Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione del governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
2: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
1: In Francia resta alta la tensione dopo la terza giornata di proteste studentesche. I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
2: La guerra coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. Due mercantili sono stati colpiti da droni al largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati all'aria armi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
1: Andrea Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
2: Ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. La cinquantenne era stata ricoverata il 30 settembre dopo che la procedura nel carcere di Nashville non gli aveva provocato la morte. I legali riferiscono che resta sotto custodia in ospedale e che il recupero potrebbe richiedere tempi lunghi. Pike era stata condannata per omicidio di una giovane commesso quando aveva 18 anni. Le sue condizioni restano oggetto di valutazione medica.
1: E infine la pagina dello sport. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne avrà poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
1: Ed è tutto per il momento, grazie.

Vieni da Termo Casa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione del governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano una battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
2: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
1: In Francia resta alta la tensione dopo la terza giornata di proteste studentesche. I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
2: La guerra coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. Due mercantili sono stati colpiti da droni al largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
1: André Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini della RIS che seguirono il caso nel 2007.
2: Ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. La cinquantenne era stata ricoverata il 30 settembre dopo che la procedura nel carcere di Nashville non ne aveva provocato la morte. I legali riferiscono che resta sotto custodia in ospedale e che il recupero potrebbe richiedere tempi lunghi. Pike era stata condannata per omicidio di una giovane commesso quando aveva 18 anni. Le sue condizioni restano oggetto di valutazione medica.
1: E infine la pagina dello sport, tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Jannik Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Questa è Touring 104.
5: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo.

0: farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
1: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Questa è Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
0: Touring 104. Touring 104.
5: Touring 104.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dati sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Oltre 2000 manifestanti, secondo la polizia, si sono radunati ieri sera nel centro di Atene per protestare contro la visita in Grecia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Piazza Sintagma di fronte al Parlamento è stata chiusa al traffico, mentre migliaia di agenti di polizia sono stati mobilitati a causa delle misure di sicurezza rafforzate nella capitale greca, secondo quanto riferito dai fotografi dell'AFP presenti sul posto. In Italia adesso proseguono anche oggi alla Camera le votazioni degli articoli della legge elettorale, non senza polemiche, distingue il servizio della redazione.
2: Il governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
1: Sentiamo proprio le parole ieri del segretario di Più Europa, Riccardo Maggi.
3: La legge elettorale è la regola attraverso la quale il voto dei cittadini è l'unico momento in cui si esprimono in democrazia, può essere valorizzato o può essere fottuto.
1: Il caro carburanti morde le famiglie, ma anche chi con l'auto ci lavora. A Napoli prosegue la protesta dei tassisti, scesi nuovamente in piazza ieri a piedi per chiedere all'amministrazione comunale misure a sostegno della categoria contro il caro carburante e per l'attuazione di un piano traffico. I tassisti hanno esposto davanti al Palazzo San Giacomo, sede del comune, filari di fogli con panni stesi ad asciugare con la scritta taxi. Lo sport, la pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Malagò ai vertici della FIGC. Tra le notizie del giorno sentiamo Federica Sorrentino.
4: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
1: Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato dal ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra, accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese, che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth.

tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora. This ain't no disco.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni generalmente asciutte sulle pianure. Qualche addensamento sarà possibile soprattutto sulle aree alpine e prealpine. E nelle ore più calde non si esclude qualche locale fenomeno sui rilievi. Temperature ancora gradevoli durante il pomeriggio, più fresche al primo mattino. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto lungo la dorsale appenninica. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite, con Roma attorno ai 26 gradi nelle ore pomeridiane e precipitazioni assenti per gran parte della giornata. Sulla Sardegna maggiore variabilità nelle zone interne, dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve precipitazione. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere condizioni asciutte. Sulla Puglia meridionale sono attese massime intorno ai 26 gradi senza precipitazioni significative, mentre sulla Calabria tirrenica i valori potranno raggiungere anche i 27 gradi. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile sulle zone interne montuose. Le temperature resteranno dunque miti e superiori alle medie tipiche dell'inizio di ottobre su diverse regioni, con valori pomeridiani generalmente compresi tra i 23 e i 27 gradi al centro-sud. Più marcata l'escursione termica nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, le condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: To Be One. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dati sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Oltre 2000 manifestanti, secondo la polizia, si sono radunati ieri sera nel centro di Atene per protestare contro la visita in Grecia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Piazza Sintagma di fronte al Parlamento è stata chiusa al traffico, mentre migliaia di agenti di polizia sono stati mobilitati a causa delle misure di sicurezza rafforzate nella capitale greca, secondo quanto riferito dai fotografi dell'AFP presenti sul posto. In Italia adesso proseguono anche oggi alla Camera le votazioni degli articoli della legge elettorale, non senza polemiche, distingue il servizio della redazione.
1: Il governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
0: Sentiamo proprio le parole ieri del segretario di Più Europa, Riccardo Maggi.
2: La legge elettorale è la regola attraverso la quale il voto dei cittadini, è l'unico momento in cui si esprimono in democrazia, può essere valorizzato o può essere fottuto.
0: Il caro carburanti morde le famiglie, ma anche chi con l'auto ci lavora. A Napoli prosegue la protesta dei tassisti, scesi nuovamente in piazza ieri a piedi per chiedere all'amministrazione comunale misure a sostegno della categoria contro il caro carburante e per l'attuazione di un piano traffico. I tassisti hanno esposto davanti al Palazzo San Giacomo, sede del comune, filari di fogli con panni stesi ad asciugare con la scritta taxi. Lo sport, la pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Malagò ai vertici della FIGC. Tra le notizie del giorno sentiamo Federica Sorrentino.
3: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
0: Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato dal ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra, accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese, che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Non c'è altro, a più tardi.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna,

modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

Buongiorno, buongiorno a tutti, è veramente un buongiorno perché sappiate che mentre arrivavo qui la mia macchina segnava come temperatura esterna 26 gradi ed erano solamente le 9:30, perciò vi lascio immaginare che cosa ci sarà tra poco sul lungomare, per esempio così di Reggio Calabria. Allora, benvenuti qui a Turin Caffè, al microfono c'è la vostra Rituccia Nocera, prontissima a tenervi compagnia anche oggi mercoledì 7 ottobre 2026, con tanta buona musica e tante notizie, importantissime notizie. Apriamo per esempio la puntata di oggi con la notizia che ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di tennis. Io dovrei essere senza parole, infatti ieri sera lo ero, sono stata a bocca aperta come un pesce per qualche minuto, e riguarda Jannik Sinner, naturalmente il nostro Jannik Bello, che ha annunciato lo stop per tutto il resto del 2025, ma ne parleremo dopo. E poi parleremo anche dei premi Nobel che sono stati assegnati per la medicina, per la fisica, per la chimica. Insomma, voi mettetevi comodi, alzate il volume della radio, inizieremo subito con la prima canzone di oggi. Mi raccomando,

Cominciamo subito con l'accadde oggi di oggi, mercoledì 7 ottobre. Vediamo che cosa è successo nei secoli dei secoli. No, lo sapete, la prendo breve, non la prendo larga. E allora, intanto diciamo subito che è oggi, 7 ottobre, è il 281esimo giorno del calendario gregoriano, perciò mancano solamente 84 giorni alla fine dell'anno. Sembrano pochi, vero? Sono pochi. E sappiate che oggi è, come santo del giorno intendo dire, la Beata Vergine Maria del Rosario. Infatti io ne approfitto della cosa pubblica per farmi i fatti privati e dare gli auguri a mia cognata, che si chiama proprio Rosaria, e si chiama Rosaria perché il padre, ecco, a proposito di fatti privati, è originario della Sicilia e lì questo nome va alla stragrande. E vediamo un po', allora cominciamo dal 1913. Henry Ford introduce la catena di montaggio. Ebbene, nel 1943 il Palazzo delle Poste di Napoli viene distrutto da alcune violentissime esplosioni, a provocarle l'innesco differito di ordigni a tempo precedentemente collocati dai nazisti. Si conteranno innumerevoli morti e feriti, oltre ingenti danni. A questo è collegato un compleanno di cui parleremo dopo. Nel 1948 abbiamo l'invenzione del codice a barre. Sì, quello che ci serve al supermercato, ma non soltanto lì. Nel 1959 la sonda russa Luna 3 fotografa per la prima volta la faccia nascosta della Luna. Che emozione, che poi è uguale a quella che vediamo. Vabbè, non c'è niente di strano in effetti, però è molto romantico pensarlo, immaginarlo. Nel 1982 a Broadway apre il musical Cats, che ha avuto tante di quelle repliche che nemmeno io ho saputo contarle. Nel 1985 la nave da crociera Achille Lauro viene dirottata da terroristi palestinesi. È vero, ragazzi, è vero. Forse ne parleremo dopo, vedremo un po'. Nel 1993 ad Altamura, in Puglia, vengono alla luce i resti dell'uomo di Altamura, Homo archaicus, unico esemplare del suo genere, al centro di vivaci discussioni sulla sua autenticità, tuttora al centro di vivaci discussioni. Nel 2001, inizio dell'invasione statunitense dell'Afghanistan con un assalto aereo e operazioni sotto copertura a terra. Abbiamo visto che poi, quando se ne andarono, hanno lasciato un regime terribile che tuttora purtroppo è molto integralista. Nel 2003 in California voto per la rimozione del governatore Gray Davis, vinto dal candidato Arnold Schwarzenegger, che era sposato con una delle discendenti Kennedy. Nel 2004 Norodom Sihanouk abdica dal titolo di re della Cambogia. Nel 2005 Muammar Gheddafi indice nuovamente la giornata della vendetta contro l'occupazione italiana, a suo dire in seguito alle promesse non mantenute dall'Italia stessa. E poi nel 2008 per la prima volta viene identificato un meteorite, ha una sigla come nome, una sigla lunghissima, 8TA9D69, che colpisce la Terra, delle dimensioni di circa 4 metri. Il meteorite colpisce l'atmosfera, per fortuna, sopra il Sudan. Di un meteorite vi parlerò più tardi. Per quel che riguarda i compleanni e affini, ne parleremo tra poco, perché con l'accadde oggi abbiamo terminato. Voi rimanete comunque in diretta, ne saprete.

0: a snake. Chip out of man, Latino gang, Tiger.
1: Oh, eccoci qui ritornati, pronti per fare gli auguri ai nati del giorno, quasi a tutti almeno. Chi è nato oggi? È sicuramente nato Niels Bohr nel 7 ottobre del 1885, giacché parliamo di premi Nobel, eccone uno, fisico danese. E poi, devo dirlo, perché storicamente è avvenuto, è nato nel 7 ottobre del 1900 Heinrich Himmler, generale politico e criminale di guerra tedesco. È nato nel 1918 l'artista calabrese, famoso in tutto il mondo, Mimmo Rotella. Sì, ragazzi, era calabrese. È nato Piero Fassino nel 1949, politico. E poi è nato nel 1952, il 7 ottobre, Vladimir Putin, politico ed ex militare russo. Diamo gli auguri a Neffa, nato nel 1967, cantautore, rapper e produttore discografico. E poi è nato Lapo Elkan nel 1977, imprenditore legato alla famiglia Agnelli. E poi è nato Luis Capaldi nel 1996, così giovane, un ragazzino, si può dire un ragazzino, cantautore, polistrumentista scozzese. E invece, per quel che riguarda coloro che non ci sono più, non dovrei neanche nominarli, ma come faccio a non nominare questo, per esempio? Edgar Allan Poe, raga, qui stiamo parlando di veramente storia della letteratura. Scrittore, poeta, critico letterario e giornalista. Non sapevo avesse fatto anche il giornalista. E poi Mario Lanza, tenore, attore, showman statunitense. Natalia Ginzburg, che ci ha lasciato nel 91, scrittrice, drammaturga e politica. E poi come faccio a non nominare Augusto Daolio, ragazzi, Nomadi, e dai, cantautore. E poi dobbiamo nominare anche Pierangelo Bertoli, che ci ha lasciato nel 2002, cantautore. Va bene, per quel che riguarda compleanni affini abbiamo terminato e li ritroveremo domani, tra poco la pillola del giorno.

Miley Cyrus, detta normalmente Miley. Eccola qui con il suo nuovo singolo. E noi parliamo della pillola, la pillola di oggi, che parla appunto delle quattro giornate di Napoli. L'avevo accennate proprio all'inizio. Le quattro giornate di Napoli erano finite da poco. I tedeschi avevano abbandonato la città, ma prima di andarsene avevano lasciato un ricordino. Chiamalo ricordino. Il 7 ottobre 1943, una serie di bombe a orologeria collocate nei sotterranei dell'edificio dai nazisti devastarono il Palazzo delle Poste, capolavoro architettonico di Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi. I morti furono circa 30, tra i quali probabilmente diversi militari americani. Infatti il comando era a circa 300 metri da lì, ma il numero esatto non è mai stato chiarito. Quello stesso giorno, dall'altra parte del mondo, sull'isola di Wake nel Pacifico, i giapponesi trucidarono 98 prigionieri statunitensi, ed erano civili. Uno solo, non si sa il suo nome, era riuscito a fuggire e aveva inciso su una roccia vicino al luogo dell'esecuzione una scritta: 98 US PW 51043. Ricatturato, fu decapitato personalmente dall'ammiraglio Sakaibara, colui che aveva ordinato il massacro. Dopo la guerra, l'ufficiale nipponico sarà condannato a morte, anche lui, per crimini di guerra. E con questo per oggi abbiamo terminato anche con le pillole. Ci risentiamo domani. Intanto andiamo in break.

0: Questa è Touring 104.
1: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Sono le 10.44, siamo ritornati in diretta qui su Turin 104. Vi ricordo che io sono Rituccia, la Rituccia Nazional Popolare, che questa è Turin Caffè. E allora cominciamo con le notizie vere e proprie. L'avevo anticipato proprio all'inizio di Turin Caffè. Yannick Sinner non tornerà prima del 2027. Mio Dio, il numero uno del mondo si ferma per altri 3 mesi, almeno fino al prossimo Australian Open. Ecco, non scendere più in campo per tutto il finale di stagione era lo scenario possibile, lo scenario peggiore che io avessi potuto mai prevedere, quello che lo stesso campione altoatesino ha provato a scongiurare fino all'ultima ora, io dico, con tutto lo staff medico che si ritrova. Come è stato possibile arrivare a questo? Evidentemente però l'infiammazione al ginocchio necessita di più tempo per essere risolta definitivamente, però io l'avevo capito che c'era qualcosa che non andava, perché rimanda oggi, rimanda domani, ecco, uno un pensiero se lo fa, no? E questo quindi provoca delle conseguenze. Quindi la notizia del forfait di Yannick Sinner da tutti i tornei fino alla fine della stagione ha un'immediata conseguenza sotto il profilo del ranking ATP, perché Sasha Zverev diventerà il nuovo numero uno del mondo. Ma chi glielo doveva dire al tedesco, ragazzi? È l'azzurro, che adesso si trova a più 1280 punti dal rivale, non potrà difendere i 3000 punti in dote da qui a novembre, mentre il tedesco ne avrà solo 980 da Shanghai a Torino. Il sorpasso è dunque inevitabile. La matematica non è un'opinione, perciò Zverev sarà il 30° giocatore della storia del tennis a prendersi la prima posizione del mondo, e lo rimarrà almeno fino a fine anno. Pazienza, Yannick, sai che cosa ti dico? Hai fatto bene, adesso pensa a stare bene. Forza, noi continueremo a fare il tifo per te, ti aspetteremo impazienti, devi pensare solamente a guarire. Noi ti aspettiamo, però ripeto, con un team incapace di programmare la stagione, io qualcosina la rivedrei. Ha giocato ininterrottamente, se ci pensate bene, arrivando quasi sempre in fondo per 6 mesi. Ciò significa che una macchina, anche una macchina perfetta, si può distruggere. Perciò i migliori auguri, riposa di campione, e ci vediamo con l'anno nuovo, se Dio vuole, come si suol dire qui da noi a Reggio. Vai!

grande, grande, Madonna, grande come sempre, anche se io qualcosina insieme al suo chirurgo plastico l'avrei rivista, perché non so se avete notato nei video, anche nelle sue apparizioni pubbliche, pare che le sia scomparso il collo, non credo che sia normale, sembra un po' strana, ecco. E qualcos'altro avrei così rivisto anche nella Federcalcio, avrete saputo sicuramente, se avete anche ascoltato il radiogiornale, la Federcalcio è stata commissariata. Ebbene sì, la Giunta Nazionale del CONI ha approvato all'unanimità la decisione di commissariare la FIGC e di affidare l'incarico proprio a Giovanni Malagò, ecco, attuale presidente della Federcalcio, la cui elezione è stata messa in discussione a causa della mancanza di tutti i requisiti previsti. E allora che cosa succede? Per ratificare la nomina manca solo l'approvazione del Consiglio Nazionale del CONI. L'accordo tra CONI e FIGC è arrivato dopo un incontro tra Luciano Buonfiglio e lo stesso Giovanni Malagò. Ora è previsto un mandato di 90 giorni, propedeutico a indire le nuove elezioni federali. In questo lasso di tempo Malagò avrà il tempo di regolarizzare il proprio tesseramento e ricandidarsi a presidente con tutti i requisiti previsti. Cioè, di Malagò, Malagò e Malagò, canta Malagò, dirige l'orchestra il maestro Malagò. Oh, vabbè. Ragazzi, pure Putin sarebbe in grado di perdere contro Malagò. Speriamo non mi capiti nulla. No, basta così.

Io divento pazza quando ascolto questa canzone. Come deve essere impazzito Nole quando si è portato a casa il trofeo di Pechino senza praticamente giocare una partita. No, va bene, qualche partita l'avrà giocata, però senza colpo ferire, ragazzi. Djokovic si porta a casa il ATP 500 di Pechino, perché è durato meno del previsto la finale tra Djokovic e De Minaur, con l'australiano costretto al ritiro per un problema fisico dopo aver perso il primo set. Insomma, la leggenda serba mantiene così la sua imbattibilità al China Open, arrivando a 34 successi consecutivi. E, insomma, ha vinto praticamente senza medical, time out, squalifiche, ritiri. Insomma, se questo è vincere, no, sto scherzando, ragazzi. Ad arrivare alla sua età e accumulare tutte le vincite come ha fatto lui. E qualcuno ha scritto, però, qualche cattivello, con una squalifica, un infortunio, anche mio nonno avrebbe vinto. No, non è così, è il giocatore più forte di sempre, lo ha dimostrato in qualunque situazione. C'è un altro record scritto a 39 anni, è inutile parlare male, perché Djokovic è Djokovic, ragazzi, è uno dei giocatori più forti della storia. Cioè, possiamo dire quello che vogliamo, 39 anni ancora vince, dai, su. Va bene, noi siamo quasi arrivati al break delle 11, ci attende il radiogiornale. Voi continuate a seguire Turin Caffè, quindi rimanete in ascolto di Turin 104 e ne sentirete delle belle, mi raccomando. Quindi che cosa posso dire? Rimanete qui con me a farmi compagnia, anzi io farò compagnia a voi. A tra poco, ciao!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Su invito del nuovo comandante supremo delle forze armate ucraine, il comitato militare della NATO, presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, si è recato a Kiev in visita ufficiale. Le forze di difesa aerea sono operative nella regione di Kiev, come riportato da Ukrinform. La notizia è stata diffusa su Telegram dall'amministrazione militare regionale di Kiev. La guerra intanto coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero, il servizio della redazione.
2: Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria, uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso. Secondo le informazioni disponibili, le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
1: Sempre nella notte a Priluki, nella regione di Chernihiv, 4 persone sono morte a seguito di un attacco russo contro un edificio. In un'altra località l'attacco ha provocato un incendio in un edificio adibito a produzione. In Italia il giallo di Garlasco, Andrea Sempio, torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il servizio,
3: intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
1: Dopo l'operazione dello scorso 29 settembre, che ha consentito di sgominare una banda di falsari con fulcro a Napoli e l'arresto di 3 persone, gli sviluppi delle indagini hanno consentito di individuare anche un sistema di falsificazione che utilizzava 2 distinti siti operativi. Le banconote venivano inizialmente prodotte in una tipografia nei pressi dell'aeroporto di Capodichino per poi essere trasferite in un laboratorio nel quartiere Chiaia, dove subivano le operazioni di rifinitura e perfezionamento prima della loro immissione in circolazione. Nel laboratorio sono state trovate e sequestrate oltre 12.000 banconote contraffatte in tagli da 20 e 50 euro per un valore facciale complessivo di circa 400.000 euro, pronte, secondo l'ipotesi investigativa, per essere illecitamente immesse nel circuito legale. Lo sport e il calcio: nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni al termine della sua ultima partita in nazionale, suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte a oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Il tennis: contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi Nur, soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo. Nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo, prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex Demi Nur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

asteroide che vi avevo nominato prima. Avevo detto meteorite, mi sbagliavo, è un asteroide. Sì, si chiama Ryugu ed è lontano milioni di chilometri da noi. Custodisce, pensate, il segreto più grande della vita di tutti noi, perché custodisce l'origine della vita sulla Terra. Allora, cominciamo dall'inizio perché mi sto confondendo un attimino, no? Devo avere le idee chiare perché ve lo devo spiegare bene. Tutto comincia con una missione straordinaria dell'Agenzia Spaziale Giapponese JAXA, credo che si dica così. E cosa fa l'Agenzia Spaziale Giapponese? Manda una sonda, la sonda Hayabusa 2, che viaggia nel cosmo. Viaggiando nel cosmo poi spara letteralmente a questo asteroide per sollevare della polvere e cattura qualche frammento di polvere, ne ha catturati e li ha riportati intatti sulla Terra a dicembre del 2020. E voi direte, datemi tempo. Allora, da questo momento in poi questi frammenti di polvere vengono analizzati, perché non stiamo parlando poi di comune polvere caduta e bruciata nell'atmosfera, ma di polvere spaziale purissima, vecchia di 4 miliardi e mezzo di anni, quindi praticamente questa è una capsula del tempo. E che cosa hanno trovato questi scienziati analizzando la polvere di 4 miliardi e mezzo di anni fa? Ecco, qualcosa di rivoluzionario, pensate un po', dentro queste rocce c'erano innanzitutto acqua e dall'acqua poi acqua liquida primordiale, e poi dentro i mattoni fondamentali del nostro DNA ed RNA, come l'uracile e poi altri diversi amminoacidi che ora non sto qui ad elencarvi perché sono ignorante come una capra, perciò non saprei neanche dirvelo. Questa è una conferma incredibile, la conferma scientifica è clamorosa. Gli elementi chimici che compongono ognuno di noi non sono nati sulla Terra, ma vengono dallo spazio, arrivano dallo spazio profondo, è molto profondo, arrivano da miliardi di anni fa a bordo di asteroidi, proprio come Ryugu. Insomma, per farvela breve ragazzi, noi siamo figli delle stelle, esattamente come cantava Alan Sorrenti, avete presente? Figli delle stelle è quella. Ebbene, è una scoperta fantastica. Io non vi faccio ascoltare Figli delle Stelle, anche se mi sarebbe piaciuta moltissimo, però noi ascoltiamo David Bowie.

Mamma mia, che meraviglia, ragazzi! Però dobbiamo passare da quella che sembra una notizia fantascientifica, ma in realtà è vera, a una notizia vera che però di fantascientifico non ha assolutamente niente, anzi, magari fosse solamente fantascienza, eppure è così, è vero. Parliamo infatti della peste che è sfuggita da un laboratorio in Siberia. Purtroppo è così, pare che ci sia stato un altro decesso. Come era già stato previsto da Matteo Bassetti per quel che riguarda questa peste polmonare che mancava, che era stata assente dall'Europa da circa 50 anni. Un altro decesso per questo batterio che è scappato da una provetta, ricordo, una provetta che si è rotta in laboratorio. L'allarme è scattato in tutta l'Europa con la Commissione Europea in contatto con l'ECDC, che monitora con molta attenzione quanto sta avvenendo in Irkutsk, nella Siberia centrale. La ricercatrice, lo ricordiamo, che stava lavorando alla provetta è morta per una polmonite di origine sconosciuta. Sappiamo bene che non c'è niente che si possa fare, perché il batterio ha una mortalità del 50% e si può curare solamente attraverso l'uso di antibiotici. Quindi già si era scatenato il panico del vaccino. No, vi posso garantire che il vaccino qui non c'entra assolutamente nulla, non si può fare nulla. L'unica speranza, per quel che ci riguarda almeno, sta nel fatto che siamo molto distanti, ma abbiamo visto anche con il Covid che la distanza purtroppo è fino a un certo punto. Comunque non si esclude che ci possano essere stati anche altri contagi di cui non sappiamo nulla, visto che sembrerebbe che siano stati pubblicati dei tweet poi cancellati, dove si diceva di evitare di andare in alcune aree, di usare la mascherina, di stare molto attenti, poiché i casi sembrano di più. Quindi la sensazione è che ci sia qualcosa di più di quanto hanno detto. Se fosse tutto sotto controllo, poi non sarebbe uscita neanche questa notizia. Anche il fatto che il contagio sia avvenuto all'interno di un laboratorio, bisogna capire se non sia qualcosa di diverso di qualche paziente che magari si è contagiato e poi ha contagiato qualcun altro. Comunque finora i morti sono due. Questa forma polmonare sappiamo che è molto rapida anche come diffusibilità, ha un tempo di incubazione veloce, 2-3 giorni al massimo, e si è contagiati fino al massimo di una decina, ed è molto diversa da altre epidemie che avevamo già visto in passato. Somiglia molto di più al Covid, anche se non è un virus, è un batterio, ricordiamolo, e quindi è anche attraverso il respiro. L'unica cosa che un po' ci consola, come dicevo prima, è il fatto che noi siamo molto distanti dalla Siberia. Speriamo bene. Che cosa volete che vi dica? Potrebbe propagarsi in altri paesi? Sì, assolutamente sì. Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha esortato la Russia alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni. Noi stiamo a vedere che cosa accadrà.

Dobbiamo avere speranza, come dice Alberto Angela, dobbiamo avere speranza nel futuro, altrimenti non ne usciamo vivi da tutte queste situazioni. E allora passiamo direttamente ai premi Nobel, perché sono stati assegnati i premi Nobel. Cominciamo da quello per fisiologia e medicina, sì. Quindi applausi e festeggiamenti alla Stanford University per Carl Deisseroth, insignito del Nobel 2026 per fisiologia o medicina assieme a Peter Hegman e George Nagel. I tre scienziati sono stati premiati per lo sviluppo dell'optogenetica. Optogenetica, che cos'è? Una tecnica che permette di controllare l'attività di specifiche cellule nervose attraverso la luce e che ha rivoluzionato lo studio del cervello. Bene. Questo può essere utile, sì, ci piace. A Stanford, colleghi e studenti hanno accolto Deisseroth dopo l'annuncio arrivato da Stoccolma, celebrandolo così, semplicemente. Hanno stappato questa bottiglia, che cos'era? Spumantino, secondo me, non era neanche champagne. Uno dei riconoscimenti più importanti al mondo, così hanno aperto la bottiglietta e gli hanno fatto un applauso. Io ho visto il video, ragazzi, vi giuro che sembravano i personaggi di Big Bang Theory, la maglietta, la t-shirt normale, i jeans, capelloni arruffati. Cioè, da notare la semplicità della persona, una cosa incredibile, niente cravatte, niente giacche, erano tutti fantastici, mi sono commossa. Poi è andato a casa, ha dato la notizia alla famiglia, le due figlie lo hanno abbracciato e lo hanno stretto forte, bello, bello, come persone normali. Cioè, questi sono geni, eppure si sono comportati normalmente, così, la semplicità di questa famiglia, la grandezza, l'enormità di questo cervello a servizio della scienza, la bellezza esiste, come se esiste, bello.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Touring 104.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Sono le 11.37, Rituccia Nocera è ritornata in diretta qui su Turin 104 per Turin Caffè. Questa è l'ultima parte, io vi accompagnerò fino a mezzogiorno. Ci siamo quasi, ragazzi, incredibile, il tempo vola quando ci si diverte. E allora voglio parlare

di cose d'arte, ecco, non riuscivo a tirare fuori il termine giusto quando si tratta di rapine d'arte. In Francia è stato rubato in un museo, naturalmente, dove se no è stato rubato all'Apocalisse. Sì, no, non guardatemi così, non sto dicendo una sciocchezza. Il libro più prezioso al mondo, si tratta proprio di questo, l'Apocalisse, il libro più prezioso al mondo, il libro di Salvador Dalì, è stato rubato dal Centro d'Arte Contemporanea di Issoire, nella regione dell'Alvernia, proprio in Francia. Qual era la password, secondo voi? Libro? No, non lo so se è vero, però secondo me sì. E durante la notte di domenica, l'abbiamo saputo adesso, una banda di ladri è riuscita a sottrarre l'Apocalypse, una straordinaria opera dal valore inestimato, perché è questo, stimato di diversi milioni di euro. Perché, direte voi, un libro costa così tanto? Poi perché un libro di Salvador Dalì? Perché la copertina è impreziosita da oro e pietre preziose. A rendere il pezzo unico al mondo è la sua imponente copertina in bronzo e oro, un capolavoro dal peso di ben 150 kg, che come avranno fatto a portarlo via, mi domando, realizzato nel 1959 dal maestro del surrealismo Salvador Dalì su commissione dell'editore d'arte Joseph Fauré e ispirato all'Apocalisse di San Giovanni. Ecco perché del titolo L'Apocalypse. Allora, i ladri sono entrati tranquillamente, erano in quattro, come si è potuto notare dalle videocamere, e per portarselo via se lo sono messo sotto braccio, tutti e quattro, però, perché 150 kg. Allora, password della massima sicurezza del museo, ovviamente libro. Sì, libro. Possiamo dirlo una volta per tutte? Sì, lo diciamo senza timore di offendere nessuno. La sicurezza nei musei francesi fa letteralmente pena. Non uso altre parole, fa pena. È stata, qualcuno dice, la banda Occhi di Gatto. Un altro colpo è stato fatto. Non volevo usare la sigla di Lupin III, mi sembrava troppo didascalica. No, va bene, ragazzi. Ormai rubare nei musei sembra che vada di moda, è diventato un trend. Chissà se riusciranno a trovarli. Non è semplice piazzare un libro da 150 grammi. Mi sono fissata con i 150 grammi, da 150 kg. Va bene, va bene.

fino alla fine, ve l'ho fatta ascoltare fino alla fine, perché è la canzone adatta per introdurre il tema della prossima notizia, insomma. Questa è Kate Bush, questo capolavoro di Kate Bush, la cantautrice, musicista, ballerina, produttrice, discografica e polistrumentista britannica, e questa era la canzone adatta perché è ipnotica con questo ritmo delle percussioni eccetera eccetera, è adatta perché adesso dobbiamo parlare del premio Nobel per la fisica 2026, che è stato assegnato al fisico belga Francis Hassel, per che cosa? Per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini all'istituto Ice Cube, per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. E allora voi mi chiederete: che cosa sono? Ve lo spiego facilmente, perché prima me lo sono dovuto studiare io e digerire, e ci è voluto un po' di tempo, ragazzi, perché non è che io sia molto ferrata in questo genere di cose, sai? Io ho studiato umanismo, insomma, sono più per le notizie letterarie, sulla letteratura, la filosofia, ecco, quindi queste cose mi riescono un pochino più difficoltose, però ho cercato di farlo. Voi sapete che per vedere le cose lontane dell'universo noi aspettiamo che la luce che queste emanano arrivino fino ai nostri telescopi, giusto? Sì. Però la luce ha un problema. Per arrivare qui, il gas, la polvere nera, la fermano. Quindi tutto quello che succede dietro, per esempio una nube al centro di una galassia, vicino a un buco nero, per noi resta nascosto. C'è un altro modo però per vedere le cose lontane, lontane, lontane nell'universo. Esistono delle particelle, appunto, chiamate particelle fantasma, che sono proprio i neutrini. Non hanno carica, sono leggerissime, non si fermano davanti a niente, attraversano le polveri, le stelle, i pianeti, come fanno i fantasmi, no? Arrivano dritte da dove sono nate. Il problema è che sono fantasmi, possono praticamente attraversare tutto, attraversano anche noi e non si vedono. Bene, mi direte, allora come, che ce ne facciamo? Invece ce ne facciamo, perché Francis Hansen ha avuto questa idea folle che appunto gli ha fatto vincere il Nobel. Che fa? Ha creato un telescopio di ghiaccio enorme, perché il neutrino, quando urta il ghiaccio, fa una specie di boom di luce blu, un lampo minuscolo che non succede con tutti i materiali, ma succede solamente con il ghiaccio, e il ghiaccio dell'Antartide è così puro e trasparente che quel lampo si vede anche da lontano. E da lì capiscono se è arrivato un neutrino e da dove è arrivato. La cosa che non mi ha fatto dormire stanotte è che mentre pensavo a questa cosa, decine di miliardi di neutrini ci attraversano continuamente e noi non ce ne accorgiamo. Quindi, ragazzi, alla fine questo premio Nobel non migliorerà il nostro smartphone, almeno non subito, ma ci ha dato sicuramente un nuovo paio di occhi per vedere l'universo. E allora andiamo avanti.

Oh là là, ritorniamo in diretta, vi do l'ultima notizia di oggi ragazzi, cambiamo completamente discorso perché abbiamo parlato di spazio, abbiamo parlato di premi Nobel che io non capisco, me li sono studiati, ci ho provato, torniamo a qualcosa di molto pratico, di molto reale, parliamo di Mario Di Nolfi, ebbene sì. Facciamo questo sforzo, parliamo di Mario Di Nolfi. Restituire i soldi ai suoi clienti, questo hanno chiesto i giudici a Mario Di Nolfi. Mario Di Nolfi sostiene che lo farebbe volentieri, ma a causa dell'inchiesta che lo ha portato prima ai domiciliari, poi in carcere, si è ritrovato in difficoltà e dice ovviamente non posso restituirlo, avendo fermato ogni mia attività, bloccato ogni mio emolumento. In questo momento, dice, si giocano le finali mondiali di poker che faccio ogni anno e non ci posso andare evidentemente perché in prigione certo non ci può andare, si stanno giocando in queste ore, altrimenti ci sarebbe andato. Questa è la risposta che l'ex parlamentare giornalista che è stato arrestato il 10 luglio per aver organizzato, ricordiamolo, una truffa in grado di movimentare 4.700.000 euro, ha dato quando il GIP, interrogandolo, gli ha domandato quali fossero le possibilità di risarcire chi aveva deciso di investire con lui dietro promessa di guadagni facili ottenuti proprio grazie alle scommesse e al gioco praticato da Di Nolfi. Oddio mio, mi viene da star male. La frase sul poker viene citata nelle motivazioni con cui il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta dell'ex parlamentare di tornare in libertà. Per i giudici, infatti, il pericolo di recidiva è attuale e concreto. Il motivo? L'indagato ha rivendicato l'attività svolta assumendone la correttezza senza fornire una sia pur minima spiegazione delle clausole truffaldine contenute nel regolamento sottoposto ai clienti. E che cosa vi devo dire? Insomma, la giustizia gli ha chiesto un rimborso, lui ha chiesto un rilancio. Questa era bruttissima. Sapete che cosa vi dico? Ci ascoltiamo una canzone e poi ci salutiamo, che meglio, sto dando il peggio di me.

Insomma, anche per oggi Turin Caffè è terminato. Siamo arrivati proprio alla fine, ragazzi, alla fine. Però ci ritroveremo domani mattina, via, sempre alle ore 10, dalle ore 10 alle ore 12. La Rituccia Nazionale Popolare vi terrà compagnia. Domani è giovedì. Ma come passa il tempo, Sì, domani è giovedì e quindi ci ritroveremo per gli ultimi due giorni della settimana. Va bene, io vi saluto qui, vi lascio ai prossimi programmi di Turin 104. Non dimenticate che questa è la radio che vi offre la musica e l'informazione, la musica più bella innanzitutto. Quindi io saluto il nostro station manager, ciao Phil, e poi l'informazione qui la trovate certificata, cioè non si può sbagliare. Sto parlando assai e, come dicevo, vi abbraccio, vi do appuntamento a domani. Allora fate i bravi, a domani, ciao ciao ciao ciao.

0: sentirti mai più.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Su invito del nuovo comandante supremo delle forze armate ucraine, il comitato militare della NATO, presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, si è recato a Kiev in visita ufficiale. Le forze di difesa aerea sono operative nella regione di Kiev, come riportato da Ukrinform. La notizia è stata diffusa su Telegram dall'amministrazione militare regionale di Kiev. La guerra intanto coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero, il servizio della redazione.
2: Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria, uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso. Secondo le informazioni disponibili, le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
1: Sempre nella notte a Priluki, nella regione di Chernihiv, 4 persone sono morte a seguito di un attacco russo contro un edificio. In un'altra località l'attacco ha provocato un incendio in un edificio adibito a produzione. In Italia il giallo di Garlasco, Andrea Sempio, torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il servizio,
3: intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
1: Dopo l'operazione dello scorso 29 settembre, che ha consentito di sgominare una banda di falsari con fulcro a Napoli e l'arresto di 3 persone, gli sviluppi delle indagini hanno consentito di individuare anche un sistema di falsificazione che utilizzava 2 distinti siti operativi. Le banconote venivano inizialmente prodotte in una tipografia nei pressi dell'aeroporto di Capodichino per poi essere trasferite in un laboratorio nel quartiere Chiaia, dove subivano le operazioni di rifinitura e perfezionamento prima della loro immissione in circolazione. Nel laboratorio sono state trovate e sequestrate oltre 12.000 banconote contraffatte in tagli da 20 e 50 euro per un valore facciale complessivo di circa 400.000 euro, pronte, secondo l'ipotesi investigativa, per essere illecitamente immesse nel circuito legale. Lo sport e il calcio: nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni al termine della sua ultima partita in nazionale, suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte a oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Il tennis: contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi Nur. Soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo, nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo, prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex Demi Nur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Non c'è altro, a più tardi.
4: Turing 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto, siamo tornati per parlare di Regina, visto che tra poco più di due ore si tornerà in campo per i 32esimi di Coppa Italia con la Regina che, come ben sapete, sarà impegnata sul campo dell'Igea Virtus a Barcellona Pozzo di Gotto. Allora io intanto saluto Paolo Ficara. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Andrea, abbiamo vinto un premio. Non so se ti è arrivata questa voce, non so né che premio sia né tantomeno quando ce lo consegneranno, però Mezzogiorno Amaranto è stata l'unica trasmissione che nelle 48 ore successive a Trapani Regina non ha nominato Antonini. Di conseguenza abbiamo vinto qualcosa. Grande, non so cosa.
1: Un grande premio questo.
2: Ce lo meritiamo, c'è un riconoscimento
1: anche meritato. Andiamo a prendere il chilo di gelato da Cesare, quindi non ce ne vorranno i nostri ascoltatori che provano a vincerlo col gioco pronostico, ma a sto punto.
2: E però speriamo che al ritorno Antonini si prenda la brioche. Ecco.
1: Insomma, diciamo che ha parlato da tanti microfoni. Ovviamente il presidente Antonini poi non rilascia mai dichiarazioni al caso. Insomma, sappiamo un po', è abbastanza intelligente da questo punto di vista e ha parlato di tante cose.
2: Esatto, noi oggi però siamo concentrati su questa sfida di Coppa Italia che inizia alle 15 tra Igea Virtus e Regina. Credo proprio che in caso di risultato negativo l'allenatore Marco Marchionni possa correre il rischio di essere commissariato da Marco Marchionni qualora venissimo eliminati oggi dalla Coppa Italia. Cioè, io credo che una cosa come quella che è accaduta ieri, ma fosse stata in Bolivia, cioè veramente riderebbe il mondo, no? Con tutto il rispetto per un popolo fiero come quello boliviano. Cioè, invece nel mondo occidentale, ecco, cioè, peraltro in una federazione che vanta ben 4 coppe del mondo vinte dal 1934 in poi, cioè, è successo qualcosa che già solo pensare, insomma, una barzelletta simile è un qualcosa che non che fa rabbrividire, cioè degno, si va oltre il libro, il film, la sceneggiatura, la comicità pura.
1: Purtroppo ci sono, secondo me, delle situazioni, delle dinamiche che poi noi non conosciamo in modo approfondito. Anche ieri, per esempio, Michele Criscitiello, no, ha parlato su un colloquio di un presunto colloquio tra la Premier Giorgia Meloni e l'attuale commissario della FIGC Giovanni Malagò, e quindi di conseguenza io penso che il tutto era ben ampiamente previsto da chi in questo momento comunque ha il potere nelle mani, il potere governativo, il potere anche sul mondo del calcio e dello sport in generale, quindi non era un qualcosa di casuale, non è stato nulla di casuale, ma di pensato e previsto per evitare evidentemente dei tracolli, perché effettivamente un presidente della FIGC che non ha tutte le carte in regola per potersi candidare e poi viene addirittura eletto come se si fosse candidato, non lo so, a diventare il rappresentante di classe della quarta A, è un pochino imbarazzante come situazione, quindi probabilmente se andate a evitare questa,
2: no, ma questa è cosa che parlano. Qui, hanno, cioè, hanno anche la faccia di rilasciare dichiarazioni per insultare l'intelligenza delle persone e spiegare che hanno fatto bene, perché abbiamo agito così, eccetera eccetera. Almeno statevi zitti.
1: Io spero che il detto il buongiorno siete dal mattino non faccia testo riguardo la situazione della FIGC.
2: Tu fai riferimento a un'intervista realizzata dal Mattino di Napoli al calciatore Buongiorno.
1: Sì, certo,
2: in questo senso.
1: Certo. No, dico, perché se iniziamo così siamo, non si presagisce niente di buono per il futuro. Cosa che invece il campo ha un pochino smentito, perché obiettivamente la nazionale, dopo essere partita malissimo con il Belgio, ha comunque tirato fuori due ottime prestazioni con Francia e Turchia. Però chiaramente bisogna adesso mettere dei punti fermi e incominciare a cambiare qualcosa per far sì che l'Italia possa continuare in questo percorso di crescita che sembra essere partito, ma per il momento solo sul campo. Il problema è che il campo, abbiamo capito, non basta, va aiutato da altre situazioni. Fa ben pensare, ben sperare, scusate, l'Under 21, l'Italia Under 21, che ha stravinto con la Polonia e ha chiuso, secondo me, un periodo fantastico con Silvio Baldini sulla panchina dell'Under 21, che tra l'altro aveva fatto vedere delle buone cose, per quanto poco contassero nelle amichevoli estive, se non sbaglio, con la Grecia
2: e Lussemburgo.
1: Adesso vediamo cosa succederà all'Europeo, perché comunque sappiamo che l'Europeo Under 21 è un torneo molto importante, nel senso che tante volte poi chi vince l'Europeo Under 21 fa bene anche in nazionale maggiore. Vedi la Spagna, che l'ha vinto forse più di tutti nelle ultime edizioni, forse è andata un pochino male nell'ultima edizione, però solitamente è sempre tra le top insieme al Portogallo. L'Italia è da una vita che non lo vince, però lo vinse, se non sbaglio, nel 2004, e poi arrivò anche la vittoria nel 2006, non nel 2004, ha vinto nel 2001, mi sembra che c'erano Baronio, Pirlo anche, quella nazionale.
2: Allora c'era Cirillo in difesa, e il centrocampo a 4, anzi era un modulo 3-4-1-2, quello del CT Marco Tardelli,
1: sì.
2: Nel centrocampo a 4 giocavano Gattuso, Ambrosini, Baronio e Zambrotta, con Pirlo trequartista. Questo è un centrocampo indimenticabile,
1: certo.
2: Credo che sia uno dei più forti nella storia della nostra nazionale Under 21.
1: Sì,
2: quindi,
1: sì, assolutamente.
2: Tranne Baronio, vabbè, Ambrosini non c'era nella nazionale campione del mondo del 2006, anche se le sue belle partite.
1: Però la colonna portante poi della nazionale maggiore, che poi andrà a vincere il
2: cioè 3 su 5
1: mondiale,
2: sono diventati campioni del mondo.
1: Il mondiale c'era.
2: E lo vedevi che erano fortissimi.
1: Di conseguenza sì. Fa ben sperare quest'Under 21, anche perché c'erano anche degli assenti, cioè mancava Favasuli, per esempio, che comunque è stato sempre titolare,
2: è stato adattato a Arnold,
1: si è ritagliato un buono spazio, nonostante sulla sua corsia ci fossero già Marco Palestra,
2: sta mancando
1: e Caio
2: De,
1: che è andato in nazionale maggiore, e c'è ancora Inacio che può far parte, volendo, della spedizione dell'Under 21, perché ha 17 anni e non ha giocato con la nazionale maggiore, quindi ancora potrebbe addirittura essere scippato dal Brasile, ma secondo me non avverrà questa cosa. Quindi insomma abbiamo capito che il materiale per fare bene c'è, ora tocca a chi sta nei piani alti, chi fa le leggi, a cambiare andazzo e far sì che il calcio italiano torni ad essere quello di una volta, o quantomeno incominciare un percorso che sicuramente non sarà semplice e corto, ma sarà molto lungo.
2: Arridate scemata arrese. Va bene, la regina ha scelto di viaggiare in giornata per quanto concerne questa trasferta di Barcellona a Pozzo di Gotto, che è vicinissima. Credo che insomma si arrivi più o meno nello stesso tempo che serve per arrivare alla Lamezia Terme.
1: Sì.
2: In buona sostanza, siamo lì. E comunque la squadra si recherà presso una struttura, sia per pranzare sia per riposarsi prima del match, quindi non so se siano ancora in viaggio.
1: No,
2: a quest'ora
1: siano già arrivati,
2: più probabile siano già arrivati e stiano pranzando, di conseguenza poi alle ore 15 ci sarà il fischio d'inizio di questo match allo stadio dal Contres Barone. Ieri il mister Marchionne ieri sera ha diramato la lista dei convocati, e questo ci fa intuire che comunque il tecnico ha individuato come Regina Vibonese, in Regina Vibonese, la partita che non si deve assolutamente sbagliare.
1: Certo.
2: Quindi a riposo non convocati Lancini, Acquadro, Magrassi, Toscano
1: e anche Baggi.
2: Anche Baggi, giusto? Anche quindi Baggi. Ben 5
1: titolari. Sì, 5 su 11 che hanno giocato le ultime partite. Tutti a titolare, tutti a riposo, ovviamente, perché lo sappiamo, il campionato resta l'obiettivo principale. Ma guardando i convocati della Regina, sinceramente non mi spaventa questo turnover, perché comunque hai tante risorse all'interno del tuo organico, è giusto dar spazio a tutti, secondo me. Poi se vai avanti in Coppa, meglio, bene, benissimo. Se dovessi uscire, diciamo, piangiamo con un occhio, nel senso, non ci disperiamo e guardiamo direttamente al campionato.
2: Esatto. E quindi vediamo un po' che formazione sceglierà il tecnico. Mi aspetto di vedere Madia, è un 2007, questo significa che potrai mettere Girasole in difesa, Rosario.
1: Entrambi Girasole titolari sicuramente.
2: Sì. E dico poi, come 2008 in imbarazzo della scelta, li puoi mettere anche entrambi, sia Speger che Macrino. C'è Palmieri,
1: c'è Runza anche, che è un altro 2007.
2: Sì, allora
1: potresti...
2: in difesa, allora, considerando che ci sono due giocatori mai visti, cioè Runza e Verducci, più un altro De Mori che hai visto, ma per 18
1: De Mori potrebbe
2: minuti.
1: Giocare a destra,
2: è vero,
1: non avendo Toscano a sinistra, non hai neanche l'under da poter piazzare, perché sennò l'unico 2008, se non mi sbaglio, è Macri.
2: Allora, io sono curioso di vedere.
1: C'è anche Speker.
2: Sono curioso di vedere dove giocherà Porcino. Perché
1: sì.
2: Porcino lo può mettere largo a sinistra, tutta fascia che è il suo ruolo. Però, se il tecnico vuole far riposare contemporaneamente a Bonchelè, Rossetti e Rotulo, l'unica soluzione che ha,
1: Macri,
2: dovendo
1: secondo
2: schierare...
1: me, Macri gioca dall'inizio.
2: Sì, sì, Macri gioca. Secondo me, gioca dall'inizio. Però, bisogna vedere se è a centrocampo oppure sotto punta. Però se vuole farli riposare tutti questi tre, le tre mezzali, diciamo, è l'unica soluzione, è, cioè non ti puoi inventare tutte e due le mezzali, cioè uno dei due dovrà essere Porcino e di conseguenza a quel punto a sinistra che fai? O metti Speger o metti anche Verducci, che Mancino potrebbe, insomma, nasce come terzino sinistro, insomma.
1: Sì.
2: Sono curioso di vedere questo tipo di scelte in particolare.
1: Vediamo, sicuramente troveranno Marchioni. Spazio un po' tutti quelli che non hanno giocato finora, cioè mi immagino Runza, Verducci, lo stesso De Mori, che ha giocato molto poco, per me troveranno spazio sicuramente, tutti giocheranno un po' di minuti, ovviamente Fratelli Girasole, se Domenico ha recuperato al 100%, perché sappiamo che non è stato convocato poi nella partita di due settimane fa.
2: Sì, però è andato in panchina,
1: è andato in panchina anche a Capaci, quindi probabilmente giocherà dall'inizio insieme a Rosario. E che no, magari che non si faccia qualche cambio di modulo pure, viste le problematiche che finora la Regina ha avuto fuori casa, che non, magari che non voglia provare anche qualcosa mister Marchionni, visto che comunque in Coppa Italia, diciamo, in teoria non ti potresti permettere di sbagliare, ma non è l'obiettivo principale della Regina, e magari anche per provare a variare qualche situazione, vedere se la squadra può interpretare un modulo diverso, posso optare anche per un cambio radicale per la partita di oggi pomeriggio.
2: Perché no? Ci sta, quindi siamo totalmente curiosi di vedere le scelte,
1: sì,
2: del tecnico.
1: Diciamo che
2: questa partita
1: di Coppa prende maggiore appeal soprattutto per questo, perché sicuramente ti darà la possibilità di vedere giocatori che abbiamo visto pochissimo, ti dà la possibilità di capire se Marchionni pensa a un cambio tattico, magari utilizzando anche qualche titolare dall'inizio, cioè magari Alma, Rotulo più larghi, non lo so, qualcosa del genere può anche essere, per almeno i primi 45 minuti, e quindi di conseguenza questa partita di Coppa adesso la stiamo aspettando anche soprattutto per questo, perché poi il risultato, ripeto, ci piace vincere, è importante vincere anche già per allontanare un po' di preoccupazioni che vengono dalla partita di Capaci, però se non dovesse arrivare una vittoria, non ci metteremo a piangere, ecco, sicuramente, perché tutti sappiamo e siamo mentalizzati davvero, ma parlo di noi giornalisti, ma anche i tifosi, oltre che i giocatori, sul campionato.
2: No, io voglio vincere anche oggi, ecco, sul campionato non ci sono dubbi che dobbiamo assolutamente andare in Serie C, come non c'erano dubbi sul fatto che non avremmo vinto tutte e 34 le partite, però sono molto fiducioso sul fatto che la Regina riprenderà il proprio atteggiamento già domenica contro la Vibonese. Oggi è sicuramente una partita particolare, anche l'Igea Virtus lascia a casa Calafiore, lascia a casa Samache, per carità, Samache non è che fosse titolarissimo nelle ultime settimane, già l'abbiamo visto contro di noi a Granillo, che è subentrato praticamente a gara in corso. Vediamo che tipo di formazione schiererà il tecnico Ferraro, probabilmente un po' di turnover lo farà anche lui. Tuttavia ci sono elementi a centrocampo come il 2008 Tolomello, come Vacca, che è molto esperto della categoria ma anche del girone, che secondo me non faranno rimpiangere più di tanto qualche titolare che eventualmente verrà lasciato a riposo da Ligea Virtus. Mi aspetto una partita molto ma molto combattuta, con la Regina che anche oggi dovrà dimostrare il proprio carattere, la propria superiorità, e mi aspetto che in particolare questi calciatori che non hanno trovato tantissimo spazio per un motivo o per un altro in campionato, mi aspetto finalmente di vedere Franchini, magari che subentra, anche se non appunto se non titolare proprio dal primo minuto, mi aspetto di vederlo nel secondo tempo. Ecco, tutta una serie di calciatori che dovrà oggi mettere in difficoltà il mister Marchionne in vista delle prossime partite e delle prossime scelte.
1: Allora, tra poco torneremo a parlare della partita di Coppa, ovviamente, sì, tra qualche minuto. Intanto però, come ogni mercoledì, accendiamo un focus sulla Serie C e soprattutto sul girone C della terza serie, e con noi ovviamente c'è Rocco Cristarella della casa di C Network di GianlucaDiMarzio.com. Ciao Rocco, ben ritrovato.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: Ciao Rocco, un piacere sentirti. La casa di C, che dovrebbe essere insomma un qualcosa coniato rispetto alla casa di carta, ti chiedo che casa sta diventando invece quella del Cosenza, perché ho letto di un Guarascio che prima voleva mandare via tutti, il nostro amico Fabio Lucioni, direttore,
1: tutto com'era.
2: E alla fine, quando ha capito che i sostituti comunque avrebbero gradito essere pagati, forse ci ha ripensato. Che sta succedendo a Cosenza?
3: Ma Cosenza, diciamo che quella del Cosenza è una lunga agonia, ecco, una stagione che è iniziata davvero sotto tantissime difficoltà, quella più importante al di là, ecco, poi del futuro societario, anche quella legata alla logistica, perché il Cosenza, come hanno riportato più volte anche i vari quotidiani locali, ha avuto delle difficoltà per quanto riguarda gli allenamenti. Sappiamo che in questo momento sta giocando le partite a Crotone, e diciamo che uno spettacolo che ci riporta anche a qualche anno fa, quando per diciamo questioni diciamo sanitarie si giocava a porte chiuse. Quindi sicuramente è una sconfitta per tutti, secondo me, anche perché comunque Cosenza resta una delle piazze del sud sicuramente più calorose, più importanti, che hanno lasciato sicuramente una traccia nel nostro movimento. Sicuramente quello che sta accadendo non fa bene a nessuno, non fa bene direi anche alla stessa proprietà Guarascio, che comunque diciamo che negli ultimi anni aveva lasciato anche un segno sportivo nella storia del Cosenza, riportandolo in Serie B, togliendosi anche qualche soddisfazione. Quello che sta accadendo però durante questa stagione sicuramente non rende onore a quello che è stato appunto il corso degli ultimi anni, e non rende onore soprattutto alla storia del Cosenza.
2: Sì, sì, sicuramente soddisfazione se ne è tolte, ci ha venduto Baclé, più soddisfazione di quello.
1: Beh, l'uomo playoff,
3: il calciomercato è morso tua vita mea, quindi è un'operazione sicuramente intelligente da parte loro.
1: Senti Rocco, io mi sposterei un attimo di classifica, salirei un pochino più su, sì, perché c'è stata ovviamente questo fine settimana un big match non di poco conto, ovvero Salernitana-Bari, probabilmente la partita più prestigiosa dell'intera Serie C, non solo del girone C, perché si sono affrontate due squadre che insomma hanno una storia che poco c'entra con la Serie C. È stata una partita particolare secondo me, perché obiettivamente la Salernitana fino al gol del pari non è che avesse fatto chissà quali proposto quale tipo di grande calcio, poche occasioni. Il Bari la poteva anche chiudere tranquillamente con due o tre occasioni che ha avuto, non c'è riuscito, e poi l'inerzia è cambiata totalmente, perché Lescano, guarda caso, uno qualunque riesce a trovare l'1-1 e poi la ribalta la Salernitana dopo pochi minuti. Può essere il punto di svolta per la Salernitana di Cosmi, cioè dopo una vittoria del genere può cambiare un po' il campionato e il momento di forma della squadra campana.
2: La casa di Cosmi,
3: Guarda, io sull'andamento della partita sono d'accordo con te, nel senso che comunque il Bari mi ha dato la stessa impressione delle ultime giornate, quindi quella di una squadra comunque matura, di una squadra che sicuramente sa cosa vuole, e devo dire che mi ha stupito anche questo aspetto, perché appunto pensavo potesse risentire un po' di quelli che erano gli aspetti un po' ambientali. Lo sappiamo cosa sta succedendo a Bari, anche con questi contrasti tra la proprietà e la tifoseria, quindi pensavo, ecco, che sulla falsariga di quanto poi è accaduto con le big negli ultimi anni, la stessa Salernitana, potesse anche andare incontro a qualche difficoltà in più. È chiaro che ovviamente il Bari si è reso protagonista di un calciomercato sicuramente importante in estate, sono arrivati Budi, ci è arrivato, ha confermato anche secondo me delle pedine importanti della Serie B, quindi lo stesso Maggiore, lo stesso Cerofolini. La partita secondo me per larghi tratti diciamo che il Bari mi è sembrato essere in controllo, poi lo sappiamo, la Rechi è uno stadio caldo, importante, anomalo quasi in Serie C trovare quell'atmosfera, quell'ambiente lì, e poi è chiaro che nel momento in cui trovi il gol del pareggio, poi secondo me subentra poi l'inerzia anche positiva, la spinta che ti dà il del pubblico, è chiaro che poi su questa scia è arrivato il gol di Varela, e può essere secondo me una vittoria che sicuramente è in grado, ecco, di aumentare la fiducia e il morale in casa salernitana, che non era partita benissimo in questo campionato, si era ripreso con qualche modifica anche a livello tattico da parte di Cosmi, ma era arrivato la scorsa giornata uno stop direi improvviso e inaspettato sul campo del Crotone, una sconfitta che per certi versi secondo me poteva anche essere pesante a livello psicologico, e allo stesso tempo una giornata dopo quella con il Bayern potrebbe invece trasformarsi in qualcosa di più positivo, anche perché è arrivata contro una diretta concorrente per la promozione, perché la classifica nonostante col momento di gloria del Potenza resta lì, resta corta, quindi sicuramente arrivati a questo punto quando siamo quasi alla decima giornata, sicuramente una vittoria che può dare, ecco, ancora più fiducia.
2: Io non so se è un risultato che rilancia la Salernitana, a me sembra più che altro nell'immediato un risultato che ridimensiona il Bari, perché comunque sei in vantaggio a un quarto d'ora, 10 minuti alla fine, non porti a casa neanche il pareggio, secondo me non è stato un bel segnale per Rastelli.
3: Sì, è proprio sulla falsariga di quello che vi dicevo prima, cioè se da un lato il Bari era riuscito a trovare una quadra ottenendo comunque anche delle vittorie in modo importante, nonostante una partenza, ecco, in falsariga, ricordiamo tutti la sconfitta maturata sul campo del Barletta, sicuramente la sconfitta invece arrivata ora con la Salernitana ha evidenziato alcune lacune, soprattutto di tenuta mentale. È chiaro che una squadra che vuole vincere il campionato, che deve vincere, che è chiamata, ecco, il gioco forse per la storia, per il blasone, a vincere il campionato, questo risultato sicuramente può condizionare e rimette in discussione tutto, e lo sappiamo che peraltro lo rimette in discussione in un ambiente che non è semplice, che sta lì magari alla prima sconfitta a farsi le domande, comunque a puntare il dito, quindi dico ridimensiona sì il Bari e rimette in gioco allo stesso tempo però anche la Salernitana, nonostante, ripeto, secondo me sono entrambe due squadre molto fragili dal punto di vista mentale, sono fortissime a livello di rosa perché i valori non si discutono, però secondo me a livello mentale a entrambe manca qualcosa, soprattutto quella voglia, quella grinta che magari stiamo vedendo nel Potenza, ecco.
1: Sì, ovviamente Potenza che ha stravinto il derby con il Picerno e di fatto si è regalata la vetta della classifica. Ti sta sorprendendo questo Potenza? Cioè, nel senso, secondo me, guardando l'organico, sicuramente si intravede una squadra di alto livello, comunque costruita per stare lì su, però non so se è proprio così in alto come il primo posto, Rocco.
3: Guarda, se guardiamo, ecco, ai valori delle rose, quindi al Bari, alla Salernitana, al Catania stesso, sicuramente possiamo definirla una sorpresa, se però andiamo a vedere poi il percorso dei singoli protagonisti, direi che si possa parlare di sorpresa, anche perché c'è lo stesso Tisci, che è un allenatore che mi ha stupito come nessuna big in estate comunque l'avesse cercato, perché è un allenatore che viene da ottime stagioni al Pineto, quasi sempre condotto ai playoff, ha lanciato tantissimi calciatori permettendo anche al club di fare delle plusvalenze. L'ultima è stata Bruzzaniti, che
1: sì, beh, è andata proprio a Catania.
3: Venuto a gennaio, ha una cifra sicuramente importante per la categoria, ed è un allenatore che è riuscito a dare subito l'impronta alla sua squadra, e prendendosi anche una rivincita, perché nel girone C aveva avuto una precedente esperienza a Cerignola che non era stata fortunatissima, invece ecco, è stato bravo a dare subito l'impronta alla squadra, che ha confermato gran parte della rosa della scorsa stagione. Peraltro c'è una nostra vecchia conoscenza che di campionati vinti se ne intende, che è lo Iacono, peraltro è andato in gol anche contro il Picerno,
2: sì.
3: E poi sicuramente una squadra che può contare sull'esperienza di Kirwan, un altro calciatore che conosciamo bene, certo. A Reggio Calabria, che ha vinto il campionato a Padova, e tanti giovani interessanti, mi viene in mente lo stesso Petrungaro. Quindi è una squadra di così, parliamo di sorpresa, però attenzione, perché lo sappiamo, poi le sorprese, la fiducia, vincere aumenta la fiducia, l'abbiamo visto con la Juve Strabbia qualche stagione fa, non sempre con la squadra più forte vince, quindi attenzione a dare fino alla fine come sorpresa o comunque qualcosa che possa svanire da un momento all'altro il Potenza.
1: Ecco, un altro, permettimi Paolo, solo un'ultima disamina su questo Catania, che secondo me per valori è la squadra più forte, nel senso, ai nastri di partenza per me il Catania ha l'organico più forte, perché ha davvero tanti giocatori di altra categoria. Su tutti Massimo Coda, che ha trovato il primo gol su calcio di rigore, sicuramente deve ancora trovare la forma fisica migliore, però in questa categoria può fare totalmente la differenza. Però Catania che attende anche una penalizzazione per i ritardi per la fideusione, che era in ritardo nei termini previsti a inizio stagione. Secondo te quando e quanti punti riceverà il Catania, e se nonostante questa penalizzazione la vedi anche tu come poi la grande favorita, che ora ultimamente sta trovando anche continuità?
3: Allora, guarda, ti dico, c'è un dato che va considerato, cioè tutte le squadre di Longo a inizio stagione fanno fatica, evidentemente sì, il suo Picerno, il Crotone stesso, addirittura mi ricordo 2 anni fa, dopo un Crotone Avellino, arrivò una sconfitta pesante, sembrava praticamente fuori Longo dal progetto Crotone, lì fu bravo il club a rinnovargli la fiducia, poi da lì partì la cavalcata che portò il Crotone fino a 4° posto in classifica ai quarti di finale dei playoff. Quindi dico, va intanto considerato questo aspetto. È chiaro che il Catania ha perso, secondo me, in estate anche dei pezzi importanti della sua rosa, comunque calciatori che erano già all'interno del progetto, ma sono arrivati appunto calciatori come dicevi tu prima, in grado di fare assolutamente la differenza se stanno bene in questa categoria. Hai citato Massimo Coda, ma c'è lo stesso Roberto Insigne. Ha confermato secondo me anche tasselli importanti a centrocampo su tutti i Quaini. È vero però che ha perso anche, come dicevo prima, dei calciatori importanti come Jimenez, è andato a Spezia l'ultimo giorno di mercato, quindi sicuramente per Longo non è stato semplice trovare la quadra, venendo anche da ambienti differenti, perché a Catania lo sappiamo c'è l'obbligo, la pressione di dover vincere a tutti i costi in un girone secondo me altamente competitivo per quanto riguarda i vertici, comunque devi fronteggiarti con squadre che hanno budget in questo caso forse anche addirittura superiori, la Salernitana, lo stesso Bari, quindi dico non è semplice il suo lavoro. È vero che non abbiamo visto ancora il vero gioco di Longo, però dico che le vittorie costruite così a piccoli passi, a piccoli pezzetti, possono sicuramente poi andare a creare un qualcosa di più stabile. La vittoria contro il Crotone secondo me ha fatto emergere un nuovo dettaglio che fin qui non avevamo ancora visto, che il Catania ha carattere, quindi ha voglia di andare a riprendersi le partite, andando un po' anche a levare, no, quella tensione che si era magari vista in casa in queste giornate, con anche delle sconfitte pesanti, e invece ecco, è stato bravo a riprendere quel filo lì in casa contro il Crotone, che è vero una squadra che ha cambiato tanto, è giovane, ma è pur sempre una squadra ostica da affrontare, ha battuto appunto la stessa Salernitana. E con l'esperienza poi diciamo che è venuta fuori, e tra tutte cose proprio vi devo dire in questo momento quella che potrebbe rimontare in cima alla classifica, dico proprio Catania.
2: Siamo in diretta col collega Rocco Cristarella della casa di C. Noi ogni mercoledì effettuiamo il punto sulla Serie C, girone C, e poi nel corso della trasmissione avremo modo di collegarci anche con Nello Libri, che sta andando a seguire dal vivo la gara tra Igea Virtus e Regina allo stadio del Contres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto. Si condivido la disamina sul Catania, ti allargo il discorso dicendo che ha perso anche altri calciatori come il bomber Forte, ma anche l'esterno Casasola, insomma, che penso nel suo ruolo sia il migliore della categoria. Longo ha dimostrato a mio avviso molta duttilità passando la difesa a 3. Nella gara col Crotone era sotto di un gol, all'intervallo ha cambiato praticamente tutto, ha cambiato assetto, ha cambiato tanti uomini,
1: quattro cambi nell'intervallo,
2: sì, ha messo Lunetta tutta fascia a destra, insomma si è inventato delle soluzioni lì per lì. A me il Catania però continua a non convincere, a prescindere dal fatto se si tratta di una partenza condizionata dalla preparazione di Longo eccetera eccetera. Vedo troppi galli nel pollaio, onestamente. Ti chiedo, Rocco, se il presidente del Barletta per caso è un fan di Cettola Qualunque, dato che ha cacciato De Santis, il direttore sportivo. Non so perché, onestamente.
3: Barletta sicuramente resta una situazione comunque da monitorare. Si è percepita anche un po' di confusione negli ultimi giorni. C'è stato un duro sfogo del presidente romano dopo la sconfitta maturata sul campo del Giuliano. Da lì è arrivata poi la decisione di separarsi con il consulente di mercato De Santis, diciamo che si è occupato un po' della gestione delle trattative durante l'ultima sessione estiva. È arrivato quasi a sorpresa, direi, perché tra tutti i nomi che erano stati tirati in ballo, si era parlato di Cesare, della luce dell'esperienza con il Bari, si era parlato appunto di Carlo Musa, che invece lo scorso anno era a Foggia, quindi conosceva già, ecco, anche il girone C di Domenico Fracchiolla, che invece lo scorso anno era in B. Alla fine è arrivato quasi a sorpresa Luigi Volume, che si era separato altrettanto a sorpresa dal Trapani proprio a ridosso alla fine dell'ultimo campionato di Serie C e durante la programmazione del nuovo campionato di quarta serie. Peraltro l'arrivo di Volume a Barletta è stato anche accompagnato da un post di complimenti da parte di Valerio Antonini, e proprio di Antonini in ottica Barletta si è parlato nelle ultime ore come potenziale, ecco, acquirente interessato al club. Ovviamente non ci sono, ecco, conferme al riguardo, però probabilmente, ecco, la domanda è venuta spontanea anche venendo un po' l'arrivo di Volume, che ad oggi è un fedelissimo di Antonini che attraverso anche più post ha ribadito negli ultimi giorni di essere vicino comunque a un club di Serie C. Vedremo, ecco, se queste voci poi troveranno riscontro anche nella realtà, però al momento sicuramente resta una situazione complessa con una classifica che adesso inizia a essere anche un po' più pericolante. Sono arrivati, ecco, degli stop importanti. C'erano sorti degli interrogativi anche sul futuro dell'allenatore Massimo Paci, ieri ripreso in un primo confronto con il nuovo DS Volume. Chiaramente io penso che molto passerà anche dalla prossima gara in casa contro la Cavese, quindi sicuramente restano tanti dubbi da sciogliere, non di da sciogliere. Se ripartire, ecco, dalla scelta di Volume come direttore sportivo, ma io penso che la prossima sarà decisiva anche per la panchina.
2: Eh sì, e allora il Casarano non ha cambiato, ha tenuto Vito Di Bari, ha cambiato invece la Casertana.
3: Sì. Guarda, la Casertana, devo dire la verità, è una scelta un po' a sorpresa, perché comunque è uno di quei club del girone C che in genere cambia difficilmente, o cambia proprio se è costretta a situazioni un po' più complesse. Mi ha sorpreso perché comunque gioco forza la Casertana è in piena zona playoff, quindi direi che è in piena linea con il suo obiettivo. Peraltro sono arrivate solo due sconfitte in 8 giornate. È vero che l'ultima gara, il derby contro la Cavese, sicuramente è stata ha lasciato un po' di strascichi. Veniva, ecco, la Casertana da una settimana un po' complessa, perché anche la sconfitta in casa con il Catania all'ultimo minuto aveva lasciato, ecco, un po' di scorie. L'ambiente non sembrava, ecco, essere sbocciato questo feeling tra l'allenatore Spinal e l'ambiente, però ripeto, la Casertana è lì, è in piena zona playoff. Secondo me ha fatto anche un ottimo cammino. È vero che in estate ci sono stati degli investimenti importanti su tutti, quello di Manconi, un attaccante che in questa categoria è in grado di fare la differenza. Si è scelto di ripartire da una nostra vecchia conoscenza che è Roberto Stellone. Sappiamo che Stellone è uno di quegli allenatori che quando subentra poi il campionato in corso è in grado di incidere subito e di fare bene. L'abbiamo visto con noi a Reggio Calabria in Serie B, ma anche con la Vispesaro qualche stagione fa è subentrato a campionato in corso in una situazione praticamente disperata, con la Vis spacciata, e riuscita poi a salvarla ai playout. Negli ultimi due anni secondo me ha portato avanti due ottimi campionati, lanciando anche diversi giovani, quindi è andato un po' sull'usato sicuro la Casertana, quindi su un allenatore con più esperienza, magari un profilo di serie diverso rispetto a Espinal, un po' più ecco pragmatico, però sicuramente è una scelta che mi ha sorpreso, perché non c'erano, ecco, sicuramente per quanto riguarda il campo perlomeno degli allarmi in tal senso sulla possibilità, ecco, che la Casertana potesse un po' cambiare in panchina.
1: Va bene, allora grazie a Rocco Cristarella per averci fatto il solito punto sulla Serie C, Girone C del mercoledì, quindi ci risentiremo sicuramente presto, Rocco, grazie.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Ciao Rocco, grazie davvero.
1: Buona giornata. E insomma sì, comunque tutto questo conferma che il Girone C non è cambiato più di tanto nel corso degli anni, o anzi ha alzato il suo livello da quando la Regina non ne fa più parte. Ormai sono passate
2: il diverse... Barretta ha alzato il volume.
1: Sì, sicuramente diverse stagioni, però comunque abbiamo capito che è un girone molto competitivo dove non mancano gli investimenti e dove comunque c'è tanta qualità negli addetti ai lavori, perché ogni società mi sembra sia costruita molto bene e con direttori sportivi molto capaci, perché oggettivamente anche il Crotone, che abbiamo visto, sappiamo essere in difficoltà, ha avuto tanti punti di penalizzazione, sta facendo un buon cammino, un discreto cammino, nel senso che anche a Catania è andato in vantaggio, ha raccolto un bel po' di punti. Ora vediamo, ovviamente rimane difficile la salvezza, perché deve recuperare un bel po' di punti. Il Cosenza, ne abbiamo parlato proprio all'inizio nel collegamento con Rocco Cristarella, vive una situazione assolutamente complicata, soprattutto a livello dirigenziale.
2: Però l'immondizia me l'ha raccolta stamattina, devo certo, dire. È un po' tardi però.
1: E vediamo che cosa succederà. Però comunque per il resto tutte le squadre possono davvero andare a vincere ovunque. Cioè mi sembra un campionato molto molto competitivo e molto aperto.
2: Io credo che l'unica squadra che se ingrana può fare il vuoto è il Bari. Però c'è un Potenza che secondo me arriva in fondo, cioè non è un Potenza sì. Che mollerà.
1: No, una squadra,
2: non è la sorpresa,
1: molto interessante, molto interessante. Io continuo a inserire come favorita il Catania. Il problema è che il Catania, bisogna vedere se si è lasciato alle spalle,
2: senza società non ne vince i campionati.
1: Esatto, se si è lasciato alle spalle delle difficoltà che erano diventate oggettive poi a un certo punto, soprattutto a fine agosto. Intanto ha riaperto anche Torre del Grifo, quindi la squadra torna ad allenarsi a Torre del Grifo dopo tanti anni. Era una promessa del patron e anche del direttore generale Grella, che è stata rispettata, quindi questa altra
2: fermo restando che noi nell'86 abbiamo vinto senza società, cioè prima della Regina Calcio, l'ultimo anno dell'Associazione Sportiva Regina, che era in C2, e noi senza società l'abbiamo vinto il campionato, anche questo è vero. Ma noi siamo.
1: No, vabbè, certo. Ma comunque, no, nel senso, io auspico che una di queste tre squadre possa uscire dalla Serie C, soprattutto per quanto riguarda la Regina, perché poi un domani provo a immaginare, insomma, vincere un campionato con Bari, Salernitana e Catania, tutte di nuovo nello stesso girone, è molto difficile, perché sono tre società che comunque hanno dimostrato di voler investire e puntare a vincere il campionato.
2: Io spero che troviamo il Cosenza,
1: se ci possono riuscire, magari.
2: Cioè, guardate, già farsi quest'annata in Serie D senza neanche il Messina è già fastidioso, onestamente. Sì, cioè, con chi inventi la rivalità?
1: Magari non è che magari torna il Catanzaro, perché comunque è partito abbastanza maluccio.
2: Ah, non c'ero arrivato, perché io, cioè, col fatto noi giochiamo in Serie D, il mercoledì facciamo il punto sulla Serie C, me lo fai trascurare qualche campionato, certo. Cioè il fantacalcio lo faccio la Serie A, certo. Cioè la Serie B non sto seguendo tanto e non quanto, ma il Catanzaro ogni anno parte male.
1: Sì, no, infatti, parte male ogni anno, però secondo me poi alla lunga c'è anche i valori per tirarsi fuori da questa situazione, una buona squadra, quindi non so se riuscirà a ripetere quello che ha fatto lo scorso anno, perché davvero si erano allineati gli astri, nel senso che avevano trovato tanti giovani molto forti, Sisse, Liberali, Favasuli, oltre che comunque era stato confermato il blocco che comunque aveva trascinato il Catanzaro dalla C alla B e che l'aveva poi fatto assestare nella categoria. Sono andati via in tanti e quindi di conseguenza un po' di problemi ci stanno all'inizio, secondo me, però poi sul lungo secondo me si tirerà fuori. No, comunque a prescindere da questo, la Regina deve vincere il suo campionato intanto e poi valuteremo il girone ad agosto, quando poi ci saranno i calendari luglio, e capiremo secondo me tanto. Poi ovviamente tanto dipende dalla proprietà, è troppo complicato pensare a quello che potrebbe succedere tra un tot di mesi, quindi noi sappiamo quello che deve succedere adesso e lo stiamo vedendo, quindi
2: e succederà,
1: quindi intanto pensiamo alla Serie D, che comunque prima devi raggiungere la promozione e poi ci concentreremo assolutamente alla Serie C e capiremo anche quali sono le intenzioni di questa società quando arriveranno i professionisti.
2: Comunque, dato che sta cambiando qualche direttore sportivo in Serie C, mi sembra che sia l'occasione giusta per ricordare il corso in direzione management delle società di calcio, organizzato dall'Università Online e Campus, e che è un percorso idoneo per l'accesso all'esame di abilitazione a direttore sportivo presso la FIGC, iniziativa che riparte dopo i risultati della prima edizione. Oltre il 90% degli studenti ha superato l'esame svoltosi a Coverciano nel luglio del 2026, quindi sono 144 ore di lezione tutto online. Bisognerà comunque andare a Roma un paio di volte, all'inizio a metà novembre è previsto il primo spostamento nella capitale per il kit d'ingresso, diciamo così, quindi ci saranno docenti di primissimo ordine, tra cui insomma nella commissione esaminatrice il nostro direttore Gabriele Martino, che è stato graditissimo ospite ieri negli studi di Radio e Video Touring all'interno della nostra trasmissione Mezzogiorno Amaranto. Quindi questa è l'iniziativa di Ecampus che si ripete dopo il grande successo dello scorso anno.
1: Sì, poi ci chiedevano nei commenti dove si poteva vedere la partita. La partita ovviamente sarà trasmessa come tutte le partite fuori casa da RTV, quindi sul canale 77, poi ovviamente anche sulle piattaforme digitali, oltre che su Regina Channel ovviamente. Per tutti coloro che sono abbonati quest'anno potranno assistere a tutte le partite dalla piattaforma Amaranto, quindi potete seguirla sia su Regina Channel che su RTV. Quindi in ogni caso la copertura per le partite è garantita.
2: C'è un messaggio interessante di Demetrio Quattrone che scrive: magari dalla partita di Coppa potrebbe uscire un altro toscano, perché in effetti non fosse stato per la Coppa o comunque anche per l'infortunio di Palmieri.
1: Ogni anno viene fuori poi una sorpresa dalle partite di Coppa. Guarda, in questa situazione secondo me i papabili sono principalmente due, soprattutto riguardo gli under. Penso a De Mori e a Runza. Se dovessero giocare potrebbero mettersi in mostra, perché li abbiamo visti praticamente per nulla. De Mori ha fatto qualche minuto mi sembra con l'Avola, mentre Runza non l'abbiamo ancora mai visto.
2: Sì, ma noi insomma ci aspettiamo che tutti i calciatori, soprattutto i giovani che verranno chiamati oggi in causa, si giochino le proprie chance. Io ti aggiungo, vediamo poi le scelte, no? Magari ci sorprende Marchionni, però dovesse giocare Madia, anche lui insomma quando gli ricapita, cioè un giocatore di movimento magari in campionato, l'occasione gli capita per via di infortuni, squalifica altrui, però il portiere è uno, di conseguenza. E peraltro possiamo dire, tra poco parleremo in maniera approfondita proprio di portieri, no? Perché vi faremo una sorpresina, possiamo dire che ci sono pochissime chance che venga accolto il ricorso del Fasano, che si discuterà domani in corte d'appello. Di conseguenza, qualora dovesse essere bocciato definitivamente questo ricorso, si svincoleranno tutti i calciatori e il patron Claudio Lotito potrà finalmente mantenere la promessa, perché voleva prendere un difensore, un centrocampista, un attaccante, un portiere, ma anche il portiere. E di conseguenza ci aspettiamo che venga mantenuta la promessa in tal
1: penso
2: senso.
1: Penso proprio di sì. Intanto ci scrive anche Nuccio, ci scrive: buongiorno, come al solito da un eccesso all'altro. Adesso sopravvalutiamo la Vibonese, buona squadra. La Regina pre-Trapani non deve temere chi che sia. Smettiamola con i paranoia, manca l'attaccante. Una settimana fa eravate tutti esaltati. basta con gli eccessi, il test di oggi da non sottovalutare per vari motivi. No, non credo.
2: Nuccio, ci deve essere qualcuno che sta intervenendo.
1: No, ma Nuccio non, non si rivolge a noi, qua, diciamo, si rivolge al clima generale. Effettivamente non ha neanche tutti i torti, perché dopo una sconfitta è venuto giù un po' fuori un parapiglia generale, nel senso, leggendo anche un po' in giro quello che dicono i tifosi, ma il tifoso ci sta, che voglio dire sia abbastanza umorale e che si esalti con le vittorie e si deprima con le sconfitte. Noi però penso che da questi studi siamo stati molto bilanciati e oggettivi fin dall'inizio, nel senso che abbiamo sempre descritto la Regina come la squadra più forte del girone, la squadra che difficilmente verrà seguita a ruota da altre squadre, perché non credo che nessuna squadra di questo girone possa avere la continuità della Regina nelle vittorie. Avevamo anche descritto un po' le perplessità riguardo il reparto offensivo, perché noi abbiamo sempre detto che Di Grazia sarebbe stato un ottimo calciatore da tenere nello scacchiere, che forse un altro tipo di attaccante sarebbe tornato utile. Però obiettivamente, quando poi la squadra scende in campo e fa 5 vittorie consecutive, 15 gol e 0 subite, è difficile anche da criticare o comunque da trovare il pelo nell'uovo, no? Quindi in ogni caso penso che la Regina abbia già dimostrato la sua forza. Un passo falso, secondo me, arriva alla sesta giornata, è un buon segnale, nel senso, cioè, dispiace perdere, ma arriva in un momento nel quale tu puoi correggere tutto, sistemare quello che non è andato e ripartire dalla settima giornata con la tua cavalcata, nel senso, meglio perdere ora che hai anche margine rispetto alle inseguitrici, che magari in un punto più cruciale della stagione dove veramente non puoi fare passi falsi.
2: Allora, non siamo veggenti, però ti posso dire che il prossimo 26 ottobre, quindi mancano meno di 20 giorni, io compio 27 anni di mestiere, perché ho cominciato 2 giorni dopo Regina Parma 2-2.
1: Hai detto che giorno?
2: 2 giorni, 26 ottobre, cioè il 24 ottobre si è giocato Regina Parma 2-2 al Granillo, in Serie A, e 2 giorni dopo ho cominciato a fare radio. E mi sembra che nella settimana che ha preceduto Trapani e Regina abbiamo così insistito dicendo partita trappola, eccetera, eccetera, sì, e purtroppo si è rivelata una trappola.
1: Lo avevamo detto.
2: E ora siamo a mercoledì, ancora c'è un'altra partita di mezzo, che è quella che inizia alle ore 15, e questa di Coppa Italia. Chi passa il turno poi affronta il 28 di ottobre la vincente di Avola Modica, che avrà invece inizio alle ore 16, quindi un'ora dopo rispetto alla nostra partita. Però già da adesso abbiamo cominciato a dire che, a nostro avviso, la Regina, non sei d'accordo, cioè, me lo fai presente tranquillamente, cioè, per me la Regina si riprende a livello di attenzione, a livello di concentrazione, a livello di spirito, a livello
1: per
2: di ritmo.
1: Per quale motivo non dovresti essere d'accordo? L'ho appena detto. Io sono d'accordissimo, l'ho detto, cioè, nel senso, dico anche che la sconfitta scusate con il Trapani è un buon segnale, nel senso che perdi in un momento nel quale...
2: Io non dissi Mufissarì, cioè, nel senso, esatto, abbiamo detto attenzione, sì, che no, rischiamo, dico, purtroppo è un rischio.
1: Perdere non è mai bello, nel senso, è ovviamente una forzatura, una provocazione quella che dico io, non è un buon segnale, però dico, arriva in un momento dove comunque ti fa anche abbassare i piedi per terra, ti fa secondo me alzare anche la concentrazione per i prossimi appuntamenti, che non sono semplici, perché la Regina, oltre alla Coppa Italia di oggi, avrà Vibonese e Nissa fuori casa, e quindi ti permette di lavorare con maggiore intensità su quelle cose che non hanno funzionato e che abbiamo visto comunque anche nelle settimane scorse non fossero ancora eccellenti, e di conseguenza arriva una sconfitta che ti permette appunto di rimettere tutti con la barra dritta e di in modo tale da pensare alle vittorie e a tornare a fare il massimo. Intanto vedete Paolo subito che prepara una bischerata della quale non mi ha detto nulla.
4: Vediamo. Sorpresa.
1: Una sorpresa anche per me.
4: Per i nostri portieri.
1: Per i nostri portieri, no, è vero, mi ero dimenticato io. Allora, io intanto andrei in pubblicità. Che dici, Paolo?
4: Ah, sì.
1: Andiamo in pubblicità, sì, così torniamo con il nostro ospite in diretta. Restate con noi perché è un ospite molto particolare.
0: pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576.
5: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Questa è Touring 104.
2: Sì, rieccoci in diretta. Come promesso, Paolo, abbiamo un ospite molto molto importante, un grande portiere. Presentalo tu.
3: Sasà, tu non hai idea di quante volte ti abbiamo nominato in questi giorni per i più svariati motivi. Buongiorno e ben trovato su Radio e Video Touring a Sasà Soviero.
4: Buongiorno a tutti, spero per cose positive.
3: Tu hai fatto solo cose positive in carriera, soprattutto grazie. Al Messina. Come stai, Sasà? Che periodo è?
4: Ditemi.
3: Come stai? Che periodo è? Di cosa
4: bene,
3: ti stai?
4: Bene. Un periodo normale, la vita normale. Vado a vedere le partite, mi tengo informato per quello che riguarda il calcio.
3: Quindi vuoi ancora fare calcio?
4: Sì, un po' ci giro intorno, voglio dire, senza nessun obbligo preciso.
3: Capito. Cosa stai seguendo della Regina in Serie D?
4: Io in B tutte, la Samp, solito, perché di solito vivo a Genova, quindi vedo spesso la Samp. Seguo la Serie D, seguo la Regina, le mie ex squadre, voglio dire, le seguo.
3: Bene.
4: Seguo, mi tengo aggiornato, se no quando mi chiamate cosa vi dico?
2: che idee ti sei fatto sulla Regina?
4: No, un'ottima squadra, cioè al di là del domenica che è andata male, che ci può stare, voglio dire che il Trapoli pure è una nobile decaduta, voglio dire, fa una sconfitta che fa male, però bisogna accantonarla e pensare a domenica prossima, cioè una società, finalmente una società solida, e quindi si può guardare al futuro con ottimismo.
3: Assolutamente.
4: Quello che io vedo dal mio punto di vista calcistico.
3: Assolutamente.
2: Ecco, sì. Vabbè, Paolo, vai per tu.
3: Ascolta, Sasà, allora domani si discute un ricorso, che è quello del Fasano, che non è stato ammesso al campionato di Serie D, ha continuato a fare ricorsi su ricorsi, domani dovrebbe tenersi l'ultimo. E questo te lo diciamo perché è ancora di proprietà del Fasano un portiere che si chiama Lorenzo Piras, classe 2006, che è da due mesi che non può fare niente. Cioè,
4: obiettivamente il calcio è così, cioè in mano alla burocrazia, in mano a queste società che poi alla fine obiettivamente la Regina è fallita un paio di volte. Quando si fallisce per qualche motivo

0: tanto, non lo sappiamo. Cioè, sappiamo che Piras, comunque, che è stato anche nel settore giovanile della Juve, quindi deve essere sicuramente un buon portiere. Comunque,
1: no, sicuramente lo è, sicuro un buon portiere. E quindi da portiere, perché mi sono trovato, ecco, anch'io vincolato al Crotone per la rescissione che l'avevo fatto dopo il primo di luglio, sono rimasto a dicembre senza potermi tesserare per una squadra. Cioè, sono momenti difficili mentalmente, hai voglia di mollare, però obiettivamente lui dalla parte sua c'ha i suoi 20 anni, può aspettare e ricominciare con forza e voglia, voglio dire, anche perché sta in una grossa piazza.
0: Invece, facendo riferimento a quel periodo in cui tu eri venuto a Reggio, però per i motivi che sappiamo, all'inizio non hai potuto giocare, insomma non sei potuto scendere in campo prima di quel famosissimo Regina Juventus. Ok, cosa ti senti di dire a questo ragazzo? Cioè, tu come avevi vissuto quei 2 mesi di inattività forzata? E sappiamo che è un pochettino abbattuto, come è normale che sia. Cosa ti senti di dire al ragazzo di 20 anni?
1: Allora, io dico sempre ai più giovani, a chi mi capita di parlare, che nel calcio si possono avere 2000 disavventure, però non bisogna mai mollare, perché al momento giusto ti capita l'occasione e se non sei pronto poi quella passa, va via. Quindi a lui gli do un consiglio di non mollare, perché arriverà l'occasione sua e deve stare attento a non farsela sfuggire, quindi allenarsi anche più del dovuto, perché comunque allenandosi mentalmente con poco scarichi. Però voglio dire, ma lui la squadra ce l'ha, quindi voglio dire, è un come se la deve prendere come se fosse stata una squalifica di 4-5 giornate e deve ricominciare col piglio giusto.
2: Io un altro aspetto che solitamente evidenzio quando ho la possibilità di parlare con ex portieri che poi hanno giocato anche in squadre importanti, in categorie importanti, abbiamo avuto anche Emanuele Belardi, insomma abbiamo parlato anche con lui di questa cosa. Quanto è difficile per un portiere under, quindi parliamo di un ragazzo di 20 anni, 19, 18 anni se, solitamente, giocare in queste categorie? Nel senso, deve avere tanta personalità dal mio punto di vista, perché poi il portiere può sbagliare e non è una cosa semplice, perché poi se sbaglia il portiere lo notano tutti e si ricordano solamente e soprattutto degli errori.
1: Ah, sicuramente questo sì, è ovvio che quando sbagli, la Reggio non è una piazza facile. Per un portiere poi giovane che ha carattere, secondo me è un trampolino di lancio, perché se vinci il campionato ti trovi tra i pro con una squadra che poi sicuramente con la società che ha lotterà per la B. Cioè, io non voglio dire subito il salto triplo, voglio dire, ma perlomeno una B è una piazza giusta, è una piazza da A. Però voglio dire, per come stava andando gli ultimi periodi, voglio dire, la sua dimensione per assestarsi, secondo me può fare il doppio salto adesso. Triplo, voglio dire, è un po' difficile.
2: Certo,
1: però triplo. Doppio lo può fare, perché voglio dire, c'è una società che c'ha il potenziale, c'è una piazza che spinge, perché obiettivamente non ha mai fatto mancare il supporto.
0: È vero.
1: E quindi bisogna stare cambi e stare vicino alla società, perché comunque oggigiorno spendere dei capitali in un calcio dove poi non ti ritorna niente non è da tutti, voglio dire, e soprattutto si rischia poi di fare 2-3 anni e scomparire di nuovo. Quindi c'hai una società solida e quindi uno deve fare corpo unico, piazza e società e calciatori.
0: Sa, oggi noi giochiamo in Coppa Italia alle 15, fin qua in campionato ho sempre giocato Lagonigro in porta. Oggi ci potrebbe essere una chance per un portierino 2007, si chiama Lorenzo Matia, che abbiamo preso a Canzaro, non l'abbiamo mai visto, ma ci dicono che ti somiglia, cioè proprio come approccio caratteriale alla partita, anche all'avversario.
1: Sono contento per lui, vi posso consigliare un po' meno un po' meno, però sì, io mi ricordo le esperienze a Reggio da Coppa Italia, ho giocato io piccoli e 10 primavera,
0: sì.
1: Cioè era proprio, sai, la tomba proprio mentalmente, la tomba mentale che abbiamo.

0: ho perso con l'Atalanta in casa con 10 primavere, però voglio dire,
1: eravamo alla Lamezia,
0: quando si hanno si devono sempre sfruttare. Infatti, con chi si gioca gioca, però ripeto, una chance per lui giocare a Reggio, non tutti possono giocare a Reggio, voglio dire.
1: Esatto.
0: E gli faccio in bocca al lupo per oggi pomeriggio.
1: Sasan, qual è il tuo attore comico preferito?
0: Comico preferito?
1: Sì.
0: Vabbè, io sono amante di Totò.
1: Ok.
0: Però obiettivamente, da come parlo, con la cadenza che ho, sembra un po' troisi, voglio dire, quella calata, quell'accento, quelle pause che c'ha lui.
1: Ecco, secondo te quello che è successo ieri per quanto concerne il CONI, la FIGC, è più una scena da Totò o da Troisi?
0: No, quelle sono scene di anticalcio proprio. Ma quale scena da Totò e Troisi? Quella è l'anticalcio, ma quella non è più calcio, quella è propaganda, quelle sono cose per il potere. È inutile girarci intorno. Cioè, si dice perché l'Italia, perché no, perché mo adesso si butta giù e poi si enfatizza le cose sia in positivo che in negativo, però l'Italia è così perché c'è gente di 80 anni che fa il calcio. Nel momento in cui si è cercato di cambiare e si è preso Maldini, che aveva delle credenziali non buone, ottime, sia come dirigente che come calciatore. Cioè, poteva essere un simbolo dell'Italia, della rinascita, invece si è optato sempre per gente così, 80 anni che ancora gestisce il calcio, nessuno molla il potere. Ricordate, il potere non lo molla nessuno. Quelli muoiono nella bara e tengono sempre il potere in mano, voglio dire. E quindi l'Italia, io non sono entusiasta come sono gli altri per l'Italia. Perché in Italia è vero, i giocatori bisogna farli giocare, nuovi giovani all'estero che si affermano, ma ci abbiamo un solo fuoriclasse che è Donnarumma, perché noi abbiamo vinto solo due partite con la Turchia, che come è strutturata adesso è messa sicuramente peggio di noi.
2: Sì, che poi comunque ha avuto anche delle assenze, c'è la Noglu, Yildiz, quindi.
0: Sì, ma voglio dire, devi vedere poi quando effettivamente sono delle partite che contano, perché per loro, voglio dire, una squadra era più allo sbando di noi, ma noi abbiamo cercato di fare due brutte figure, compresa la Francia, che tutti si entusiasmano per la Francia, ma la Francia, se fa 5-6 gol, non ha rubato niente, voglio dire. Noi abbiamo un super portiere criticato, perché ogni tanto leggo che qualcuno dice scarso, qualcuno così. Cioè, in Italia proprio si perde il senso della dimensione. E quindi io la vedo male sotto questo aspetto. Poi alla fine, poi se va bene, a me non dà e non toglie nulla, voglio dire. Questo è il mio pensiero così a secco. Però il calcio è in continua evoluzione, magari col passare del tempo le cose andranno meglio.
1: Ascolta, Sasà, il patron lo dito, insomma, quando va in Senato magari ogni tanto qualche telecamera lo coglie in un momento di relax, invece quando viene a Reggio Calabria è sempre bello sveglio, pimpante, attivo.
0: Sì, ma voglio sfidare chiunque a sentire tutti quei sermoni, tutta quella gente che dice sempre le stesse cose. Oggi che uno va dei banchi e sta addormentando, ma lo stadio come fa a addormentare oggi? Siete addormenti a Reggio, significa che veramente c'è qualche problema. Poi mi preoccuperei, però oggi dice, va a quello è un teatro, voglio dire, dove ognuno recita una parte. Ah, quello è il teatro più importante d'Italia, là ognuno recita una parte, quelli poi va a sera, secondo me vanno a mangiare tutti assieme.
2: Sì, può essere. Sono d'accordo con te, nel senso che per quanto riguarda la nazionale abbiamo visto delle cose discrete dal punto di vista del campo, perché comunque qualche giovane interessante è venuto fuori, qualche buona notizia, però deve cambiare qualcosa dal manico, no? Deve muoversi il movimento per svecchiare un po' tutta questa nazionale. Non parlo di giocatori, parlo proprio di sistema.
0: Sì, ma non... Allora,
2: pronto? Abbiamo perso
1: qualcosa, ospite oppure diciamo l'apparecchio, ecco, uno dei due. Va bene, ora riproveremo un attimo, insomma, a ricontattare magari Sasà Soviero, insomma, anche per salutarlo, per completare il discorso che stavamo facendo. Io ero un attimo piegato in due anche, diciamo, dopo le esternazioni. Sasà, ci sei?
0: Sì. Eccoci. Voglio dire una cosa,
1: sì.
0: Soccorsi allenatori che si sfornano 4.000 allenatori all'anno per regione, cioè voglio dire, no 4.000, però voglio lasciare capire, è diventato il commercio degli allenatori, quindi questo che fa? Va a ribasso al discapito della qualità, perché se squadre, pure non è il caso della Regina perché non ha bisogno, però voglio dire, metti le altre squadre, cioè si scende sempre a pagare meno gente che si accontenta al discapito della qualità, gente che ha giocato. E quindi voglio dire, se tu non c'hai un allenatore e puoi anche avere il materiale, fai fatica a trasformare questi ragazzi in giovanotti che poi devono competere in delle piazze importanti. Si trovano sempre gente messa allo sbaraglio così. Questo è il mio punto di vista.
1: Va bene Sasà, no, noi cioè, ti ringraziamo veramente di cuore perché sei sempre il solito personaggio genuino che parla.
2: Mai banale, veramente.
0: Grazie, grazie, buona giornata e in bocca al lupo a tutti i tifosi della Regina.
2: Grazie, altrettanto, speriamo di diverti presto. Grazie.
0: Di chiamarmi a fine campionato per festeggiare il campionato.
2: Va bene, va benissimo.
1: Volentieri, abbiamo bisogno di qualcosa da festeggiare, insomma, non lasciamo troppo tempo. Grazie.
2: Grazie a Salvatore Soviero, ex portiere della Regina e di altre squadre comunque importanti come Genoa, Juve, Stabia. Insomma, ci ha dato un paio di imbeccate a modo suo, anche molto simpatico, che però non le manda a dire, lo sapevamo, e per certi punti di vista è bello anche così.
1: Sarebbe favoloso fare una puntata con lui e con Ferrero, ecco, cioè metterli assieme all'interno della stessa,
2: dove ti va la testa,
1: trasmissione, non oso immaginare, ecco, ci salutiamo il presidente Ferrero che ci sta ascoltando, quindi non oso immaginare cosa ne verrebbe fuori. Va bene, ricordiamo alle ore 15 c'è il fischio d'inizio del match tra Nuova Igea Virtus e Regina allo stadio dal Contres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto, match valido per la Coppa Italia Serie D. Non c'è il pareggio, nel senso che se si finisse in parità al termine dei 90 minuti si andrebbe,
2: sì,
1: calcio di rigore.
2: Lo sappiamo anche perché è capitato, se non sbaglio, 2 stagioni fa con l'Enna.
1: Esatto.
2: Quando al Granillo.
1: A proposito, notizie dell'Enna. Come stai, figliola?
2: Purtroppo sembra un passo dal ritiro, perché il patron aveva che ha acquisito in estate la società e l'ha iscritta. Oggi dice che ci sono delle pendenze che non erano state previste.
1: C'è ora che ha cominciato, manco la campagna abbonamento.
2: Quindi in questo momento la società non Travagin, non so, evidentemente non ha provveduto a
1: ma
2: saltare.
1: Ma è vero che la voleva Ballarino? Chiedo per un amico.
2: Io sapevo che Ballarino era interessato a una società siciliana, ma non era l'Enna.
1: Ok.
2: Non era l'Enna. È un'altra. Sempre,
1: sì,
2: in Serie D.
1: Il Camaro.
2: Sempre di Serie D, sarebbe stato un avversario della Regina, però al momento poi...
1: No, qualcuno salvi l'Enna, perché ci dovremmo giocare contro l'8 novembre. No, non ci fate fare sto buco subito.
2: Vabbè, via il dente, via il dolore, diciamo così. Guardiamo gli altri.
1: Ma tu giorno 9 di che parli? Cioè, ho capito. Cioè,
2: parlo delle altre squadre che devono inseguire la Regina. Non lo so. Comunque penso già alla partita dopo. Nel senso che l'Enna in questo momento non si sta allenando, la squadra. Cioè, se continua così, domenica non scende in campo. E quindi incomincia ad essere una situazione preoccupante. Io sinceramente,
1: cioè, fra loro si stanno
2: me
1: dicendo,
2: me lo aspettavo un po', ma lo avevamo detto, cioè che rispetto allo scorso anno probabilmente qualcuno sarebbe potuto cadere prima della fine della stagione. L'Enna era tra gli indiziati, in questo momento è uscita fuori questa bomba, vediamo se risolvono la situazione, se riescono a riappacificare il tutto. Non è semplice. Ma io direi anche che se non ci sono le condizioni, meglio che si ritiri ora subito, quando ancora il campionato non è compromesso, piuttosto che magari tra 6 mesi, e che poi diventa una cosa abbastanza complicata. per esempio anche il Paternò lo scorso anno era un passo dall'esclusione, poi comunque è riuscito a, ad arrivare alla fine della, della stagione e non ha perso neanche il titolo sportivo. Vediamo, vediamo quello che succede. Ovviamente a noi ci interessa in quanto Renna comunque è nel girone della regina. Io leggerei qualche messaggio,
1: sì.
2: Ci dice Gregorio Platicò, sì, ha ragione, nel senso che chi vince quest'oggi tra IG Virtus e Regina poi affronterà la vincente di Vigor Lamezia e Gelbison.
1: Non l'Avola?
2: No, Vigor Lamezia o Gelbison, sì, giusto. E poi ancora Nuccio dice, bravo Andrea, perfetta esegesi, lo ringrazio, dice perfetta analisi. Riesco a distinguere chi fa il semplice compitino e chi come Paolo ed Andrea con la loro creatività non sono pleonastici, ripetitivi ad annoiare, non coinvolgendo per nulla, dice, ringrazia comunque per
1: pensa me. Che Andrea sa fare pure le imitazioni, insomma,
2: sì, no,
1: detto
2: vabbè,
1: tutto.
2: Ma niente, niente di che. No, dico comunque aspettiamo e vediamo quello che succede in casa Enna. Intanto tra poco possiamo dire che sentiremo Nello Libri direttamente da Barcellona, dovrebbe essere arrivato al Dal Contres Barone, stadio della, della squadra di casa, anche per capire, non so, condizioni climatiche, com'è il campo, tutte queste situazioni che non possiamo conoscere essendo qui a Reggio.
1: Sappiamo solo che sono rimasti a casa Lancini, Acquadro, Toscano, Baggi e Magrassi, non convocati dal tecnico della Regina Marco Marchioni, non ci sono elementi della Juniores, di conseguenza c'è il recupero di gente come Reis, lo stesso Franchini, e vediamo se andranno in panchina.
2: Scusami Paolo, no, per la Coppa Italia non c'è il gioco pronostici, non lo abbiamo specificato, però non c'è, quindi perché arrivava qualche messaggio dove ci chiedevano.
1: Anche perché voi non seguite i consigli, cioè se io sabato scorso ho detto dite giallo, non dite il risultato finale, dite giallo, tanto gioca sia da loro che da noi, come è finita
2: la probabilità
1: è sempre
2: aumentata.
1: Quindi, cioè se uno vi regala un cucchiaino e voi non...
2: Dunque pensavo, padrone Antonini ha accostato a diverse...
1: Per
2: a
1: me è il nuovo Rizzetta, è il nuovo Rizzetta, li prende tutti lui.
2: A diverse, anche lì tra l'altro non sembra essere sicuro nella permanenza, leggevo qualche cosina, lui ha fatto un comunicato dove comunque ha assicurato l'impegno fino a fine stagione e quindi salvo colpi di scena dovrebbe rimanere alla guida del Campobasso.
1: Auguri.
2: Perché si vociferava, da quanto ho capito, in città di un possibile passaggio di mano, no. al momento smentito dal Campobasso.
1: No, ma io ho fatto solo una battuta, vicenda del Campobasso, che se le cucinino, ecco, chi di dovere. E, di conseguenza, no, Antonini c'è battuta a parte, soldi ne ha messi a Trapani, questo è poco, sì, ma sicuro. E quindi il personaggio può far discutere, può essere sui generis anche lui, però alla fine il proprietario deve mettere i soldi. E avrà avuto le sue vicissitudini, i suoi scontri col sindaco di Trapani, evidentemente ci sarà un motivo se a un certo punto ha finito, no, di investire sia nel calcio che nel basket, a prescindere,
2: diciamo,
1: poi
2: che
1: da
2: nel basket
1: che stati...
2: l'hanno un po' portato a non investire più, cioè l'hanno proprio estromesso. Nel calcio l'hanno condizionato parecchio con i punti di penalizzazione. Ora, nel senso, non credo sia la vittima al patibolo. Padron Antonini sicuramente avrà commesso degli errori, però tutto si può dire tranne che non abbia appunto investito, perché abbiamo visto, stravinto il campionato di Serie D, aveva incominciato anche a pensare alla Serie B con il Trapani. Poi evidentemente è successo qualcosa che va al di là del semplice calcio sport che sia, e si è ritrovato in questa situazione. Io penso che comunque a breve, non lo so, fine stagione, penso sia maturo il suo addio da Trapani a livello di interessi sportivi, e quindi comunque lui ha ammesso che già è in... Lo ha messo ai microfoni dei giornalisti presenti proprio domenica a Capaci, di aver intavolato già dei discorsi con un preliminare di acquisizione per una categoria, per una squadra di categoria superiore. Resta da capire quale essa sia, se sia il Barletta o la San Benedettese.
1: Allora, chi mette soldi nel calcio va rispettato, sia nel calcio che nello sport in generale. Antonini l'ha sicuramente fatto, a Trapani non so come finirà, poi la sua carriera all'interno del mondo del calcio, carriera tra virgolette, può andare a proseguire tranquillamente altrove, diciamo nel campionato che ci interessa, che ci riguarda, comunque è da seguire
3: anche l'evoluzione societaria lì a Trapani, perché sicuramente avrà qualcuno a cui cedere la società, però vai a capire se si tratta di qualcuno che è in grado di portare a termine la stagione a Trapani. Lui sicuramente ha le risorse economiche per portare a termine diverse stagioni ancora o a Trapani o altrove, però bisogna anche vedere in che mani lascia il club. Perché appunto ancora siamo ad ottobre, di conseguenza
2: comunque mi sembra un'incognita. Che la città si sia ampiamente anche schierata, no?
3: Contro,
2: quindi poi saranno problemi loro anche poi a un certo punto.
3: Anche a Bibbo si sono schierati contro Caffo, non mi sembra che
2: rispetto a chi poi prenderà in mano il Trapani Calcio, quindi sicuramente sanno chi lasciano, ma non sanno chi trovano, no? Come si suol dire. A Vibo diciamo che per il momento sta andando bene. Lo scorso anno hanno rischiato parecchio, perché sono stati a un passo dall'eccellenza. Quest'anno sono partiti sicuramente molto meglio, con una squadra sicuramente più pronta, più all'altezza anche della piazza di Vibo, perché secondo me comunque la Vibonese non va sottovalutata in questa categoria. C'è una squadra che non merita la Serie D, dal mio punto di vista merita comunque almeno una Serie C, nel senso che hanno sempre fatto calcio e l'hanno fatto sempre molto bene. O comunque se sta in Serie D deve stare lì per puntare a vincere il campionato, perché lo ha vinto anche in diverse occasioni, se non sbaglio anche con Nevio Orlandi erano riusciti a trionfare un po' di stagioni fa.
3: Spareggio contro Reggio.
2: Quindi voglio dire, Vibo è una bella piazza, una piazza che ha un discreto anche seguito. Negli ultimi anni si era distaccato il pubblico. Vediamo se torna a fare bene. Ovviamente speriamo non quest'anno, dall'anno prossimo le auguriamo di tornare in Serie C.
3: Assolutamente sì, e quindi noi li riceviamo, insomma, domenica prossima a Grail. Intanto pensiamo alla Coppa Italia di oggi, però appunto cioè, vedi un presidente come Caffo che è stato contestato a Vibo Valencia. Vabbè, dove
2: voglio dire, anche come solidità, voglio dire, Caffo è una garanzia.
3: Cioè tu negli ultimi anni ti avessero detto: oh, vedi che c'è la possibilità che Caffo si piglia la regina, cioè come avresti reagito?
2: Magari,
3: capisci? E lì viene meno qualsiasi tipo di discorso di carattere geografico, no? Perché anche Caffo è di Catania, mica vai da Caffo e dici: oh, via di la Caronte. Quindi cioè, non è una questione di provenienza, è una questione di come ti approcci, di come ti rapporti con la piazza in cui vai e come riesci a rispettare il blasone della piazza. E la Vibonese, dici giustamente, può meritare di giocare in Serie C, ma il blasone è quello, cioè non è minimamente paragonabile a quello della Regina, ma anche del Catanzaro, ma neanche del Cosenza.
2: No, assolutamente.
3: Di conseguenza, non, nel momento in cui sei in Serie D, è vero che non riesci a risalire, però è anche vero che neanche la Regina è riuscita a risalire in questi anni in Serie D. Di conseguenza, il tifoso vibonese può giustamente pensare e pretendere che se ce la fa il Savoia, se ce la fa il Siracusa, allora ce la debba fare anche la Vibonese. Di sicuro non ce l'abbiamo fatta noi. Di sicuro Caffo i soldi li ha sempre messi a Vibo. Evidentemente non ha trovato poi col passare degli anni la risposta della piazza nel frequentare lo stadio. Avrà sbagliato, per carità, anche qualche scelta di carattere tecnico, e la Vibonese comunque non è che ha mai bucato le stagioni in Serie D, ha sempre fatto i suoi campionati da quarto, da quinto posto.
2: L'anno in cui poi vince il Trapani di Antonini è una delle squadre più forti del girone. Se non ci fosse stato il Trapani se la sarebbe giocata per andare in Serie C.
3: Quest'anno se non ci fosse la Regina probabilmente se la giocherebbe.
2: Sì, assolutamente.
3: Ma la Regina c'è.
2: No, beh, ma anche due stagioni fa comunque fai playoff, viene a giocare al Granillo la semifinale, quindi rimane sempre ai piani alti. Lo scorso anno, che è stato forse la prima poi senza il patron Caffo in dirigenza, stava incominciando ad andare male e sono stati veramente a un passo dalla retrocessione. Quest'anno invece sembrano essersi un attimino più rafforzati anche a livello dirigenziale, sembra esserci comunque una discreta solidità, e vediamo poi se riusciranno a mantenere il passo della Regina. Io non credo, come diciamo ieri con il direttore Martino, ma comunque resta una squadra molto interessante, costruita bene e che può dar fastidio assolutamente anche alla Regina, nel senso che domenica non penso che arriverà una Vibonese come vittima sacrificale al Granillo, anzi no. Giocherà la sua partita e proverà anche a vincerla, ti dico la verità.
3: Sì, sì, può anche provarci, per carità, mica viene, però mi aspetto di ritrovare la regina formato maxi.
2: Sì, che poi sicuramente a campo invertito in questo momento forse sarebbe stata veramente una partita molto molto molto complicata.
3: Nemmeno, no, per me la regina
2: in casa invece credo che la regina possa tranquillamente vincere. No, a campo invertito secondo me sì, perché avremmo ritrovato delle situazioni simili rispetto anche a Trapani, cioè anche il campo di Vibo è abbastanza stretto rispetto anche al Granillo, quindi campo sintetico non semplice per questa regina anche a livello mentale, secondo me. Meglio, per fortuna si gioca in casa.
3: Sì, ma noi storicamente anche a Vibo, anche con molto meno divario tecnico tra le due formazioni, o Serie C o Serie D, il risultato l'abbiamo sempre fatto.
2: Sì.
3: Di conseguenza non
2: sì,
3: credo...
2: bene o male sì, beh, un anno siamo andati anche a vincere lì insieme in finale playoff, no? Dico, sempre parlando di Serie D, primo anno del ritorno in Serie D,
3: sì,
2: hai vinto la semifinale playoff con un'ottima prestazione contro quella vibonese che per larghi tratti era stata l'antagonista del Trapani
3: e che magari non aveva tutta sta voglia di farsi una trasferta a Siracusa, va detto anche questo, però io dico che la regina vorrà nella maniera più assoluta, anche dovesse giocare veramente contro una squadra di Serie C domenica, vorrà assolutamente riscattarsi dopo la sconfitta di Capaci, e credo proprio che ce la farà.
2: Assolutamente.
3: Va bene, ancora prestino per le formazioni di questo match che avrà fischio.
2: Vediamo se arrivano, intanto Nello Libri ha detto di rintracciarlo proprio a fine trasmissione, così arriva magari anche al Coltres Barone, perché stava proprio adesso attraccando con il traghetto a Messina.
3: E come fai? E vola? Cioè...
2: Non lo so, beh, proviamo.
3: Anche il Celeste riesce ad arrivare. Insomma,
2: vediamo quello che si riesce a fare. In caso proviamo a contattarlo. Magari nel frattempo usciranno anche le formazioni ufficiali. Prima, magari qualche minuto prima delle 14, riusciamo a mandarle in diretta, ad annunciarle in diretta. Vediamo quello che sceglie Marchionni. Io penso che bene o male riposeranno in tanti. Non credo che però gli infortunati troveranno spazio dall'inizio, sia Franchini che Reis. Potrebbero secondo me trovare un po' di minutaggio nel finale, soprattutto Franchini, sì, che ha giocato davvero nulla, finora zero minuti. Reis, vediamo anche come sta, magari uno scampolo di partita glielo lascia mister Marchionni, soprattutto anche lì davanti dove ha poche alternative. Alla fine giocheranno i titolari, perché sono tutti titolari, per ora hanno giocato davvero tutti. Lì davanti, quindi immagino Giallo e Alma, almeno che non giochi Macri dietro.
3: Allora, Giallo sì, Alma non lo so, appunto, voglio vedere un attimo tra Guida, Macri, ecco, se uno di questi due almeno viene impiegato dall'inizio e in che ruolo, perché è il mio grosso dubbio. Il ruolo che svolgerà Todi Porcino, me lo aspetto titolare, però sono veramente curioso di vedere se Marchionni lo vuole utilizzare a sinistra, perché non si sa mai, insomma, un domani che Toscano possa avere un raffreddore e Palmieri ti manca. Vediamo quando tornerà questo ragazzo dopo il brutto infortunio alla spalla.
2: Ancora,
3: quindi,
2: secondo me tornerà a metà ottobre, fine anche. Ci vogliono due mesi pieni, secondo me, per rientrare da un infortunio del genere, perché è una frattura scomposta della clavicola. Cioè Ragusa, ricordo appunto, perché proprio Ragusa lo scorso anno si infortunò e rientrò a dicembre.
3: Però dico, un conto è dagli minuti a prescindere dal ruolo, un altro conto è non solo dagli minuti ma volerlo vedere in un ruolo ben preciso, perché comunque se oggi lo mette a sinistra significa che non potrà far riposare tutti e tre, cioè Bonchelè, Rotula e Rossetti, almeno uno di questi dovrà giocare titolare.
2: Ho una grande speranza, cioè io sì, vorrei vedere prima o poi Todi Porcino alto a sinistra in un 4-3-3 in Serie D.
3: Perché sì, l'abbiamo visto in C, fatto il suo migliore stagione.
2: Per me, esatto, in Serie D può fare i buchi per terra, come si suol dire, soprattutto se sta bene fisicamente. Cioè veramente noi non stiamo vedendo un giocatore come Todi Porcino, che in questa categoria è un fuoriclasse.
3: È un professore, certo.
2: È un fuoriclasse e secondo me ha bisogno anche la regina di uno come Porcino, nel senso che è uomo squadra, è uomo gruppo, e poi tecnicamente non lo scopriamo certamente oggi. Non sarebbe una brutta idea, secondo me, anche perché, ripeto, gli uomini per poterlo fare questo 4-3-3 ce li hai, perché hai Guida, hai Alma, hai lo stesso rotolo, c'è Porcino che può fare l'esterno a destra e a sinistra. Vediamo, vediamo quello che viene fuori.
3: Il paradosso è che Porcino è rimasto perché è un bravo ragazzo, perché alla fine in ritiro ha avuto un comportamento esemplare, perché comunque l'idea di
2: non è una novità.
3: Non dico di darlo via, perché se c'è un contratto, c'è un giocatore che comunque è di Reggio e non si vuole spostare da Reggio, il contratto non te lo rescinde, a meno che non venga veramente il Milan, non lo so. Però l'idea iniziale del club era quella di fare a meno di Porcino, quindi ha cambiato idea in ritiro, ma perché gliel'ha fatta cambiare il giocatore con l'atteggiamento, che sia forte non c'erano mai stati dubbi, per la categoria poi è fortissimo.
2: Certo.
3: E quindi, beh, chissà di grazia che ha combinato. Non scherziamo.
2: No, beh, di grazia però, probabilmente avrà chiesto anche di,
3: sì, magari
2: anche
3: lui avrà premuto
2: di rientrare, sì, verso la Sicilia, e poi sicuramente in una squadra dove si sta ritagliando un ottimo spazio, forse il migliore marcatore, perché ha fatto 2 gol, anche domenica ha segnato. Probabilmente aveva intuito che il minutaggio anche per lui sarebbe stato molto ridotto. Invece comunque nella Nissa partiva quantomeno per giocarsi il campionato, visto le aspettative, ha scelto di andare lì per anche ritagliarsi un ruolo da protagonista, sai, è importante anche quello nella carriera di un calciatore.
3: Comunque abbiamo spesso tessuto le lodi dei vari regini o regini acquisiti come la Ribby, che magari in questa squadra non hanno trovato tantissimo spazio, soprattutto dall'inizio.
2: La Ribby forse è quello che ne ha trovato un pochino più di tutti, perché ha quasi sempre giocato, non mai dall'inizio, no, forse ha giocato anche dall'inizio con l'Avola,
3: sì,
2: ha fatto un'ottima prestazione. È sparito ultimamente anche Rosario Girasole, che ha giocato poco e nulla, però obiettivamente c'è anche una carta d'identità che va giudicata.
3: Sì,
2: in questa
3: fai
2: categoria.
3: Fatica anche a farlo subentrare, cioè, no? Un 2006.
2: Obiettivamente penso che in un organico del genere, con
3: cioè non puoi togliere Fazio e mettere, esatto, Girasole, poi dovresti cambiare il portiere.
2: Infatti quello, il problema è proprio quello lì. Il problema è proprio quello lì, che non c'è l'incastro giusto per poter vedere Rosario Girasole dall'inizio. Però sicuramente in un'altra categoria, in Serie C, secondo me sì.
3: Però stavo dicendo, i due Girasole, la Ribby, Porcino, un altro ragazzo di Reggio, comunque della provincia di Reggio, che fin qua ha avuto spazio zero, è proprio Verducci. Vediamo se anche lui oggi riuscirà, insomma, a ritagliarsi o qualche minuto, o perché no, anche nel terzetto difensivo, qualora venisse confermato il modulo, ci può stare e trovi spazio, o anche sulla fascia sinistra.
2: Sì, sì, sì. Beh, chiaramente Verducci non è l'ultimo arrivato, perché anche lui tante esperienze in Serie C ha fatto bene, tra l'altro.
3: Sì.
2: Lo scorso anno aveva avuto un buon approccio con la Regina, però è ovvio che quando davanti hai dei mostri sacri per la categoria come Baldan, Lancini, ci metto anche Domenico Girasole, è difficile trovare spazio, cioè penso che in pochi avrebbero trovato spazio in una retroguardia del genere. Resta comunque in questo momento un'alternativa validissima, cioè se ti dovesse mancare Baldan e hai bisogno di un mancino che possa fare quel ruolo, per me Verducci lo può fare tranquillamente, anche
3: sì,
2: con un buon rendimento.
3: Ci può anche stare che abbiamo qualche giocatore in rosa che a lungo andare, siamo a ottobre, man mano,
2: certo,
3: che si avvicina a dicembre,
2: no, comunque,
3: si stufa un attimo e dice: oh,
2: comunque guarda, Lancini,
3: io mi
2: se
3: impegno
2: non mi sbaglio,
3: in coppa e magari mi trovo squadra.
2: Lancini, se non mi sbaglio, abbia già preso 2 cartellini gialli,
3: sì,
2: quindi alla prossima, se non
3: se
2: vado errato,
3: lo aspetti, oh,
2: no, se non vado errato va in difida.
3: Certo.
2: Gli acciacchi possono starci, purtroppo, ma uno deve metterli in conto, quindi deve avere comunque giocatori che accettino il ruolo anche con la testa, cioè,
3: sì,
2: nel senso,
3: sì,
2: io penso che sia il DS Roma Erone che il mister Marchioni siano stati abbastanza chiari con tutto il gruppo, cioè ho bisogno di questo da parte tua, fatti trovare pronto. Non parlo di Verducci, parlo in generale, perché ci sono tanti calciatori che abbiamo visto pochissimo. Stai pronto perché puoi tornare utile sicuramente, sei un bravo calciatore, puoi giocare, però davanti hai chiaramente dei mostri sacri,
3: sì,
2: che è difficile metterli in panchina, ma uno deve essere anche, secondo me, obiettivo oggettivo nelle valutazioni. Quindi io penso che tanti ragazzi e tanti calciatori abbiano accettato questo tipo di ruolo, e già la Coppa Italia può essere un buon trampolino di lancio anche per provare a mettere a insidiare quelle che sono le certezze di Marchionni, quindi bisogna lavorare anche sotto questo aspetto, secondo me, con un gruppo del genere.
3: Va anche specificato che se noi oggi siamo qui a, credo, poco più di un'ora dal fischio d'inizio, quindi magari tra 15-20 minuti ci saranno le scelte ufficiali dei due tecnici, a comunque rimarcare che almeno uno, no, per una questione numerica, no, se giocano entrambi girasole, poi almeno uno fra De Mori, Runza e Verducci comunque partirà dalla panchina, per me significa che ce n'è uno di troppo, cioè alla fine un pizzico di abbondanza c'è là dietro.
2: Sì, sei quasi,
3: quindi sono, non è quasi un delitto se uno di questi
2: 27.
3: A un certo punto chiede la cessione e dice scusa mi sono scocciato, stiamo a fare panchina, soprattutto tribuna, che parliamo di gente che ha fatto soprattutto tribuna, Runza e Verducci hanno fatto solo tribuna fino a questo momento. E secondo me da qui a dicembre un difensorino in meno e un attaccantello in più o una mezza punta in più,
2: tutto resta nel trovarli, poi gli attaccanti
3: era difficile trovarli ad agosto, a dicembre magari.
2: Allora io sono sempre di un'opinione, l'ho sempre detto fino allo scorso anno, resto della stessa idea, cioè in questa categoria non vincono i progetti, vince la moneta, nel senso che se tu vai da un attaccante anche importante con un'offerta importante da qui fino a fine stagione lo convince a venire a Reggio, e lo abbiamo visto tante volte al contrario, ma guardando anche le altre società, soprattutto quelle ambiziose, è capitato in più di un'occasione, quindi se ci sarà la necessità, secondo me poi la società si farà trovare pronta e andrà a prendere un attaccante.
3: Io spero soprattutto oggi, anche da subentrato, perché non, di rivedere un race bello pimpante come ce lo ricordiamo in Coppa Italia e alla prima giornata di campionato contro il Licata, perché è un calciatore che a mio avviso è mancato nelle ultime settimane a questa Regina.
2: Soprattutto per caratteristiche,
3: sì.
2: Era quello che ti dava più imprevedibilità, si muoveva tantissimo,
3: quello più completo.
2: Sì, non dava punti di riferimento, svariava, attaccava la profondità, ma sapeva venire anche incontro, si poteva allargare
3: destro, sinistro.
2: Quindi, insomma, è uno che per caratteristiche ti serve. Anche lui non è quel grandissimo bomber che segna e timbra il cartellino.
3: No, però per come cominciamo, noi parliamo di un 2002, noi non stiamo parlando di un trentenne, un trentenne.
2: No, infatti, per carità, però guardando anche gli ultimi campionati, cioè lo scorso anno ha vinto a Savoia, ha fatto un gol in 6 mesi. Quindi non è un grandissimo bomber, però è anche vero che non ha giocato in squadre con questa qualità. Quindi
3: sì,
2: se lo sai servire bene, lui ti ha dimostrato che gol li
3: fa. Non dico alla sua età, magari a 24 anni no, però se andiamo a guardare la carriera di Bobo Vieri a 21-22 anni, i gol erano quelli, capisci?
2: Sì, però in altre categorie.
3: Sì, per carità. Però dico, cioè, per quello che hai fatto intravedere ad inizio stagione, a me sembrava un calciatore bello completo, eccoci.
2: Allora Paolo, se tu sei d'accordo, io andrei al volo in pausa pubblicitaria e poi torniamo per capire se riusciamo a rintracciare Nello Libri da Barcellona e soprattutto se magari arrivano anche le formazioni ufficiali.
3: Volentieri.
2: A tra poco, restate con noi.
4: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.
9: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
10: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Rieccoci per la fase conclusiva di Mezzogiorno Amaranto. Tra poco ovviamente scenderà in campo la regina tra un'oretta circa dal Contres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto. E allora, per avere maggiori informazioni sulla partita, abbiamo il nostro inviato di Video Touring, Nello Libri, che come al solito si fa i viaggetti e segue la nostra regina. Ciao Nello, grazie.
2: Ciao
3: Nello, ben trovato.
2: E allora, speriamo che di dare subito un segnale oggi e mettere da parte la sconfitta di col Trapani, perché che ha fatto un po' di scalpore di troppo, secondo me, Andrea.
1: Insomma, sì, un po' eccessiva,
2: un po' esagerato,
1: sì, certo.
2: È un po' eccessivo, siamo sempre primi in classifica. Abbiamo un margine importante, la squadra oggettivamente è forte. Mi è sembrato eccessivo qualche campanello d'allarme di troppo. Ci ho detto, oggi vedremo la formazione, perché obiettivamente il mister probabilmente ha dato, a parte il turno di riposo che ha dato a tre titolarissimi, sicuramente metterà in campo qualche calciatore che finora ha avuto poco spazio, certo. E sicuramente avremo modo anche di ammirarlo, quindi immagino De Mori, immagino Speker, immagino, perché no, lo stesso Runza, quindi e soprattutto assaggeremo la condizione di Reis e di Franchini, che finora ovviamente non abbiamo visto, e che sicuramente è un giocatore che potrebbe essere determinante per il prosieguo del campionato.
1: E ora come la mette con le rotazioni a centrocampo? Veramente c'ha l'imbarazzo,
2: guarda,
1: l'imbarazzo della scelta.
2: Io guarda, ad avercene questi problemi, una società forte non deve avere questo tipo di problemi. Ogni volta devo dire la verità, che parli con i calciatori, tutti ripetono che è chiaro che avranno tutti il loro spazio, e che però fa parte, che quest'anno si è consapevoli di avere una concorrenza importante e di far parte di un ingranaggio il cui obiettivo non può prescindere da un unico risultato. D'altronde è giusto così, la regina non può stare in Serie D e chi viene a Reggio deve essere consapevole di dover posporre l'interesse personale a quello della squadra, quindi su questo non si discute, e gli stessi senatori credo che lo sappiano bene, quindi su questo io sono abbastanza tranquillo che non ci saranno problemi di spogliatoio.
1: A livello climatico com'è la situazione?
2: Fa caldissimo, a livello climatico fa caldissimo, è una giornata estiva e infatti adesso fa proprio caldo, quindi sarà una partita che sicuramente non avrà ritmi elevati. Come avete visto l'Igea ha fatto turnover, e lo stesso Ferraro, il mister, ha fatto intendere che al contrario di Marchionni, che invece ripete sistematicamente che per lui la Coppa Italia è un obiettivo, dalle notizie insomma non sembra che Ferraro abbia detto apertamente che la Coppa Italia non è il principale obiettivo. Probabilmente l'Igea non ha la stessa ampiezza di rosa che la regina. Vedremo, oggi mancheranno due giocatori, insomma li avete visti, Samacheca, La Fiori non sono convocati, anche loro hanno lasciato a casa qualcuno, però sicuramente ci aspettiamo una partita divertente, perché sappiamo bene che mister Ferraro fa giocare le sue squadre, quindi io sono davvero molto curioso di gustarmi questa partita, ma sicuramente di vincerla, perché comunque non mi, mi aspetto che alle parole seguano i fatti e che la regina fin da subito riparta con piglio. Se vogliamo, probabilmente io, per fare un passo indietro, sono stato a Trapani, insomma a Capaci, e sì, la sensazione, la mia personalissima sensazione, a parte il fatto che siamo d'accordo che il Trapani ha meritato, non ha rubato la vittoria, anzi è stato probabilmente alla fine ai punti, avrebbe meritato il Trapani, se non altro per quelle due azioni, quei mezzi rigori che discutibili, ma comunque insomma due azioni da rivedere. Ma ti faccio presente che la regina avrebbe, come avete visto, avrebbe potuto vincere, perché comunque Fazio si è mangiato un gol, il colpo di testa era più era più facile segnare secondo me che sbagliarlo, credimi, ma soprattutto secondo me la regina è andata, ha preso un po' sotto gamba, ecco, non è una cosa bella la partita, perché comunque per tutta la settimana si è parlato di un Trapani che smobilitava, che Maltese rescissione, che polemiche a Tonini, invece probabilmente è stato sorpreso da una squadra che grazie a Mister Misiti è stato invece di tenerci, e come l'esultanza dei calciatori sotto la tribuna con Mister Antonini da ultra, che insomma che si è arrampicato sulla ringhiera, la dice tutta, perché evidentemente cioè, insomma hanno festeggiato tantissimo, siamo andati negli spogliatoi a fare le interviste, cantavano come se avessero vinto il campionato, festeggiavano i calciatori, quindi voglio dire, probabilmente inconsciamente la regina era un po' sotto gamba, l'ha presa sotto gamba, e magari è stato quello schiaffone salutare che ci consentirà di vincere altre 5 partite di fila adesso. Dai,
1: speriamo sia così e di incominciare già da oggi. Paolo, hai ancora qualche curiosità verso Nello, per Nello, oppure...
3: Vabbè, lui sicuramente non avrà visto giocare Achille Baldini, detto Chiletto, che noi abbiamo provato a rintracciare, però diciamo lui festeggia...
2: Tito, Paolo, ripeti chi?
3: Achille Baldini.
2: Balzini?
3: Baldini. Achille, va bene, Baldini. Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo, tranquillo, non c'è problema.
2: Certo.
3: Grazie.
2: Ok.
1: Grazie, grazie allora, Nello Libri.
2: Ciao Nello.
3: Allora, facciamo veramente di grandissimo cuore gli auguri per i 90 anni di Chiletto, ossia Achille Baldini, che era il numero 4 della regina di Tommaso Maestrelli, quindi quella che vinse il campionato di Serie C per la prima volta, ci portò in Serie B, quindi questo lo diciamo, cioè sicuramente è un qualcosa che apprezzeranno i tifosi con i capelli bianchi, diciamo così. Non che io voglio dire sia messo molto meglio, però appunto parliamo degli anni 60, la regina lo prese dalla Pistoiese e all'epoca Achille Baldini era il mediano più pagato di tutta la categoria, tutta la Serie C, quindi altro che Granillo che si faceva i palazzi, c'è Granillo meglio di Lotito, cioè abbiamo fatto bene a dedicargli lo stadio.
1: Grande.
3: Quindi,
1: grande presidente Oreste Granillo.
3: Baldini, che all'epoca aveva un contratto di 14 milioni di lire ed era il più pagato di tutta la Serie C.
1: Per i tempi erano veramente tanti soldi.
3: Soldazzi, si poteva comprare tutta Radio Touring, secondo me, ma pure ora. No, scherzo santo. Tra l'altro, nella straordinaria carriera di Achille Baldini, che qui ha giocato per diverse stagioni, qui arriva allo Stretto, c'è anche un'apparizione nel film Borgo Rosso Football Club di Alberto Sordi. Ah. Quindi, qui da Reggio Calabria, caro Chiletto,
1: tanti,
3: ti facciamo
1: tanti auguri, veramente.
3: I più sinceri auguri di buon compleanno per i tuoi 90 anni.
1: Tanti, tanti auguri anche Achille Baldini, che ha scritto anche lui delle pagine importanti della storia amaranto, quindi tantissimi tantissimi auguri. Intanto possiamo anche far vedere questi scatti fotografici che arrivano direttamente dal Contres Barone. Qui abbiamo visto Domenico Girasole, Reis, Macri, la maglia di Laribi, Lago Nigro, e c'è anche il DS Romairone che è andato a vedere la partita, ovviamente. Segue sempre la squadra, sempre al fianco della squadra. Di essere
3: era meglio giocare a Milazzo oggi, sarebbe stato l'ideale. A Milazzo, un bel bagnetto.
1: Forse comunque anche il campo a cui si vede in ottime condizioni, sembra ottimo il Monterboso. E comunque possiamo dire che gli Essa Roma Airone è sempre al fianco della squadra, segue sempre i suoi ragazzi e non li lascia, e questo è anche un segnale molto importante, perché fa capire la presenza della società accanto dei suoi calciatori.
3: Assolutamente sì, va bene, abbiamo sforato nella speranza di potervi dare le formazioni.
1: Stavo proprio aspettando quello per aggiornare.
3: Ma secondo me ce lo fanno apposta, secondo me fin quando siamo in onda non le mettono le formazioni.
1: Appena chiudiamo le mandano, volevamo commentarle insieme.
3: Noi se stiamo in onda fino alle 14.58 le formazioni non le mettono.
1: No, leggo questo messaggio da parte di Giuseppe. In qualunque categoria per vincere il campionato sono indispensabili due vere punti del tipo Bianchi Amoruso, che ci hanno permesso di annullare la penalizzazione di 11 punti e di salvarci con 3 giornate d'anticipo. Al momento la Regina non li ha, perché devono segnare centrocampisti e difensori. Lotito si dia una mossa, ci dice lui.
3: Ah sì, no, Lotito Walter, basta, cioè, ci siamo stancati, pure noi. Dai, cominciamo con i cori, gli striscioni.
1: No, assolutamente, non sono d'accordo, anche perché la Regina, abbiamo detto, ha degli attaccanti importanti, vediamo se cambiando anche magari qualcosa a livello di sistemazione tattica si riescono a valorizzare qualcosina in più, però secondo me non è necessario avere due bomber, ne basta anche solo uno, ma secondo me la Regina Gol ce li ha nelle proprie gambe e lo ha dimostrato in questo avvio di stagione.
3: Va bene, noi domani commenteremo quindi quello che sarà accaduto nel pomeriggio, fischio inizio alle 15, per quanto riguarda il match di Coppa Italia tra Igea Virtus e Regina, dopodiché ci proietteremo più che volentieri alla gara di campionato di domenica alle 15, già la prevendita sta andando benissimo tra Regina e Vibonese.
1: Benissimo, niente, non abbiamo potuto dare le formazioni della Regina in diretta, e allora vi salutiamo e ovviamente ci rivediamo domani, come ha detto Paolo. Grazie Paolo.
3: Forza Regina, ciao.
1: Forza Regina sempre, noi ci rivediamo domani, ciao e buona continuazione sui canali di Turing, ciao.

0: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
0: Smash Hits Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.
6: Let's go.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto dal 2023 al 2026, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul servizio sanitario nazionale realizzato da Fondazione Gimbe, presentato questa mattina presso la sala della Regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, come ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa, lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in video collegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. Il caso Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre dalla Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Ultima pagina in chiusura, record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025 con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001, 1800, quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. E quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE, presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It Memories, un super classico.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Radio Touring 104.
0: Smash It's Up Chart, la

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Hermann Hesse.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Smash It Up Chart. Smash It Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso. Let's go.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Touring 104 Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto, dal 2023 al 2026 il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul servizio sanitario nazionale realizzato da Fondazione Gimbe, presentato questa mattina presso la sala della Regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, quello ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in video collegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza ha eseguito oggi un'ordinanza cautelare nei confronti di tre medici e un'ostetrica nell'ambito delle indagini sul decesso di un neonato a causa di complicazioni post-parto avvenuto nel marzo di 2 anni fa all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I reati loro contestati sono, a vario titolo, di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, falsità materiale, falsità ideologica in atto pubblico, commessa da pubblico ufficiale e frode in processo penale, depistaggio. Ultima pagina in chiusura: a settembre 2026 il mercato dell'auto registra un calo dei volumi assoluti. I passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 284.708 contro i 288.065 di settembre 2025, con una diminuzione dell'1,2%. Lo comunica Automobile Club d'Italia pubblicando il bollettino mensile Autotrend, l'analisi statistica realizzata sui dati del PRA consultabile su aci.gov.it. In crescita il mercato dell'auto delle due ruote, i passaggi di proprietà dei motocicli sono stati 58.378 rispetto ai 56.960 di settembre 2025, con un aumento del 2,5%. Nel complesso, ogni 100 autovetture nuove a settembre ne sono state vendute 213 usate. Considerando i primi 9 mesi dell'anno, il rapporto si attesta a 188 auto usate ogni 100 nuove. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti, la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Ah, eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua! All right.
9: Torre in 104.
8: Vai, vai, Dick.
9: Benvenuti!
10: Ok.
9: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti.
8: Puoi venire qua?
9: Benvenuti a casa Lopresti.
8: Vabbè, ci siamo, tra un po'.

0: prima canzone ad aprire Casa allo Presti di mercoledì 7 ottobre. Abbiamo dalla, posso dire, dalla redazione, mi piace.
1: Sì, dalla redazione, da qua.
0: No, dalla redazione giornalistica, dato che tu fai la trasmissione,
1: sì,
0: in questo periodo, la domenica pomeriggio,
1: sì,
0: dopo, post
1: partita,
0: gara,
1: assieme a Giorgio Casella, esatto, e assieme a Sandro De Raco.
0: Yes. C'è stato un post gara.
1: C'è stato un post gara. Parliamo di altro, io direi.
0: No,
1: che dici?
0: Io

0: guarda, quando... una ferita, guarda, ancora aperta. Guarda, lasciamo
1: ciao.
0: Stare.
1: No, te la sei...
0: Ah, lei è andata a giocare direttamente, è venuta direttamente.
1: No, ma sta andando. Sai le ragazze, quelle là, le maggiorette.
0: Ah, le maggiorette.
1: Le maggiorette, ah. Le maggiorette. Quindi Donatella sarà con noi e siamo felicissimi, ma io direi di continuare un po' di ritmo pazzesco con il Purple Disco Machine. Anzi, con lui, che è Purple Disco Machine, è uno.
0: Lo so.

0: che la chi è? Dai, presentala tu con la voce
1: io
0: impostata.
1: No, perché devo parlare proprio io? Parli la nostra
0: ciao, donna!
1: Lady, la nostra lady.
2: La lady di ferro, no?
1: Ragazzi, no, Margaret.
0: Sei la Thatcher, no?
1: Bravo.
2: Sì, esatto.
0: Che bello.
1: Te la ricordi? Tu non te la puoi ricordare? Come fai a ricordare?
2: Vabbè, l'ho studiata, però, voglio dire.
1: Sì.
0: Senti, com'è?
2: Ma buon pomeriggio.
0: Ciao, che bello.
2: Bentrovati.
0: Sei visto qua.
2: Diciamo che ormai è diventato vizio, me l'hai messo qua accanto. Non so se è il diavoletto o l'angioletto.
1: Io sono una via di mezzo.
0: Per il momento.
2: Alla mia destra.
1: Il purgatorietto sono io.
0: Fallo stare se fai il bravo.
1: Ma io sto qui.
2: Cos'è, un draghetto? Dobbiamo trovargli un nomignolo.
1: Grisù, te lo ricordi
2: Grisù?
0: Il pompiere, quello vuole fare il pompiere.
1: Bravo, te lo ricordi Grisù? Tu non te lo ricordi Grisù? Quello che voglio fare il pompiere.
0: L'altra volta avevamo parlato della scomparsa di quello che faceva Topo Gigio.
1: Sì, Peppino Mazzullo. Sì.
0: Possiamo fare una rubrica su
1: sugli scomparsi.
2: Sugli scomparsi, oddio. Chi l'ha visto? Casa Lopressi, rubrica chi l'ha visto?
0: No, sugli scomparsi, su questi personaggi che magari quando uno era piccolo era

0: incollato sì, là, gli sì, sembravano sì, dei supereroi.
1: C'era Super Gulp, te lo ricordi? Super Gulp,
0: certo, Nick Carter, Ten, pezzi.
1: Diciamo che stanno dicendo.
2: Io ero patita della Melevisione di dell'Albero Azzurro. L'Albero Azzurro con Oreste Castagna, Dodò.
1: Brava, io con Turin Caffè ho avuto uno degli autori che te lo ricordi che l'abbiamo intervistato? Non te lo ricordo.
0: Ah no, non mi ricordo.
1: Zio Paul si chiamava.
0: Zio Paul. Sì, sì. Tu lo ricordi Donna Paul?
2: No, Zio Paul no. In realtà no, magari era dietro le quinte, quindi non appariva in video e non lo conoscevo.
1: Yes, yes.

0: Senti, come si legge? Spiritualè?
1: Chiediamo a Donna, perché lei è brava in questo.
2: Sì, spiritualè, in teoria.
0: A lei sarà,
2: ma
0: tipo...
2: non è un, con un accento un po' chiuso.
0: Tipo
2: realtà.
0: Aleo, tipo quel senso, no? Questa è la forza di quando si unisce la storia della musica insieme alle nuove leve, escono fuori queste belle, queste belle canzoni.
2: Tra l'altro in questa canzone esce un messaggio bellissimo: sarà la musica a cambiare il mondo.
0: Wow. Beh,
2: che frase, che poesia.
1: Sì, l'avevo già detto, però è vero, cioè,
0: sì,
1: bello,
0: sì,
1: sarà
0: sì,
1: la musica a cambiare il mondo.
2: La forza della musica.
1: Dateglielo a chi? Cioè, il Papa lo dice tante volte, però niente.
0: Sì?
2: Ma sai che gira voce che forse Trump, verrà però... in visita qui a Reggio?
1: No,
2: eh?
1: Avevo letto una notizia.
0: Chi?
1: Che
0: viaggio?
2: Il Papa.
1: Per il Duomo, se non sbaglio. Cioè, gli hanno mandato una lettera di voce.
2: Sì, gli hanno mandato un invito.
0: Una mail.
2: Vediamo
0: una
2: se
0: mail.
2: Accetterà o meno. Un po' come Maria De Filippi, no? Ha mandato il postino con la lettera, vediamo se accetterà.
0: Si piazzerà il postino, il Papa, come si chiama? Papa, il nome per il...
1: Papa Leone.
2: Cioè, Papa Leone.
0: No, il suo nome vero, non me lo ricordo. Comunque in inglese, vabbè.
1: Madonna, l'americano. Vabbè,
0: comunque Papa Leone ha accettato l'invito ed è qui.
1: Okay.
0: Ci pensi? Bello, bello.
1: Dai, bella cosa.
2: Lo mandiamo anche noi? Che
1: sì,
2: dici? Lo invitiamo a casa Lopresti.
0: Noi ci piazzeremo
2: un mercoledì pomeriggio
0: con il Walking Radio. Con il Walking Radio e verrà a parlare su Walking Radio. Come la vedi?
2: Diventerà una papa mobile.
1: Papa mobile, papa mobile, bellissima. Perché beh, comunque era Biagio Antonacci con Saif, che
0: sì,
1: a me piace.
0: Sì,
1: Saif,
0: sì.
1: Bravo,
0: sì,
1: bravo.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: come tu sei venuta vestita estiva, Donna? Ma
2: io sono molto sprint, molto sportiva, sì, oggi.
1: L'atmosfera autunnale,
0: io sono quasi da stile Halloween.
1: Tu no, no,
0: quasi.
1: Ah, perché c'hai
2: sì, c'è un scheletro lì.
0: Una maglietta estiva, quindi.
1: Metà e metà, sì, surf. Perché adesso ci stiamo avvicinando a Halloween, no? Il 30.
0: Sì.
2: Notte, il 31.
1: 31.
0: Sì. Che facciamo quest'anno? Dove andiamo? Tutta
1: magari,
0: a casa Lopresti?
1: Sì, magari. Se facciamo. No, potrebbe essere. No, lo scorso anno l'ho fatto a casa Lopresti,
0: sì.
1: Se non sbaglio. Sì, sì, sì.
2: Stanno
1: sì,
2: tutti
1: sì,
2: al Vespa Club.
1: Ah, ok.
0: Mi sa che c'è qualcuno di nostra
2: certo,
0: conoscenza.
2: Chissà, chissà.
1: Madonna,
2: chissà,
1: devi imparare un po' di termini nuovi. Cioè, perché tu.
2: Come ad esempio?
1: Non lo so, fai il vocalist, no?
2: Yes.
1: Quindi devi dire qualcosa di. Allora, sai che facciamo?
2: Ma a proposito, possiamo aprire un sondaggio?
0: Sì.
2: Proponete qualche nome carino da vocalist che vi possa appartenere, no?
1: Un nome da vocalist? Ah, perché tu devi
2: perché
1: essere...
2: Perché io al momento esco con Donatella col mio nome, che per carità mi piace,
1: bello,
2: io lo amo.
1: Ma dai, lasciatelo Donatella.
0: Miss
2: però
0: Lullaby.
2: Non lo so.
1: No, se no...
0: Lullaby.
1: La canzone The Cure.
0: The Cure, sì.
1: Vabbè, senti un po'. Allora, adesso mettiamo...
2: Lady D.
1: Huge... No,

0: canzone più forte in assoluto di quest'estate,
1: sì.
0: Il DJ francese molto bravo, poi con la voce meravigliosa di Ultranet.
1: Sì, te la ricordi? Anni 90.
0: Bravo.
1: Sì.
0: Sai quanti dischi ho venduto?
1: Eurodance, che era quel genere? Come si chiamava? Eurodance.
0: Ma in realtà Eurodance?
1: Sì.
0: Non me lo ricordo. Cioè,
1: mi sembra di sì.
0: Sì, perché c'era. Comunque le produzioni italiane erano fortissime.
1: Spaccavamo
0: la Time, gli
2: Comunque Records. Vi volevo dire.
1: Ai.
0: Attenzione.
2: Che la vittoria, quindi la ragione, in questo caso, ora sveliamo anche di cosa stiamo parlando, è di Phil. Perché
1: quindi,
2: Giovanna Bersola, in arte Jenny B.
1: Sì.
2: La prima vocalist di The Rhythm of the Night.
0: Ah, la canzone quindi di Corona, di Rhythm of the Night, era la lui. Corona era un po' la scenografia, ma come tanti personaggi.
1: Era un progetto Corona, praticamente, sia così, dove il vero artista era il producer, diciamo, no? Il musicista, in poche parole. Poi c'era chi metteva la faccia, che era, te la ricordi?
0: Corona, la ragazza
1: Corona,
0: di colore,
1: poi,
0: sì.
1: In realtà
2: sì,
1: era
2: in realtà
1: un ex modella,
2: si chiama,
1: se non ricordo male.
2: Sì, c'è scritto anche, si chiama Olga Maria de Souza.
1: Ed è brasiliana, vedi come lo ricordavo. Invece sì, le persone diranno, sì, ma tu mi hai nominato la Giovanna, eccetera, eccetera. Chi è? La ricordiamo che vinse nel 2001 Sanremo Giovani con la canzone Semplice Sai.
0: Qual è questa canzone?
1: Semplice Sai si chiamava, sì, sì, sì.
2: Uh-huh.
1: Ma era
2: ce
1: anche la
2: canti?
1: Voce, no, non mi sembra il caso, ma era anche la voce guida, se te la ricordi, anche la canzone Un attimo ancora dei Gemelli Diversi.
0: Ah, bellissima la canzone.
2: Bella quella.
0: Dammi solo un minuto,
2: Bravo. Vai.
1: Dammi solo un minuto.
0: E allora vi faccio risentire
1: The Rhythm of the Night.
2: Wow. Bello.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Sì, certo, uno dice ernia, se è una cosa negativa,
2: ernia, mamma,
1: dipende.
2: Io ne ho una alla cervicale.
1: Questa è una cosa bella, insomma.
3: Che bravo lui, ragazzi.
1: Questa è l'ernia del disco, quell'altro al disco.
3: Okay. Ah, mi mancava Antonio.
2: Lui è un'ernia bella, un'ernia positiva.
3: Senti, no, tutto sotto controllo. Vedo già dei personaggi dietro la super regia.
1: Oh, mamma mia.
3: Sì, ciao Niki.
1: Ciao. Ah, no, sì, ciao Niki.
3: Sì,
1: ciao.
3: Salutiamo.
1: Sì, salutiamolo.
2: No, però... alle nostre spalle, ci guarda le spalle.
3: No, sai che faccio? Adesso vado e giro tutte le cose, le imposte.
1: Perché?
3: Sì, è bello vedere la super regia.
1: Sei dispettoso, lo presti.
3: Sono misteriosi, sono misteriosi.
2: Ma guarda, un po' si intravede in realtà le mie spalle. C'è un piccolo spazio
3: dietro. Adesso stanno inquadrando con l'altra telecamera.
2: Niente, ora c'è il nostro.
1: Io sono cercato e non vedo niente. Niente, però vabbè, sì, no, qualcosa si vede,
3: si vede.
1: Ma siamo noi quelli.
2: Abbiamo delle
1: vede.
2: Belle spalle, guarda.
1: Sì, parla per te.
3: Mercoledì 7 ottobre in diretta, come ogni mercoledì abbiamo il piacere di avere Donatella e poi Antonio.
1: Simon Antonio.
3: Che ogni tanto mi chiama al telefono, io purtroppo non riesco e poi mi dimentico di chiamarlo, ma non lo faccio per male.
1: E io lo punisco con messaggi da 7 minuti e così impara.
3: Tu li ami i messaggi quelli lunghi?
2: Io li ascolto a velocità aumentata al massimo, proprio, quindi a 2.
1: Ah, si scoprono le cose di quando gli mandavi i messaggi.
2: Sì, lui poi è malato di messaggi. Lui manda solo audio.
3: Ma perché guida?
2: Non sa
3: sempre
2: scrivere.
1: Bravo. No, veramente non so scrivere, c'ho le dita troppo grosse.
2: Però c'è cose... anche la funzione che tu detti vocalmente e lui trascrive.
1: I telefoni normali,
2: usarlo.
1: Questo.
2: No, niente.
1: Io no,
2: ce l'ha.
3: Ce l'ha.
2: Quindi però, non trovare scuse.
3: Però mi diceva Donatella che esistono gli occhiali, non facciamo marca pubblicitaria.
1: No.
2: Sì, ormai ce ne sono diversi.
1: Erano quelli di Don Johnson, se non ricordo male. Lo sbaglio.
2: Che hanno l'intelligenza artificiale incorporata.
3: Ah, ok.
2: Quindi sono un grosso aiuto anche quando sei in giro, ti descrive cosa vedi.
1: Pure.
2: Può tradurre in simultanea, quindi.
3: Ah, bello, quindi
2: per tante cose un aiuto.
3: Per esempio, io c'ho, adesso lui ha gli occhiali.
1: Sì, anche i miei c'hanno l'intelligenza.
3: Mi sta guardando
1: nascosta, ma...
3: mi sta guardando, gli fanno una domanda. Fagli questa domanda, Filippo.
1: Ecco,
3: no?
1: Vai.
3: Cosa, no, tu domanda.
1: Aspetta, dobbiamo dare un nome ai miei occhiali.
3: No,
1: Giovanni,
3: i tuoi occhiali stanno. Ah, già, perché c'hanno i nomi.
2: Ehi Meta, devi dire.
1: Ehi Meta. Ehi Meta.
2: Chiedi a
1: Filippo.
2: Okay.
1: Non lo so.
3: Dopo la prossima canzone, chiedi a Filippo
1: qualcosa. Ci
2: chiedi
1: pensiamo.
2: A Filippo
1: ci pensiamo.
2: Una bella canzone.
1: Una bella canzone, vediamo se la scegliamo.
4: Radio Touring 104.

0: Spider-Man.
1: Sì, sì, sì. Non sono della Marvel, sono giusto, sì, se sì, non ricordo
0: sì.
1: male.
0: Sì, sì. Piace lo schieriamo o no?
1: Certo, certo, certo.
2: Fumetti, film.
0: Film su dei fumetti ti piace?
2: Sì, mi piacciono. Un tempo li guardavo anche con più frequenza, adesso è molto raro.
1: Sempre Marvel. L'evento.
2: No, non solo Marvel.
1: Secondo me la DC Comics, giusto di più. Perché c'è un'eroina che secondo me ti piace.
0: Qual è?
1: È Wonder Woman, no?
2: Che mi rappresenta, no?
0: Posso dare un'informazione sulla canzone di prima? Le Cat Seye, che abbiamo visto, è una band di Los Angeles. Io pensavo fosse nordcoreana, tipo Blackpink. Sì, invece. No. Sono sei da Los Angeles, California. Non c'ho il numero di telefono, se non ve lo giro.
1: Aspetta, perché California ha cominciato a ballare?
0: È la classica presentazione dei Doors. From Los Angeles, California.
1: Giusto, era quella, Roadhouse Blues.
0: Bravo, c'era anche California, una canzone di Rossi.
2: California.
0: Phantom Planet.
1: Sì.
0: Poi la mettiamo.
1: Ma c'è anche del Rod Siri Pepper.
2: Che era la sigla di Deo, sì.
0: Californication.
1: Vedi.
2: Californication.
0: Brava.
1: C'è Dani California. Insomma, la California.
0: Abbiamo tre canzoni da scegliere entro le 18.
2: Andiamo in California.

0: ragazzi, c'è chi ha spento la luce.
1: E allora ti posso dire una follia qua, ci vorrebbe. Chi era che diceva? Posso dire una follia, quelle di Frozen, te la ricordi?
0: Aiuto.
1: No. Ti posso dire una follia? Ah, basta.
2: No, sai che non me lo ricordo.
1: C'era una frase che diceva così. Se tu prova a chiudere gli occhi con, okay, la musica che hai passato oggi, mi sembra di essere negli anni 90, anni 2000, non nel 2026. Che dici tu?
0: Sì,
1: c'è proprio un ritorno pazzesco, carino, alla musica. Quella è bella,
2: quella,
1: sì, sentivi,
2: quella più ballabile.
0: Sì, quello sentivi gli strumenti, giustamente.
1: Vero, sì. A proposito di tutto sto giochetto, era per dirvi: la state seguendo la fiction, quella sugli 883? È partita già da ieri, ci sono i primi episodi. Uh-huh. E l'ho visto. Ieri ho visto i primi due episodi. Sì. La prima serie è stata fenomenale. Okay. Ovviamente, sai che per noi che abbiamo vissuto in prima persona quegli anni, è tutto un altro discorso.
2: Siete più critici.
1: Però ti posso dire che, vabbè, non voglio spoilerare niente, no, perché però, logicamente, chi andrà a guardarlo, nella prima puntata si parla degli 883, ma in realtà si parla più di un'altra band che hanno avuto tante analogie con loro. Vediamo se ti ricordi, se ti dico i cognomi. Righi era uno.
0: Johnson Righiera, no?
1: Bravissimo, l'ha indovinato subito. I Righiera praticamente hanno avuto un percorso
0: Michael
1: molto
0: Johnson
1: simile,
0: Righiera, che non erano fratelli.
1: Che non erano fratelli e non si chiamavano Righiera, logicamente. Si è capito da dove deriva Johnson, da dove deriva Righiera, insomma, tutte queste cose così.
0: Ma allora avevano fatto già un successo estivo nell'86, quindi...
1: ma ancora non erano famosi, 87. Perché loro volevano tentare, insomma, di sfondare per altre vie.
0: Gli 883.
1: No,
2: dei Righiera. Ah, dei Righiera.
1: C'è questa similitudine, perché tutto nasce dalla canzone Come Mai, perché si dice che sia stata quella la cosa che ha fatto traboccare un po' il vaso, che ha fatto guastare il giocattolo, diciamo, no? Del duo Pezzali, Repetto.
0: Però dai, alla fine la storia è molto bella, anche perché lo stesso Repetto diceva che lui era considerato come quello che ballava alla fine.
1: Sì,
0: che non cantava.
1: Ma invece no, era l'autore.
0: Era lui che faceva, scriveva tutto,
1: componeva. E proprio per questo dice, quando l'hanno scritto Come Mai, dice: io questa come la ballo, giustamente.
0: E lei faceva finta di ballare un lento.
2: Sì. Un lento, bravissimo. Ma... braccia su, che si muovono a tempo.
0: Com'è? Perché i lenti li chiedono sempre alle feste, è vero?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: C'è il lento, sì, classico del matrimonio.
2: Diciamo che è esatto, non c'è più il momento lenti, sì, che sì, si usava magari ai compleanni, certo, fino a qualche anno fa.
1: No,
2: però
1: no,
2: all'interno dei matrimoni,
1: sai,
2: sì, okay, ancora nei matrimoni è rimasto il momento lenti, ma non solo quello della coppia, comunque della coppia con i genitori, ma si crea anche un momento lenti con tutte le coppie presenti in sala.
0: Fantastico.
2: Quindi in quell'occasione è ancora rimasto.
1: Però solo lì. Okay.
2: Però sì, se no in generale è andata molto scemando.
0: L'immagino i lenti. No?
1: Subito partivo con
2: siamo molto frenetici.
1: Il mio era Kerry, il tuo qual era? Quello con quale partive?
0: Te lo dico dopo.

0: guarda tu, abbiamo parlato degli 883 e secondo me loro sono gli eredi naturali, secondo me. Che dici sì. tu? I pinguini.
1: Come li vedi?
2: Sì, negli ultimi anni comunque c'è questa, cioè il pubblico che va ai concerti va perché vuole cantare.
0: Sì, è una cosa
2: italiana, canzone italiana.
1: Diciamo che anche nei karaoke,
0: c'è un vero, c'è un ritorno. Ma in generale proprio il karaoke sta tornando di moda, mentre per un periodo andava scemando.
1: Che bello, perché ti fa sfogare, ti fa divertire.
0: Poi ti cercano quelle canzoni assurde non conoscono neanche i cantanti originali che l'hanno cantate. Però poi
2: là devi avere
1: che altro a me fa soffrire quando chiedono musica trash.
0: Esatto, ma soprattutto devi essere bravo ad avere una buona connessione, a connetterti subito, a scaricare in tempo reale, perché altrimenti sei finito.
2: Però è divertente, perché la musica trash, insomma, un po' le canzoni anni 60-70 italiane, quella un po' facevano ridere tra
0: tipo le stelle bandiera, te le ricordi?
2: Sì, alle feste.
1: Sì,
2: ti
1: però
2: diverti.
1: Per quanto facevano ridere all'epoca, erano comunque con dei testi che avevano una certa sostanza.
0: Mentre adesso
1: se prendiamo un brano come Donne Ricche, è molto molto trash.
0: Toni Pitoni.
2: Ok, non ho mai sentito.
0: È bravissimo, un bravissimo musicista, però è un
1: Brano che per me non
0: è un po' volgarotto.
1: Non è neanche da definire brano musicale.
2: A un certo punto penso che magari ad una festa, in una situazione come dici tu del karaoke, che lo fai, non so, a Pasquetta con gli amici, vuoi queste canzoni che ridi, quello che sarebbe
1: diciamo
2: un
1: che in questo
2: più.
1: Caso la colpa, se vogliamo dare una colpa, è dei social.
0: Perché che cozzalone trash, la colpa con Angela.
1: Perché il trash, perché comunque le canzoni molto così frivole sui social girano velocemente.
0: Quindi diventano
1: moda.
2: Olivia Dean, senti che voce, ragazzi.
0: Mamma che l'hai detto bello, Olivia Dean.

0: Brava lei, bellissima voce.
1: Ha preso tutto dal cugino, da James Dean. No, non era lui, no?
2: Gioventù bruciata.
3: Lo sai?
1: No, non può essere lui, possibile.
0: Tra due minuti la nostra informazione, però c'è Dora che abbiamo scelto.
3: Era tre minuti la canzone, non era? Tre minuti, solo tre.
1: Brava,
0: sei Gramano.
1: Solo tre minuti.
3: Wow, la sigla di Deo, sì. Yeah, baby. Si ritorna, ragazzi.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto, dal 2023 al 2026 il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul servizio sanitario nazionale realizzato da Fondazione Gimbe, presentato questa mattina presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa, lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in video collegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza ha eseguito oggi un'ordinanza cautelare nei confronti di tre medici e un'ostetrica nell'ambito delle indagini sul decesso di un neonato a causa di complicazioni post-parto avvenuto nel marzo di 2 anni fa all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I reati loro contestati sono a vario titolo di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, falsità materiale, falsità ideologica in atto pubblico, commessa da pubblico ufficiale e frode in processo penale, depistaggio. Ultima pagina in chiusura: a settembre 2026 il mercato dell'auto registra un calo dei volumi assoluti, i passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 284.708 contro i 288.065 di settembre 2025, con una diminuzione dell'1,2%, lo comunica Automobile Club d'Italia pubblicando il bollettino mensile Autotrend, l'analisi statistica realizzata sui dati del PRA consultabile su aci.gov.it. In crescita il mercato dell'auto delle due ruote, i passaggi di proprietà dei motocicli sono stati 58.378 rispetto ai 56.960 di settembre 2025, con un aumento del 2,5%. Nel complesso, ogni 100 autovetture nuove a settembre ne sono state vendute 213 usate. Considerando i primi 9 mesi dell'anno, il rapporto si attesta a 188 auto usate ogni 100 nuove. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious, baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Fulminacci, siamo tornati in diretta, una canzone che gira da tanto tempo.
1: Eh sì, sì, è subito dopo il festival, insomma, qualche mese
0: bello,
1: dopo.
0: Bello, bello, bello, sì. Bello, bello, bello. Mercoledì 7 ottobre.
1: Uttinacci si chiama, lui sembra una parolaccia.
0: Ma avete visto qualche foglia marrone cadere dagli alberi?
2: No, qua da noi ancora no. Giustamente, qua da noi ancora si va al mare.
1: C'era gente a mare domenica, che l'ho vista veramente.
0: Certo,
1: sì, sì, sì.
2: Ma io pure ci vorrei andare. È solo che al momento non posso perché ho fatto la dermopigmentazione alle sopracciglia e quindi posso espormi al sole.
1: No, mo ce lo spieghi.
0: Io la penna la sto prendendo. No,
1: abbassa la musica che adesso ci spiegherà.
0: Io
1: musichetta di Quark, gentilmente, grazie. Ce l'abbiamo.
2: La dermopigmentazione è una sorta di tatuaggio alle sopracciglia, praticamente. Si fa con un macchinario che ti inserisce questo pigmento che va a riempire, a perfezionare la forma delle sopracciglia.
1: No,
2: fa tutto da solo. Ora le vedete belle cariche di colore, belle strong, piano piano.
0: Lì chi inquadra lei? Eccomi qua.
1: Ecco,
0: tra un po' compare.
2: Mi inquadrate?
1: E quella vestita di bianco,
2: Quindi
1: sì, sì, l'altra non.
2: Ora sono belle strong, belle pesanti, sì. Belle cariche di colore.
0: Ma poi non cresce di sotto il peli, non crescono? Come fai?
2: No, non hanno iniettato peli, hanno iniettato colore dove non c'era magari il pelo, no? Va a riempire le sopracciglia da questo effetto colorato, no? Di tintura.
0: Che non è un effetto instagrammabile.
2: È instagrammabile.

0: pochino. Beh, si può
1: però
0: dire.
1: Ora non vorrei dire. Siete due uomini, io lo capisco.
0: Sì.
1: Però mettere tutti questi video dove ci sono solo donne, io pure voglio vedere, voglio rifarmi gli occhi.
0: Ma non è vero.
1: Qualche bel ragazzo lo possiamo
0: anche mandare. Ma ha messo YouTube
1: mandare,
0: che c'erano tutti, tutti maschi a YouTube. C'era pure
1: sì,
0: quello che somigliava
1: sì.
0: a Rocco Siffredi alla batteria.
1: Sì, belli, belli, bellissimi.
2: Madonna.
0: Menziona.
1: Stavo cercando. Vogliamo qualche bel maschione.
3: Guarda, ti hanno già accontentato. Due in uno.
1: Grazie,
3: due in uno.
1: Meno male, direi.
0: Prendi due, paghi uno, cara.
3: Dai, raccontatemi qualcosa, ragazzi.
0: Dai, racconta tu, dai, forza, dai.
1: Cosa raccontiamo? Raccontiamo dai. Che come dicevamo prima, qui ancora è estate. Qui ancora estate, c'è questa voglia di andare al mare, ma allo stesso tempo si è frenati dal fatto che si deve lavorare, quindi
0: sì.
1: Manca il tempo per andare al mare, purtroppo.
0: Andare
1: quindi...
0: al mare, te ricordi? Vento d'estate, te ricordi?
3: Come
0: Niccolò Fabi,
3: ah, Max Gazzè
0: e Max Gazzè vinsero il come si chiamava? Una canzone per l'estate, là.
1: Sì, sì. Non okay. saprei, non Basta. Saprei, però no, fatto sta che noi sei. Siamo fortunati perché ancora abbiamo l'estate.
0: Sì,
1: mentre
0: sì.
1: se ci spostiamo al nord hanno i temporali, l'inverno pieno hanno, proprio sì, inoltrato.
3: Sì, sì, però non ci lamentiamo.
1: Assolutamente.
3: No,
1: bello, io amo l'estate. Magari fosse così tutto l'anno.
0: Però sai che è? Per esempio, già la sera devi cominciare a metterti una copertina, un lenzuolino, qualcosina.
1: Ah, ma non dispiace.
3: Tu dormi col pigiama?
0: Con quello dei puffi.
1: Io di Stitch.
0: Ah sì, bellissimo.
3: Chi è Stitch?
0: No, ma chi è Stitch?
1: Stitch, l'alieno.
0: No, Lilo e Stitch.
3: Ah, Lilo e Stitch.
0: Che è la canzone di chiesa
1: Stitch,
0: c'è qua.
1: L'ha detto. Vediamo, vediamo.

0: chiama Casini questa canzone.
1: Casini, baby.
2: Non era un ex politico Casini, sì,
1: sì,
2: non,
1: è quello, non c'è tanto niente. Dai.
3: Che li vuoi lanciare? Che li devo lanciare?
4: Niente, la cosa più puntita che c'è.
2: Non sparate sulla Croce Rossa, per cortesia.
1: La matita.
4: Però sono leggere, secondo me non gli fanno niente. Rimbalzano.
2: La tazza direttamente.
1: Stai fermo come Guglielmo.
4: Io penso che rimbalza.
1: Stai fermo.
4: Da lui rimbalza.
2: Era il figlio che era fermo, non Guglielmo.
1: Quello che la merda. Sì.
2: Come si chiama il figlio? Pasquale Tell? Come si chiama?
1: Non,
2: si
1: no, mai, non lo so.
2: Non si è mai detto, no? Giovanni Tell.
4: Vabbè. Non saprei, però le mele erano protagoniste sempre passato. Anche Newton.
2: Anche
4: Adamo
2: ed Eva.
4: La teoria della mela, Adamo ed Eva.
2: Adamo ed Eva sono partiti.
4: Cioè, questa mela era sempre presente.
1: No, ragazzi, che bello.
4: Ma noi dobbiamo fare gli auguri, no?
2: Anche a Turing c'era Mele e Toda.
4: Dobbiamo fare gli auguri.
2: Sì, sì.
1: Certo,
2: sì.
1: Perché
2: abbiamo anche usufruito noi.
4: Vedi, poi si dice che ogni volta che ci sono io si mangia.
2: È vero, devo capitare, vero, sempre quando ci sei tu.
1: No, ma già ieri ho fatto gli auguri di persona.
4: Però quindi... ora li facciamo in radio, li facciamo anche io, noi.
1: Sì, prima di pranzo, di cenare, l'ho fatti alle 8:15.
2: Perché fai il compleanno, lo possiamo dire?
1: Ieri, una nostra nuova collaboratrice
2: Alessia.
4: Tanti auguri Alessia, grazie per i pasticcini.
2: Per i suoi 18 anni.
1: Queste paste secche che, ragazzi, erano dono
4: buone,
1: della
2: devo dire una cosa,
1: della nostra terra.
2: Mi ha telefonato Filippo, se vuoi venire, intanto c'è Donatella, quindi si mangia sicuro, ma
4: ecco,
2: domani
4: vedi.
2: E in più vedi che c'è stato un compleanno, quindi si mangia sicuro, quindi,
4: Però io proporrei una cosa, un nuovo format. Sì? Mettiamo a dieta Antonio Simone.
2: Non ci riuscirete
1: ma
2: mai.
1: Io mi ricordo,
4: vediamo,
1: che
4: seguiamo un po' il
2: 27
4: processo
2: chili, poi niente,
1: no, però comunque io mi ricordo quando facevi con Turing Caffè con Rita, che salutiamo, dalle 10 a mezzogiorno, sempre presente Rita,
4: che facevi colazione tutti i giorni col cornetto e il cappuccino.
1: No,
2: ma quando mai? La barretta c'aveva.
1: Bravissimo,
2: barrette
1: tropicali.
2: Ancora ce l'ho.
4: Vabbè, ma quella era lo spuntino così.
2: Ancora ce l'ho, però le bagno nel latte.
4: Esatto, vedi. Le inserisce dentro il cornetto.
1: Comunque possiamo fare gli auguri chi fa il compleanno onomastico, qualsiasi cosa oggi.
2: Esatto.
1: Grazie.
4: Oggi
1: ragazzi.
4: Io sì, io ce li ho.
1: Dai.
4: Tanti auguri Pasquale, che fa 40 anni.
2: Chi è Pasquale?
1: Che bello.
4: Il mio super DJ.
2: DJ. Oggi
4: il
2: fa il compleanno Pasquale
4: di avventura. Sì, sì, fa
2: auguri,
4: 40
2: Pasquale.
4: Anni.
2: Auguri Pasquale, ci ho lavorato anch'io con Pasquale, bravissima persona.
1: Ragazzi, arriveremo con una canzone bellissima al
2: Pasquale.
1: Certo.
4: Vai.
1: Come on baby.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità,

0: Stefania va via. Stefania non.
1: Steffi.
0: Abbiamo nascosto tutto.
2: Ma lei è venuta a prendersi i pasticcini?
3: Steffi, vuoi un pasticcino?
0: No, no, non ci sei. No. No.
2: Se n'è andata. Se
0: Steffi
2: andata.
0: È super dieta, visto che è magra.
2: Sì, sì, sì, vabbè.
3: Ma lei è sempre stata così, eh? Io la conosco dal primo superiore perché andavamo in classe insieme.
2: Ah, okay. Sì.
3: Ed
2: ah,
3: è sempre
2: avete studiato
3: stata
2: entrambe,
3: così.
2: Quindi?
0: In classe insieme?
3: Sì, sì.
0: Ah, che bello.
2: Ah, eravate
3: nel corso Q. Pure. Al liceo scientifico Q. Leonardo da Vinci.
0: Q, wow. Come quadro.
3: Q di quadro.
2: Fantastico. Quadro con la Q si scrive, non con la C.
3: Corso sperimentale di astronomia,
0: scuola.
3: Tra l'altro.
0: Sperimentale di astronomia, che bello.
2: Di cioè, astronomia, sì. Bellissimo. Bella, bella. Senti, di che stavamo parlando prima?
0: Devo mi sono forse ricordato il nome di una nostra collaboratrice.
2: Ah, sì, no, sì, perché... sì.
3: Allora me lo dici dopo, però, dai.
0: Sì, perché non me lo ricordo.
2: Anche perché è un porto di mare qui, no?
3: Sì, c'è chi entra, c'è chi Alzheimer collettivo
2: questo
3: che
2: sì,
3: si diffonde
2: questo sì, sì. Secondo me è una malattia contagiosa, no, che ci contagiamo a vicenda,
3: sì.
2: Quasi,
0: però
3: sì.
0: Dobbiamo dire che noi quando ci parlano noi li prendiamo in considerazione le persone, cioè non è che facciamo
2: assolutamente
0: finta di
2: certo,
0: niente.
2: No, cioè, no.
0: Cioè è vero, no, è proprio...
3: ma secondo me è un problema proprio del cervello, non
2: sì,
3: lo so
2: sì, abbiamo il cervello
3: io nel momento
2: pigro.
3: In cui qualcuno si presenta proprio nello stesso istante in cui mi dice il nome io in automatico l'ho già rimosso, cioè non
2: sì,
3: so com'è
2: sì.
3: Possibile questa
2: mi è
3: cosa.
2: Domenica mentre stavo facendo un battesimo non mi ricordo come
3: ecco,
2: si chiama il
3: bambino. Io neanche
2: ho dovuto leggere sul coso.
3: Bravissimo, infatti gli allestimenti sono un grosso aiuto, gli allestimenti oppure i segnaposto.
0: Ah, perché c'è il nome.
3: Sì, perché c'è il nome.
2: Proprio lo devi trovare dove
3: io
2: dove è nascosto.
3: Sai che faccio nella mia chat di WhatsApp, perché tu sai che su WhatsApp puoi avere una tua chat personale.
2: Certo, ce l'ho pure
3: come
2: io
3: se
2: quello.
3: Ti mandi i messaggi
2: sì,
3: a te stesso.
2: Medesimo.
3: Lo dico perché Filippo probabilmente non lo
2: no,
3: sa.
2: No, Filippo ancora
3: dalla faccia dell'espressione.
2: Tu domandi che operatore hai la SIP, dice.
3: Quindi io mi segno ogni sera il nome del festeggiato, degli sposi, di quello
2: pure
3: che
2: io,
3: sia, in modo
2: io,
3: tale che nel momento in cui non lo ricordo, apro un attimo WhatsApp e subito mi arriva l'aiuto da casa.
2: Vero, addirittura, tipo,
3: certo.
2: Tipo chi vuole essere milionario.
3: Almeno
2: magari.
3: Mi evito qualche gaffe. Anche
2: no,
3: se ti
2: rischiato.
3: Dirò, mi è capitato una volta, però sì. Non era colpa mia. Ho letto il nome degli sposi dai centrotavola, no?
0: Ok,
2: sì.
3: Soltanto che erano sbagliati, quindi io ho presentato gli sposi, ma il nome della sposa non era quello, ma era della sorella. Meno
2: cioè
3: male che non era di qualche ex o di qualche amante, perché sennò apriti cielo, era della sorella.
2: Poi vi racconterò una cosa quando torniamo a riguardo queste cose qui.
0: Che bello, ma mi date ispirazione.
2: Sì, sì, sì.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sì, sì. Mi piace molto come canta Giulia qua, vero?
1: Bravo.
0: Non è vero, non canta.
2: Ma a me
0: non
2: piace
0: canta,
2: il dipinto in realtà, una sì? tecnica molto particolare.
0: Come si chiama?
2: Che no, non ne ho idea, non ho queste
3: l'ho
2: nozioni.
3: Vista,
2: non
3: l'ho vista neanche io, infatti.
0: Allora, vi stavo raccontando delle gaffe, insomma, fatte nei vari, sì, nei vari eventi, no? Mi è capitato una volta.
3: Alla radio?
0: No, non era alla radio. Io, sai, facevo le piazze una volta con le varie band. Avevo una band che si chiama Macumba, assieme di quelli conosciuti, certo, Aldo Zumbo, Eva Giumbo, facevano parte di questa. Insomma, era una bella band. E stavamo facendo la festa di Modena, la festa patronale.
3: Non dire, però non dire, cioè magari dicevano festa in generale. Perché poi
0: la festa di patronale.
3: Okay.
0: Ecco.
3: No, non dire il territorio, perché sennò ti sgonfio la
0: massa. No, aspetta, non è qualcosa di non si può raccontare.
3: Okay,
0: allora, praticamente quella sera, chiedo scusa, di solito presentava Eva Giumbo, logicamente, brava, no?
3: Okay.
0: Quella sera aveva dato forfè, aveva avuto dei problemi, al che c'era uno dei musicisti che si spacciava per essere uno dei più bravi, diciamo, speaker, non dico il nome.
3: che parlava con l'effetto eco, no?
0: Sì, anche, insomma, okay, si metteva, insomma, ha detto: presento io, non vi preoccupate, il problema è risolto. Insomma, va a presentare la serata. Allora, benvenuti a tutti quanti, piazza piena,
3: certo,
0: tutto pieno. Comincia a dire: allora, ragazzi, questa sera benvenuti a tutti quanti con la voce impostata, perché questa è la festa della Madonna. Questa è la festa della Madonna. Questa è, insomma, la ripeto 4 volte. Si gira verso il. Scusate, ma che maronna è?
3: Ma veramente?
0: Sì.
3: Aiuto. E poi l'hanno fatto suonare e hanno stoccato il
0: jack. Ci volevano picchiare.
2: È

0: Ragazzi, posso aprirmi un giornale di New di Pettegolezzi?
1: Sì?
2: Spettegolezzi.
0: Perché ogni volta che parte una canzone noi diciamo, madonna, hai visto 60 passa anni, sta con quello là. Cioè, uno di ogni canzone deve dire sempre qualcosa.
1: Bravo.
0: Al microfono spento dell'artista che passiamo, no?
1: Vabbè, si va nel campo del gossip poi.
0: Sì,
1: no?
0: Ma proprio.
2: Sì.
0: Che non è che ci interessa più tanto, però magari.
1: No, però
0: fa ridere delle cose.
1: Certo, certo. Vabbè, lei è stata la prima. Scusa, la prima ad avere forse i Toy Boy, no? È stata Madonna, o sbaglio? Una delle prime.
2: Forse
1: Sean Penn mi sembra che è stato
0: è stato il matrimonio con Sean Penn.
1: Sono sposati. Sì.
0: Poi Guy Ritchie, che era il regista.
2: Ecco, anche in questo bisognerebbe capire a che età si potrebbe avere un Toy Boy. Perché metti caso, a 30 anni che te lo prendi di 15, anche dire.
1: Ma ci sono casi, insomma.
2: Quindi,
0: io mentre voi fate
2: secondo me
0: storie,
2: Toy
0: siccome
2: Boy...
0: c'è Adele, c'erano gli altri della radio di là. Adesso si gira.
2: Adele, vogliamo sapere anche il tuo di parere, Adele. Esatto. Secondo te a che età una donna può avere un Toy Boy?
0: Secondo me
2: si parla dopo i 40 anni, 45, ecco.
0: Comunque, io
2: prima entrare, no, Adele, perché sarebbe troppo piccolo.
0: Posso dire una cosa? Sai che ho comprato il libro di Madonna Sex, che era un libro fotografico più che altro dell'artista Louis
1: Autobiografico. Autobiografico.
0: Sì, no? Però c'erano delle foto bellissime, proprio lei in tutte le versioni.
1: Sì, ma ricordo quella di Express Yourself.
0: Però bello, perché il nudo molte volte non è che...
2: Il nudo è anche artistico, glamour.
0: Sì. Però Madonna è ancora Madonna.
1: È Madonna.
2: Come J-Lo.

0: Oh ragazzi, mi raccomando, mi raccomando.
1: Il bello che, a che parliamo di altre cose, a che sente lui che I love you baby, cioè ti spaventi pure perché
0: no, devo caricarmi.
2: Così
0: no?
2: Lui esce di punto in bianco, sì, disponda, dalle sue perle.
0: Yes, cavolo. Yeah. Donatella,
2: Phil,
0: Antonio,
2: ma qualche gaffa tua?
0: Qualche gaff mia. Ciao Irene.
2: Ciao Irene.
0: Qualche gaff mia. Ah, solo una.
1: Una sola in 50 anni di carriera.
2: Solo una che gli viene in mente.
1: Ah,
2: in
1: una che te
2: momento.
1: Ne ricordi.
0: Ecco. E non è che. No, perché era il primo anno di Serie A che faceva lo speaker alla Regina, no?
1: Sì.
0: E noi siamo subito passati in vantaggio col Parma, se non sbaglio, la seconda partita del Parma.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi segna la Regina, felicità, c'erano 26.000 persone allo stadio, no? La Regina segna in Serie A.
1: Era il Parma di Aspria, per caso?
0: Sì, sì. No, il Parma di Crespo.
1: Ah, di Hernán Crespo, sì.
0: Poi, che succede? Ma neanche 5 minuti dopo la gioia di aver segnato per la Regina, pareggia il Parma.
1: Sì.
0: Pareggia il Parma ed è stato molto bello perché me lo ricordo perché lo abbiamo avuto ospite due mattine fa in mezzogiorno a Amaranto, il direttore generale. Io dico proprio con la voce malinconica, segnato Crespo, che in realtà era del Parma, io dissi per la Regina ha segnato Crespo.
2: Ah.
0: Cioè, capito? Cioè, perché io ero talmente deluso, no? Perché avevamo segnato 5 minuti.
2: Che ti era rimasta la Regina nella testa.
0: E passa il direttore che abbiamo avuto ospite due giorni fa.
1: Direttore Martino?
0: Martino, Gabriele.
1: Anche da noi è stato ospite, sì.
0: E mi ha detto, sì. Filippo, tranquillo che lo compriamo. cioè mi ha sollevato su. Perché poi la gente ha fischiato, ovviamente.
2: Certo.
1: Però quel Parma,
2: questa
1: quel
2: è pesantuccia, questa gaffa è pesantuccia.
0: Ma ti trema, guarda, ancora adesso che sono tornato a fare lo speaker della Regina, quando leggo le formazioni, con tutto siamo in quarta serie, mi trema ancora la mano. Cioè, perché questa
2: è rimasto questo shock.
1: Però se non sbaglio, quel Parma andò a vincere poi la Coppa UEFA, o sbaglio?
0: Adesso non ricordo.
1: Sì.
0: Grazie.
2: Questa era bruttina.
0: Grazie,
2: dai.
0: Di cuore.
2: Però dai, se ti può consolare, io pure ne ho fatta una così pesantuccia.
0: Cioè, abbiamo il disco.
1: Dai, presto,
2: praticamente
1: presto.
2: Io ai compleanni faccio un gioco musicale. Durante questo gioco abbiamo messo L'emozione non ha voce, che è un classico. Arriva la mamma del festeggiato.
1: Io non so parlare
2: proprio
1: da
2: a prendere questa bandierina per rispondere, ma risponde piangendo.
0: Aiuto.
2: Accusandomi. Ah, io il titolo lo so, ma voi non dovevate mettere questa canzone. Quella. Me ne ha dette di ogni, praticamente.
0: Okay,
2: questo perché? Perché era la canzone che avevano ballato al matrimonio lei e il marito, che erano separati.
0: Ah,
2: il marito stava con un'altra.
1: Ma tu che ne sapevi?
2: E infatti io gli ho detto, io non lo posso sapere, non c'ero al vostro matrimonio.
0: La gaffe di Donatella, di Antonio, di Filippo che vi saluto.
2: E non era neanche colpa mia, perché l'ha messa il DJ, quindi è colpa vostra.
0: Quello del compleanno di stasera,
1: sempre
0: no?
1: Colpa del DJ, sempre colpa del DJ.
0: Senti, abbiamo Adele Briganti.
1: Facciamo la staffetta.
0: Voices, c'è anche
2: Irene
1: Calabrona.
0: Tanti ospiti. Io torno domani. Ciao, grazie.
2: Ciao, mercoledì.
1: E noi ci vediamo domenica.
3: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti. 214 sì, nessun contrario. Con le posizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
2: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro irlandese Thomas Byrne, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Byrne, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
1: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
2: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
1: La cronaca, un altro documento del RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
2: Ultima pagina, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura, distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in 2 versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1 confermata la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto un fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
6: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: E buonasera e benvenuti a Voices, sono Adele Briganti, un saluto da me e da Irene Calabro. Buonasera,
1: buonasera
0: Irene.
1: Buonasera Adele, ciao, buonasera. Bentornati.
0: Grazie. Allora Irene, presentaci tu il nostro...
1: Faccio io,
0: sì, per forza, sì sì.
1: Un pezzo di cuore.
0: Esatto.
1: Demetrio Delfino, consigliere comunale del comune di Reggio Calabria. Benvenuto a Radio Touring Voices 2026.
2: Grazie dell'invito.
0: Buonasera.
2: Sono onoratissimo, tra l'altro due persone a cui sono molto affezionato, quindi
0: grazie. E allora Irene, vuoi
1: sappiamo tutti che Voices è una finestra sul mondo, sulla città, su tutto quello che accade, insomma. La scorsa settimana abbiamo avuto ospiti ragazzi, la nuova generazione del centrodestra, tantissime nuovi volti che hanno abbassato l'età del consiglio comunale. Invece oggi abbiamo un veterano, esatto. Demetrio Delfino. Quante
0: pur
1: stagioni?
0: Sempre giovane,
1: assolutamente.
2: Vi state salvando in calcio, ecco. D'angolo.

0: Festeggiamo i vent'anni, un po' a singhiozzo. Ma
1: come si è evoluto secondo te l'attività del Consiglio Comunale anche rispetto alla normativa che cambia, ai tempi che cambiano? Cosa hai notato in questi anni?
0: Ma sicuramente c'è più velocità nelle pratiche, nel dover sbrigare le pratiche soprattutto, ma è cambiato molto dal punto di vista non solo burocratico, ma proprio siamo entrati nell'era digitale, le piattaforme, i database. Insomma, prima l'archivio era diciamo ancora con la matita e la gomma, adesso per
1: quando
0: fortuna,
1: abbiamo iniziato c'erano anche gli atti cartacei e poi si è passati alla piattaforma.
0: Che quando ho fatto il presidente del consiglio nel 2014, sì, le notifiche erano ancora a mano con i messi comunali che andavano a trovare a casa, al lavoro, i consiglieri.
1: Adesso tutti abbiamo una PEC.
0: Adesso, da quell'era in poi, PEC con un risparmio di carta, benzina, i dipendenti che fanno altre cose piuttosto che andare a bussare alle porte, esatto, dei consiglieri. Quindi è cambiato tanto da questo punto di vista. La politica più o meno però è rimasta quella, insomma.
2: Le dinamiche, sì, sono rimaste quelle.
1: E invece, sì, il rapporto con i cittadini e con l'elettorato, questo sicuramente un po' è cambiato.
0: È cambiato perché sono cambiati i luoghi della politica. Sarò retorico, però lo dico sempre, purtroppo non ci sono più gli spazi della politica, i circoli, le sezioni, le federazioni, le camere del lavoro, tutte cose che fino a più o meno 25 anni fa c'erano, facevano incontrare le persone, respiravano la politica, parlavano di politica,
1: partecipavano.
0: I più giovani ascoltavano di politica. Adesso purtroppo sono rarissimi i circoli aperti sul territorio, la politica l'ascoltano alla TV quando l'ascoltano, ma più o meno la si fa su Facebook.
2: E a proposito di circoli, insomma, anche questo stai portando avanti, ecco, diciamolo pure, insomma.
0: Sì, no, con molto, esatto, orgoglio da tanti anni, insomma, manteniamo aperta un presidio che io chiamo presidio di democrazia, sì, di cultura, ma anche di politica, che è il Circolo Reggio Sud, grazie a tante compagne e compagni che comunque contribuiscono mensilmente sia economicamente che nell'organizzazione. Quindi è un luogo dove chiunque può usufruire di quello spazio, perché abbiamo insomma un palchetto audio video, siamo
1: un angolo cucina
0: attrezzati, sì, sì, esattamente. Quindi noi invitiamo soprattutto i nostri concittadini che
2: vogliono avvicinarsi,
0: vogliono presentare un libro o semplicemente vogliono far sentire suonare il loro gruppo, insomma. Bene. È uno spazio che valorizza, insomma, chi di spazi non è in città. E poi chiaramente la politica è uno degli argomenti principali. Noi ci sforziamo, insomma, sia sul territorio ma su tutta la città, a far sentire la nostra voce, a portare avanti le iniziative e a dare una mano a chi, insomma, non riesce da solo. Insomma, abbiamo anche un gruppo GAS, di gruppi di acquisto solidale, facciamo buste spese ogni tanto per le persone indigenti. Insomma, adesso apriremo uno sportello legale e sociale grazie all'avvocato Silvia Martino. Insomma, ci muoviamo.
2: Bene, bene, bene.
1: Bene, questo ovviamente l'hai mutuato dagli ultimi anni rivestendo la delega dell'assessore al welfare.
2: Esatto.
1: Quindi, insomma, la sensibilità che avevi ti è rimasta. Questo che vuol dire? Che ricoprire un ruolo vuol dire anche coltivare quelle che sono le passioni, ma anche, diciamo, avere una sensibilità anche dopo è da trasferire e da condividere con altri. Invece questo nuovo corso, questa nuova programmazione, ci sono tante attività, tantissimi, non dico annunci perché sono comunque lavori che si stanno concludendo, insomma è una continuità, possiamo dire.
0: Sì, sicuramente chi arriva trova già delle cose fatte, in itinere, da terminare. Diciamo che adesso immagino ti riferivi anche al ponticello del Calo Pinace.
1: Quello secondo me, vabbè, devo essere onesta, merito a Francesco Cannizzaro, il sindaco, questo sì, lo devo dire.
0: sicuramente ha avuto il merito di arrivare all'ultima curva e a realizzare

0: L'ultima curva, cosa che in precedenza non si era fatta per tanti motivi, adesso non sto qui perché né io né tu c'eravamo, infatti, quindi non sappiamo esattamente cosa è successo, ma è chiaro che per un po' di tempo possiamo dire che un po' si vive di rendita, perché sì, abbiamo tante cose che stanno per terminare. Ti cito delle strutture a me carissime: sono terminati praticamente 6 nuovi asili comunali. Meraviglia. Cioè dico 6. Ti ricordi che quando siamo arrivati gli asili erano zero. Adesso siamo a 9 perché ne abbiamo 3 più 6 pronti, e che chiaramente non inaugurerò io, ma inaugurerà
1: la nuova giunta. La politica è del cittadino, esattamente, non è personale. Quindi
0: per dire, ci sono tante cose. Poi è chiaro che ancora, diciamo, di programmazione della nuova amministrazione non sappiamo praticamente nulla. Vorrei ricordare che il sindaco aveva annunciato le linee programmatiche al primo consiglio, poi le ha spostate e però non ce le ha più dette, quindi aspettiamo anche queste linee programmatiche per capire cosa vuole fare di questa città, la visione che ha di questa città.
1: Anche ogni singolo assessore, quali sarà ovviamente, quali saranno gli obiettivi da portare, portare avanti.
0: E poi vedremo, chiaramente la nuova amministrazione si misurerà sulle cose fatte, sui progetti portati avanti. Io ne ricordo solo due che ha detto in campagna elettorale, che erano la famosa funivia di Pentimele e il tunnel sotterraneo in via Marina. Non so quanto possano essere realizzabili, però sono due cose annunciate. Vedremo.
1: E invece, per quanto riguarda un altro istituto di prossimità, noi all'epoca, nel corso delle consigliature Falcomada, insomma, è stata data attuazione a una delle norme dello statuto, che erano le consulte. Quello è stato, secondo me, un momento storico. Non perché, ecco, al di là, diciamo, della parte, perché comunque sono istituti di partecipazione che poi permangono al di là della parte politica. E poi le circoscrizioni, insomma, quanto questi istituti sono attivi, stanno iniziando a camminare con le proprie gambe, qual è l'indirizzo che è stato dato?
0: Sì, allora intanto le consulte sono degli organismi importantissimi, perché sono per aree tematiche, ricordiamo, c'è la consulta dei giovani, eccetera, quindi sono importanti perché riavvicinano alla politica e soprattutto ascoltano chi magari ha la visione della città con un'altra angolazione, quindi assorbi delle indicazioni che magari tu non riesci a vedere chiaramente. E le circoscrizioni, da sempre noi ci siamo battuti per il ripristino delle circoscrizioni, perché negli anni avevamo notato proprio questo scollamento fra cittadinanza e istituzioni. Le circoscrizioni erano un organo di prossimità intermedio fra i cittadini e il Consiglio Comunale ed era un'istituzione che mancava. Adesso siamo, diciamo, in una prima fase, non hanno ancora gli strumenti necessari, non hanno tutti le sedi, non hanno tutti, diciamo, un budget per poter operare una sorta di pronto intervento sul territorio. A questo proposito noi come centrosinistra abbiamo portato una mozione all'attenzione della commissione affinché l'amministrazione dia in dotazione delle squadre di castore ad ogni circoscrizione, affinché appunto un'emergenza, un pronto intervento, si possa intervenire senza che il presidente della circoscrizione deve chiamare l'assessore, deve chiamare il sindaco. C'è un passaggio inutile, devono avere gli strumenti per intervenire, altrimenti non si riesce. Esattamente. Quindi questo sicuramente, però io credo che le circoscrizioni siano assolutamente necessarie, non solo dal punto di vista appunto dei servizi, anagrafe. Noi abbiamo portato il quinto polo sociale alla circoscrizione di Sbarra, che non c'era praticamente, c'era solo il polo di Modena, che doveva servire tre quartieri enormi, Sbarre, Modena e Gebbione. Quindi adesso ci sono i servizi sociali anche alla sede della Graziella, e quindi le circoscrizioni, come vediamo, sono delle sedi molto, molto importanti, che se messe a regime possono veramente funzionare bene come dei piccoli comuni, perché al momento, insomma, per la divisione che hanno, sono dei piccoli comuni. Basti pensare alla circoscrizione a me cara, la quinta, dove racchiude tre quartieri, che sono appunto Modena, Sbarre e Gebbione, tre quartieri popolosi che fanno quasi 50.000 abitanti.
1: Importanti. Visto che sei un veterano, abbiamo detto che hai le spalle, insomma.
0: Per non dire vecchio, no. Dice veterano, vabbè, non fa niente, la perdono.
1: Quanta importanza ha l'esperienza in politica, anche alla luce dell'evoluzione normativa e legislativa e di struttura di un comune? Perché sappiamo bene che l'apparato burocratico potrebbe agire anche da sé. Sono due, diciamo, entità che a volte non si parlano, quindi l'esperienza di un consigliere comunale rispetto, diciamo, a un neofita, quanto conta?
0: Guarda, cade a fagiolo sta domanda perché proprio un paio di giorni fa in commissione è arrivata una delibera sulla rateizzazione della Tari che porteremo domani in consiglio comunale. E c'era un passaggio che non si capiva bene, i cittadini avrebbero capito che oltre, diciamo, le spese normali legali aumentavamo di 2 punti percentuali, era scritto, diciamo, male. Chiaramente i colleghi più giovani di sta cosa non se ne sono accorti, me ne sono accorto io che ho puntualizzato e la commissione ha dato atto, è stata riportata indietro, modificata, ed oggi l'abbiamo votata all'unanimità per portarla in consiglio domani. Quindi è chiaro che l'esperienza ti fa andare a vedere tra le righe dei dettagli, perché ci sei già passato, quindi, e cerchi anche di come dire, consigliare i giovani, al di là se sono di maggioranza o di minoranza non ha importanza, affinché diciamo non cadano in errore, certo. Perché poi gli errori si pagano sia a livello mediatico ma anche a livello legale, amministrativo, diciamo, legale, eccetera. Quindi,
1: ma questa è l'etica della politica alla fine.
0: Certamente, quindi l'esperienza assolutamente è importante, e diciamo che c'è un buon mix in questa consigliatura, perché quelli un po' più esperti siamo da questa parte all'opposizione, sì, sì. I nuovi anche sono dall'altra parte.
1: Ne avete viste tante?
2: Sì, filo da torcere.
0: Quindi c'è un buon mix, sì.
2: Bene, bene. E allora mancano 3 minuti, quindi argomento a piacere, come direbbe il nostro caro Benvenuto. A meno sì, che non voglia fare, ecco,
1: soltanto
2: domanda.
1: Una domanda che poi magari, certo, faremo a tutti i consiglieri di maggioranza o, sì, di minoranza. Un obiettivo da portare a termine, ce lo leghiamo al dito, anche in opposizione, qualcosa su cui fare battaglia e non lascerà, insomma, passare.
0: Allora, intanto la, sì, vedo benissimo sotto questo nuovo aspetto, profilo, sì.
2: Però non si sa mai che poi torni, insomma.
0: Ma noi lo speriamo, perché...
2: Assolutamente
1: noi,
2: sì.
1: Noi tu e chi?
2: Anche io, diciamo, la cittadina,
1: ecco,
2: insomma.
1: Era un noi così.
0: Io credo che le orecchie le fischino parecchio, sì, durante, sì, la, sì, giornata, perché la nominiamo spesso, spesso, in bene, in bene.
1: Posta caduta dalle scale ogni 2 o 3.
0: No, di cose da portare avanti sicuramente ce ne sono tante. Ne dico una a cui sono affezionato, sì, che non è importantissima, però sono affezionato per quello che ha dato, per il significato, ed è il ripristino del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2: Sì, assolutamente.
0: Era una cosa che avevamo fatto noi quando ero presidente del Consiglio, ed è stata un'esperienza molto molto bella, ma arricchente da tutti i punti di vista, proprio perché, come dicevo prima, i ragazzi erano di scuole medie, guardano le cose da un punto di vista diverso, che tu non riesci a guardarle, vuoi per tante cose, e quindi ti facevano capire che magari una cosa che poteva essere
2: banale,
0: diciamo, banale, era importante, una cosa che sembrava impossibile da realizzare invece in un altro modo si poteva fare. Loro hanno imparato tanto, erano entusiasti perché partecipavano, avevamo fatto le elezioni vere e proprie, la giunta, il sindaco baby, eccetera, eccetera. Esatto, portavano le proposte, i disegni, cioè è stata una bella esperienza.
1: C'era Anna Nucera, istruzione, mi sembra.
0: Istruzione, sì, e insieme a me, diciamo, come supporto c'era la consigliera Paola Serrano,
2: sì,
0: che
2: Paola Serrano,
0: mi affiancava in questa veste. E quindi, secondo me, anche per far vedere ai più piccoli cosa si fa dentro un palazzo, dentro un'istituzione, come si svolgono i consigli, chi porta le determine,
2: esatto,
0: le delibere, eccetera.
2: Semplicemente anche cosa sono queste,
0: esattamente,
2: cose, che spesso neanche gli adulti sanno, insomma, no?
0: Io credo che sia un buon viatico per far avvicinare, interessare alla politica, perché magari fra tanti, due o tre diventano interessati e iniziano un percorso.
2: Sì. Assolutamente sì. Con questo il tempo è volato, quindi non so se hai un messaggio ai cittadini da portare, se non può, ci
0: no, l'unico messaggio è quello di partecipare, contribuire alla vita istituzionale della città, perché abbiamo bisogno di tutti. Le istituzioni, diciamocelo, da sole non ce la possono fare, e quindi intanto un grazie alle tante associazioni e cooperative che operano sul territorio, ma chiaramente il supporto dei cittadini, sia in veste critica che in veste costruttiva, serve sempre a tutti.
2: Perfetto, grazie mille Demetrio Delfino.
1: Grazie Demetrio e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Ora andiamo un po' in pubblicità, ma rimanete con noi, tra pochissimo Natalia Spanò con la regata del Mediterraneo. A fra poco.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ed eccoci tornati in diretta, sono Adele Briganti insieme a Irene Calabro, ricordiamolo, la nostra new entry del 2026.
1: Sono ancora in prova, ancora.
0: No, è passata la prova, è passata. E beh, ora cambiamo argomento, ecco, non parliamo più di politica, ma parliamo di eventi stupendi che insomma arricchiscono la nostra città. Lo facciamo insieme a Natalia Spanò.
2: Ciao buonasera, a tutti, buonasera, grazie Adele, grazie Irene.
0: Presidente dell'Associazione Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria, e accanto a lei abbiamo Paolo Catalano, organizzatore della Regata del Mediterraneo, di cui parleremo proprio questa sera. Buonasera.
3: Buonasera, ciao buonasera. Irene, ciao buonasera. Adele.
0: E allora, chi vuole prendere parola? Natalia, vai.
2: Allora,
0: vai tu, insomma,
2: abbiamo cominciato, siamo partiti oggi. La Regata del Mediterraneo, 21esima Royal Edition, un'edizione speciale che siamo riusciti a organizzare grazie al supporto della Regione Calabria, che ha ricompreso il progetto tra i grandi eventi sportivi. Quindi ci fa piacere poter destagionalizzare anche gli eventi a Reggio Calabria e portare questa novità, perché la novità di questa regata è che verrà disputata in notturna. In notturna sul lungomare, però i primi due giorni prima della regata le barche, oggi e domani, saranno posizionate al Piazza Duomo, quindi uniamo arte e cultura nel luogo simbolo della città, che è Piazza Duomo, e gli studenti dell'Accademia di Belle Arti del Liceo Artistico Preti Frangipane stanno decorando e rendendo ancora più belle le barche della regata per prepararle per scenderle poi giù venerdì e sabato sul lungomare.
0: Perfetto, perfetto. Paolo, allora raccontaci un po', insomma, quella che è un evento ormai che insomma da tantissimi anni.
3: Sì, diciamo che quest'anno ci siamo superati e nella promo di agosto, che era nelle corde perché avevamo preparato questo progetto e aspettavamo risposta da parte della Regione Calabria. E quindi abbiamo fatto quell'evento importante, di grande respiro, con una, diciamo, visibilità a livello nazionale. Siamo stati su tutte le reti più importanti, Rai 1, Italia 1, quindi su Mediaset e anche su Sky Sport. Quindi abbiamo avuto una visibilità, ma anche attraverso la carta stampata siamo stati presenti su quasi tutti i giornali nazionali, Corriere dello Sport, e quindi immaginiamo che questo ci ha aiutato a dare visibilità e ovviamente a valorizzare il nostro progetto, ma soprattutto la nostra città, e quindi quel connubio di evento che caratterizza il territorio, caratterizza la città di Reggio Calabria, con una manifestazione che ha tutte le caratteristiche di essere appunto l'evento che è fa parte della città, e con questo, diciamo, con questa iniziativa a Piazza Duomo abbiamo voluto anche qui fare una cosa molto molto bella dal punto di vista culturale, originale, dal punto di vista del valorizzare ogni punto della nostra città, che è ricca di arte e di storia. Il Duomo, una bella piazza, un simbolo della nostra città, un bel monumento da valorizzare, ed immaginare quando si vedono quelle barche con i ragazzi giovani che raccontano la loro arte, la loro creatività in un pezzo importante della città, e poi vediamo tutti quei turisti che arrivano e fanno le foto e quindi toccano quelle barche come se sono dei simboli.
1: Per la nostra città.
3: Assolutamente,
1: diciamo,
3: sì, assolutamente sì.
1: L'associazione ci ha abituati
3: certo,
1: ad alti livelli, quindi le aspettative certo sono sempre più alte, quindi sempre meglio.
3: E poi l'altra cosa che chiaramente per noi è un evento, un altro aspetto originale, è il fatto di fare questa regata in notturna in uno scenario stupendo che è il nostro mare, il nostro lungomare. La ricchezza è un elemento di grande ricchezza turistica, il mare, quindi fare questa iniziativa in notturna e rendere un evento con quelle barche, con gli equipaggi che vengono da tutta Italia e anche un equipaggio dall'estero, e quindi fare un evento sul mare nello stretto di Messina,
1: diciamo anche, come come sono costituiti questi equipaggi, quante sono le barche.
2: Sì, arrivano dalle, da varie...
3: Finisco questo concetto che è importante, certo, perché ci tengo, perché poi certo, è l'elemento, cioè illuminare quel tratto è un fatto unico, certo, cioè è un fatto unico, io non conosco altre iniziative, altre gare che vengono fatte in mare e che vengono fatte in notturna.
0: Vero, vero.
2: Gli equipaggi provengono da tutte le, da varie regioni d'Italia, ma anche una dall'estero, perché abbiamo la Repubblica di Malta, si gioca in Malta, e poi abbiamo Toscana, Liguria, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Un po' abbiamo toccato un po' tutta l'Italia. La regata peraltro sarà in notturna, quindi venerdì sarà alle 21, okay, sul lungomare, andrà in diretta. E invece sabato sarà alle 22, perché verrà preceduta da un talk dove ci saranno degli ospiti che con i quali parleremo di sport, di benessere, di salute, di territorio. Sì. E successivamente poi abbiamo anche inserito un momento di intrattenimento per i giovani delle nostre scuole, ci sarà il Mari School Music Fest. Inoltre volevo ricordare, sì, che tra oggi e domani a Piazza Duomo c'è anche ci sono anche dei laboratori ludico-ricreativi ed educativi della FISM in collaborazione con Kids Club e con l'UNICEF, quindi anche i bambini e le famiglie possono divertirsi. E segnalare anche un progetto dell'ATAM, sì, che ci ha donato dei disegni di un autobus da far abbellire a questi bambini, che poi verranno utilizzati alcuni di loro per serigrafare un bus pubblico, quindi un bellissimo progetto.
1: Come comunicazione,
2: assolutamente sì, quindi ringraziamo l'avvocato Basile e Simone Argento che si sono impegnati in questo progetto.
0: Assolutamente sì. Irene, vuoi chiedere qualcosa? Io ero curiosa un po' di, ecco, per chi ci sta ascoltando, no? Andare un po' alle origini della regata, quindi come nasce questa idea di portare le regate del Mediterraneo qui a Reggio Calabria?
3: Beh, nasce perché con Natalia ci siamo, diciamo, ispirati a quello che è, diciamo, la leggenda che un po' tutti i ragazzi a scuola studiano, sì, no? La mitologia greca, Ulisse. E quindi c'è una bella leggenda, ci sono stati anche tanti film che l'hanno ispirata, e quindi magari i cittadini del mondo, i giovani soprattutto, non conoscono Reggio Calabria, ma sicuramente il percorso di Ulisse, Scilla, Caridi lo studiano a scuola, e soprattutto lo stretto di Messina, magari non conoscono Messina né Reggio Calabria, però siamo partiti da lì, che è un elemento potente dal punto di vista, e poi abbiamo coniugato e immaginato di costruire qualcosa di semplice per raccontare attraverso lo sport, la cultura, insomma creare un contenitore che potesse rappresentare il valore di questa città, sì, e metterlo in un contesto con delle iniziative originali, esatto, che fossero la regata, quindi abbiamo immaginato di costruire queste barche e ispirarle al greco romano, e quindi abbiamo fatto coniugato questa barca, e quindi simbolo, perché quella barca ce l'abbiamo noi, si fa solo per la regata.
1: Le imbarcazioni hanno una forma particolare, sì, non sono delle semplici barche.
3: Esattamente, anche qui più volte io ho chiesto, sì, agli enti, il comune, la città metropolitana, alla regione, di darci uno spazio, perché come oggi l'abbiamo messo in quella piazza, certo, e vengono attenzionate da tutti, sia dai cittadini reggini che spesso magari non conoscono ancora quelle barche, li vedono da vicino, ma soprattutto i visitatori, diventa un elemento di grande attrattiva. Quindi immaginare quelle barche che vengono messe in un luogo, in un posto visibile, dove quando vengono i turisti vanno a vedere anche quelle barche, e per poi far capire che ogni anno quelle barche vengono messe in mare.
1: Il lineare potrebbe essere un luogo adatto.
3: Assolutamente sì, avevo parlato lì anche.
1: Il murales che racconta, sì, la storia, infatti, della città.
3: Assolutamente sì, ma un luogo vale importante che sia all'interno della, certo, città. E poi noi, oltre a mettere le barche, abbiamo tanto materiale, abbiamo 21 anni di racconti, esatto, abbiamo 21 anni di fotografie, 21 anni di video. Cioè,
1: sempre insieme, quanti anni?
3: Quest'anno sono 21. Quest'anno sono 21.
2: No, 21 è la regata, no? Diciamo, avanti, insieme, sono
3: vabbè, ma
2: siamo arrivati, abbiamo superato i 3.
3: Non li contiamo più. Non li contiamo,
2: no,
3: più.
2: E quelli. Poi devi sapere che nell'ambito.
0: Questo è bello.
2: Assolutamente sì. In ambito sportivo, peraltro, quando si parla della regata del Mediterraneo, c'è un'associazione diretta a Reggio Calabria, quindi abbiamo creato un brand, che identifica la nostra città. E quindi, peraltro, sono tantissimi gli equipaggi che vorrebbero partecipare, ma siccome le barche che abbiamo fatto costruire in un cantiere navale qui calabrese sono soltanto 10, ogni anno dobbiamo fare una selezione di quelli che possono partecipare.
0: Certo, certo.
2: E quindi ci pregiamo anche di avere degli equipaggi che hanno partecipato anche a gare importanti, olimpiadi, campionati nazionali, e quindi ci sono degli atleti veramente di spessore che vengono a Reggio Calabria per poter disputare questa regata.
3: Le Fiamme Gialle, ad esempio, sì, tanto per fare un nome non a caso, sì, hanno diciamo una loro tradizione. E la squadra delle Fiamme Gialle è una squadra che partecipa alle Olimpiadi, partecipa a tutte le gare più importanti a livello mondiale, e ovviamente ogni anno mandano un equipaggio, delle volte mandano degli equipaggi che hanno partecipato e sono stati vincitori di medaglie, e così via la Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso. E
2: abbiamo
3: così
2: anche il Comune di Amalfi che partecipa alla regata delle Repubbliche Marinare, il Palio di Taranto, sono degli equipaggi prestigiosi che hanno una storia
1: culturale, un evento per chi partecipa ovviamente a carattere sportivo, e sicuramente entra nel suo curriculum sportivo.
3: Assolutamente. E quindi immaginare che noi mettiamo quelle barche e poi tutto questo materiale dove abbiamo fatto partecipare negli anni quasi tutte le città delle regioni d'Italia, addirittura un anno è venuto San Marino.
0: E non lo dico scherzando, ma bisognerebbe creare proprio un'area museale, diciamo.
2: Potrebbe noi essere abbiamo, fatta sicuramente.
3: Noi abbiamo sempre lanciato questa cosa, siamo disponibili.
2: Tu pensa che se vai ad Amalfi c'è il galeone
3: del... Ci auguriamo che col Museo del Mare...
2: Certo.
3: Uno spazio lì sicuramente.
2: Ad Amalfi, al centro della città, c'è proprio uno spazio dove c'è il galeone con il quale disputano appunto la regata delle Repubbliche, che viene visitato a pagamento. Certo. Tutti i turisti entrano proprio per farsi la foto, per vedere questo galeone. Potremmo fare tranquillamente la stessa cosa.
3: Poi raccontiamo che cosa abbiamo fatto negli anni e cosa abbiamo tentato di attraverso il nostro impegno e la nostra promozione, possiamo raccontare tanti aneddoti. Ad esempio, noi siamo stati nel portale della Regione Calabria. Siamo stati presenti nel loro portale per più anni nei grandi eventi. Siamo stati presenti e presentato il progetto alla Conferenza delle Regioni a Roma. Siamo stati nel comitato regatale ad Amalfi, invitati dal sindaco di Amalfi per 3 volte per essere, diciamo, ospiti insieme a tanti altri personaggi e seguire la regata appunto delle Repubbliche Marinare ad Amalfi. E abbiamo presentato il progetto al comitato regatale, che sono Pisa, Genova, Venezia, e quindi loro ci guardavano. Quindi abbiamo,
1: oltre ad essere nel dossier di Reggio Capitale della Cultura,
3: assolutamente sì, assolutamente sì. Siamo stati più volte alla BIT, invitati dal comune, dalla città metropolitana. Quindi diciamo che è un evento che
1: distintivo,
3: esattamente.
2: Diciamo che amiamo tanto la nostra città e ci piacerebbe che avesse gli onori che merita per le sue bellezze, per la gente che la abita, e che non venisse ricordata soltanto per eventi negativi, ma soprattutto per eventi in generale, iniziative positive che ci pregiamo di fare da 21 anni a questa parte.
0: Esatto. Ecco, in questi 21 anni mi piacerebbe ascoltare, se c'è insomma qualche aneddoto, qualche avvenimento durante queste manifestazioni.
1: Esatto, anche,
0: qualcosa di
3: qualche volta io che delle volte
1: andate d'accordo.
3: Qualche volta posso raccontare anche tante peripezie, perché adesso siamo arrivati a un livello della regata molto importante, sia dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista agonistico. Ma all'inizio chiaramente non eravamo conosciuti, per far arrivare lì degli equipaggi e spiegare e coinvolgere, delle volte all'inizio eravamo con dei pescatori, cioè abbiamo fatto un lavoro immane a pensare cosa, e quindi di aneddoti ce ne sono a decine. Una volta, ad esempio, le partenze non sono facili, perché all'inizio non avevamo il pontile, partivano da terra.
2: Anzi, ringraziamo la Lega Navale di Reggio Calabria proprio perché ci mette a disposizione il pontile per poter fare la partenza delle barche. Poi quindi ci siamo... Antonino Nicolò lo salutiamo.
3: Ecco, poi ci siamo inventati questo pontile, quindi si poggia e diventa molto più semplice. Un anno è, non sempre è facile perché ci sono venti, ci sono correnti. Per far stare quelle barche, la sensazione è giusto per dare il senso, è come quando vediamo il Palio di Siena, i cavalli, e in quella maniera le barche rappresentano i cavalli, e quindi un anno tre volte partenza falsa. A un certo punto io scendo, mi sono arrabbiato perché non partiva questa cosa, poi ci sono i tempi televisivi, salgo sul pontile, a un certo punto tengo una barca per dare il via, non ci siamo organizzati, io avevo la mano, parte la barca e mi tira in acqua con tutti i vestiti.
1: Che meraviglia, vogliamo le prove.
3: E mi sono ritrovato poi, e quindi il vento, le onde, io dico ma non ce la faccio
0: l'acqua
3: più.
0: L'acqua fresca.
2: Un altro aneddoto simpatico è quando è avvenuto per la prima volta uno dei sindaci del comune di Amalfi, che partecipano ormai da tantissimi anni, che è arrivato sul nostro lungomare e dice ma dove siamo qui? Perché si è talmente meravigliato della bellezza che lo ha paragonato alla sua costiera amalfitana. Peraltro un'altra cosa che sicuramente interesserà Adele... è che quest'anno l'associazione Grace con le sue donne faranno un giro in barca.
0: Sì, lo leggevo.
3: Natalia ci è inventata questa cosa, piacevole ovviamente. Noi...
2: No, non me la sono inventata. Io devo dare adito che è stata Lidia Papisca, la presidente di Grace, che mi ha dato l'imbeccata. Che abbiamo accolto con enorme piacere.
3: Ringraziamo con piacere Lidia. Per averci dato questo spunto di aumentare la sfida delle difficoltà.
0: Esatto.
3: Va bene così.
0: Esattamente. Ecco, non so se volete aggiungere qualche altra cosa, insomma, appuntamenti.
2: Sì, volevo ricordare intanto che oggi e domani siamo al Duomo e ci fa piacere se tutti i cittadini, c'è stata tantissima gente oggi pomeriggio che è venuta a vedere, a sbirciare i lavori dei ragazzi.
0: Devo dire che il clima, insomma, ci sta accompagnando.
2: Ce lo auguriamo per il resto, perché facciamo i dovuti scongiuri. Però è importante e vogliamo che tutta la cittadinanza sia presente per la regata notturna, anche perché è un evento, è una edizione speciale, è una cosa importante vista, l'abbiamo fatta più di una decina di anni fa, poi non è stato più possibile perché ha dei costi importanti illuminare tutto il lungomare oltre la potenza delle luci eccetera, e quindi vorremmo che la cittadinanza partecipasse in maniera massiccia venerdì 9 ottobre alle 21 sul lungomare e sabato alle 22 per la finale della regata.
3: Io rafforzo questo messaggio che da lei della notturna, perché lì per quanto riguarda il Duomo siamo felici perché è molto partecipata e quindi siamo contenti per quello che sta accadendo. La sfida è capire cosa succederà venerdì e sabato, e quindi invito appunto la cittadinanza, solo il fatto di vedere illuminato il mare, quello è un fatto bello, quindi non è che accade tutti i giorni, o forse mai, forse è una delle prime, anzi noi 15 anni fa l'abbiamo fatto ne due edizioni, quindi sappiamo, ma quest'anno abbiamo fatto un investimento importante, sono 6 torri sulla spiaggia che illumineranno in maniera, ci auguriamo, uniforme questo specchio d'acqua, e quindi già quello è un fenomeno bello da vedere, a prescindere se poi piace la regata o meno, poi con quelle barche è un fatto. E poi ci sono le trombe, che si sente tutto in diretta su tutto il lungomare, quindi io vivo vedendo ma sentendo anche quello che accade sul lungomare.
0: Veramente bello, complimenti.
2: Un ringraziamento alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, perché questa è una gara che è inserita all'interno del calendario nazionale, e anche Tino Scopellini, il presidente del CONI Calabria, che ci supporta in tutto il nostro percorso, e anche Marco Mugnani, che è il presidente della federazione.
3: Bene. Io ringrazio tutti quelli che ci aiutano a far sì che questo evento venga svolto in sicurezza e diventi bello da realizzare. Una grande squadra, tutti i ragazzi che già da tanto tempo sono con noi e in questo momento sono operativi insieme a noi.
0: E soprattutto diventi fisso anche questo in notturno, insomma non sia più un'edizione speciale, ma ecco,
2: sì. Speriamo di sì, incrociamo le dita, infatti, perché
3: noi più
2: è molto
3: che mettere l'impegno, la nostra dedizione,
0: ci vuole sempre anche il supporto di tutti, assolutamente
3: sì. Ringraziamo anche il comune di Reggio Calabria e la città metropolitana per il patrocinio e la loro disponibilità nelle autorizzazioni, in tutto quello che ci serve, perché sono sempre performanti, sempre pronti e sempre ci aiutano a supportarci, quindi grazie sia alla parte politica ma anche alla parte, diciamo, dei della parte amministrativa dei dirigenti, dei dipendenti, che sappiamo che sono con noi e li ringraziamo di vero cuore.
0: Benissimo.
1: Allora, ci vediamo venerdì sul lungomare di Reggio Calabria.
2: Assolutamente. Esatto.
3: Se volete venire in barca sul gommone a remare pure voi, con grande piacere.
0: Bene, bene. Ecco, finiamo la trasmissione.
2: Okay.
0: Arriviamo comunque sicuramente a vedervi dalla terra, sicuramente.
2: Poi vediamo. Grazie a voi per averci ospitato.
0: Grazie a Natalia Spanò, presidente dell'Associazione Nuovi Orizzonti.
2: Grazie.
0: E grazie a Paolo Catalano, invece organizzatore della regata del Mediterraneo.
3: Grazie a voi e buona continuazione.
2: Grazie Irene, grazie Adele.
1: Grazie, a presto.
3: Ciao,
1: a presto.
3: Ciao.
0: E quindi, cara Irene, siamo giunti al termine anche di questa serata. E quindi
1: salutiamo, benvenuto. Ci siamo trovate bene, però devo dire.
0: Assolutamente, ma io guarda, con le parti femminili mi trovo sempre bene, ecco, lui lo sa. E quindi insomma ci ritroveremo qui venerdì dalle 19 alle 20:30 al solito, insieme a me, Irene, benvenuto, un po' tutti, le nostre rubriche
1: e ospiti che ci racconteranno qualcosa di interessante.
0: Assolutamente sì, quindi buona continuazione, rimanete sui nostri canali e a venerdì, ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti, 214 sì e nessun contrario. Con le posizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula sull'intera riforma a scrutinio segreto.
2: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro irlandese Thomas Byrne, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Byrne, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
1: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
2: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
1: La cronaca, un altro documento del RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
2: Voltiamo pagina. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura, distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1 confermata la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto un fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Gerson, only there.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

smettila non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.